Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sé.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 12 luglio. Sole e caldo su gran parte del territorio, con temporali che si svilupperanno nel pomeriggio ma che rimarranno confinati all'arco alpino e alla dorsale appenninica. Probabilità di pioggia più elevata per l'Appennino tosco-emiliano e centro-meridionale. Temperature minime in calo sulla pianura padana e sulle Marche, dove saranno però ancora di 24-25 gradi. Massime che subiranno una lieve flessione sulla fascia adriatica, ma che continueranno ad aumentare nelle zone interne della Sardegna, dove sfioreranno i 40 gradi. Venti generalmente deboli, più vivaci però tra le due isole maggiori, con rinforzi da sud lungo le coste occidentali della Sicilia. Per lo più mossi i mari ad ovest del paese, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Yeah, boogie woogie, woogie woogie. You get no more rest, we know it's sin. Do again.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto, i sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernici, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternutivano senza malizia, la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava.

Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

un quinto personaggio esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti.

O pensando che mi spavento, non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano, di questo grande zoo comunale. Qui tra i leoni da tastiera, le belenotte gazze ladre. Qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia, su quel

contenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, torniamo indietro al 1971. Il 31 gennaio programma Apollo. Gli astronauti dell'Apollo 14 partono per una missione sulla Luna. Il 6 febbraio un terremoto semidistrugge Tuscania in provincia di Viterbo, provoca 31 morti e danneggia gravemente i monumenti romanici. Il 7 febbraio in Svizzera, referendum popolare che approva la concessione del diritto di voto alle donne. L'8 febbraio debutta un nuovo mercato borsistico statunitense, il Nasdaq. Il 30 giugno del 71, l'equipaggio della navicella Soyuz 11 scompare per una fuga d'aria causata da una valvola difettosa. Il 21 agosto la pantera nera George Jackson viene uccisa a colpi di arma da fuoco nel cortile della prigione di San Quintino in California. 7 ottobre entra in vigore l'IVA, la nuova imposta che sostituisce l'IGE. Costo della vita nel 1971. Lo stipendio medio è di circa 125.000 lire. Un chilogrammo di pane si paga quanto un litro di latte, cioè 230 lire, e un litro di benzina costa 150 lire. Moriva il 26 febbraio del 1971 l'attore e regista francese Fernand Del. Il famoso compositore Igor Stravinsky ci lasciava il 6 di aprile del 71. Arnoldo Mondadori, patron dell'editoria, moriva l'8 giugno. Jim Morrison, altro mito del rock, ci lasciava il 3 luglio 71. Louis Armstrong, il jazzista americano, moriva il 6 di luglio. Sanremo nel 1971 lo vinceva Nicola Di Bari in coppia con Nada, Il cuore è uno zingaro. Al secondo posto José Veliciano e Ricchi e poveri con Che sarà, e in terza posizione Equipe 84, Lucio Dalla, 4 marzo 1943. E adesso un anno di musica, il 71 in un'ora.

Io giocava ed è il sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

Quante volte penso di tornare da te? E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare. Tutta o più mi accoglierai con me.

dal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

ci teniamo il respiro, camminiamoci addosso, e saltiamoci sopra e perdiamoci il posto. Prendiamoci a morsi e beviamoci a su, beviamoci su.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 12 luglio. Sole e caldo su gran parte del territorio, con temporali che si svilupperanno nel pomeriggio ma che rimarranno confinati all'arco alpino e alla dorsale appenninica. Probabilità di pioggia più elevata per l'Appennino tosco-emiliano e centro-meridionale. Temperature minime in calo sulla pianura padana e sulle Marche, dove saranno però ancora di 24-25 gradi. Massime che subiranno una lieve flessione sulla fascia adriatica, ma che continueranno ad aumentare nelle zone interne della Sardegna, dove sfioreranno i 40 gradi. Venti generalmente deboli, più vivaci però tra le due isole maggiori, con rinforzi da sud lungo le coste occidentali della Sicilia. Per lo più mossi i mari ad ovest del paese, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

myself.

Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Rai Radio Tutta Italiana, la casa radiofonica della musica italiana, ricorda il grande Peppino Di Capri, la sua proverbiale gentilezza, il suo pianoforte con il quale ha fatto girare tutto il mondo la bellezza e le sette note italiane.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Partecipazione, certo, è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 12 luglio. Sole e caldo su gran parte del territorio, con temporali che si svilupperanno nel pomeriggio ma che rimarranno confinati all'arco alpino e alla dorsale appenninica. Probabilità di pioggia più elevata per l'Appennino tosco-emiliano e centro-meridionale. Temperature minime in calo sulla pianura padana e sulle Marche, dove saranno però ancora di 24-25 gradi. Massime che subiranno una lieve flessione sulla fascia adriatica, ma che continueranno ad aumentare nelle zone interne della Sardegna, dove sfioreranno i 40 gradi. Venti generalmente deboli, più vivaci però tra le due isole maggiori, con rinforzi da sud lungo le coste occidentali della Sicilia. Per lo più mossi i mari ad ovest del paese, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

è una tipica espressione dell'apocalittà, del leggio dribbio, del canto all'italiano.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te molto passato.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Le 10 e 2 minuti, buongiorno e buona domenica da Massimo Giacomini e da Patrizio Gotti che mi assiste alla console. Numerose le interviste nei quotidiani oggi in edicola, ma i titoli centrali in evidenza sono quelli dedicati agli esteri, o meglio alla minaccia ai leader occidentali che arriva da Teheran, un fotomontaggio con Trump e i presidenti e premier europei, Meloni compresa, con una tuta arancione, simbolo dei prigionieri di guerra. Avremo modo di approfondire nel corso della rassegna stampa. E altro tema, questo strettamente nazionale, quello della riforma elettorale, così come la vicenda Ranucci Report. Ma andiamo alle prime pagine dei giornali di oggi, domenica 12 luglio. E allora iniziamo dal Corriere della Sera e appunto apre con il titolo Iran, Khamenei minaccia vendetta. Su un giornale di Teheran, pubblicata la lista nera dei leader occidentali, c'è anche Meloni. La guida suprema, pagheranno per mio padre. Il presidente USA, ho 1000 missili pronti a distruggerli, ma in Oman si tratta. E poi c'è su questo, e non solo, c'è un'intervista a Tajani, il nostro ministro degli esteri, il titolo Lotta di potere, non ci faremo intimidire, l'intervista di Paola Di Caro, avremo modo di approfondire nel corso di questa rassegna stampa. Report, il conduttore attacca la RAI, caso Ranucci, anche il sondaggio nell'inchiesta, si indaga appunto sul sondaggio di La Vitola, scrive il Corriere della Sera, portano a soldi e ambizioni le due piste seguite dagli inquirenti, il conduttore contro la RAI dopo lo stop. E ancora altro argomento che però interessa a tutti noi che circoliamo in macchine, non solo sulle strade, autovelox, il decreto ne spegne 1 su 5, disattivati 850 apparecchi. Dopo 34 anni un decreto ne spegne 1 su 5, la soddisfazione del ministro dei trasporti Matteo Salvini, basta con la giungla. Al centro una fotonotizia, l'argomento è completamente diverso, lontano da quelli abituali nostri, ma della morte di Peppino Di Capri, il noto cantante e cantautore, la voce gentile di Napoli, ritrae una foto al pianoforte del cantautore scomparso ieri. E ancora un editoriale a firma di Massimo Gaggi, il gioco d'azzardo, e riguarda il tema è quello dai dazi alla guerra in Iran, non si contano le mosse azzardate di Donald Trump che si sono rivelate calcoli sbagliati, errori disastrosi, costati cari a tutti noi, oltre che agli americani e al partito del presidente. Questi titoli principali del Corriere della Sera, e passiamo a Repubblica. L'Iran, Meloni nel mirino, la guida suprema Khamenei, vendicheremo la morte di mio padre, sappiamo chi sono i colpevoli. Sui media di Teheran compaiono le foto in tuta arancione di 13 governanti, tra i quali la Premier e la Repubblica pubblica in una fotografia che ritrae parte di questa immagine diffusa a Teheran, precisamente dal quotidiano iraniano Amshari. In questa lista nera, oltre che Trump e Netanyahu, Meloni, Starmer, Merz e Macron. E scrive la Repubblica, chiusa la barra del padre dopo le esequie durate una settimana, Mojdabah Khamenei diffonde una minaccia sul proprio canale Telegram. L'Iran vendicherà mio padre, e i media di Teheran pubblicano i volti appunto dei 13 governanti occidentali in tuta arancione. A Palazzo Chigi l'allerta resta massima. E poi c'è un titolo dedicato, che viene indicato come il caso, Trump sfida il New York Times per lo scoop sull'Air Force One. Trump e la Casa Bianca porteranno in tribunale alcuni cronisti del quotidiano di New York che hanno diffuso la notizia sulla poca sicurezza del nuovo aereo presidenziale regalato da Oman al presidente Trump. Titolo centrale, biennale stop ai fondi dalla Commissione Europea. Questo perché dopo il caso del padiglione russo l'Europa ha deciso di togliere i fondi alla Biennale. Ieri sera la Commissione Europea, scrive Repubblica, ha raccomandato ufficialmente la revoca del finanziamento comunitario da 2 milioni di euro. Questo manca solo un passaggio formale a questo atto. La Biennale minimizza e annuncia che farà valere le proprie ragioni. Anche qui un titolo dedicato al taglio agli autovelox, un fotonotizia dedicata a Peppino Di Capri, definito l'antidivo. Il caldo torrido legato al cambiamento del clima che sta bruciando l'Andalusia, ma anche parte nel nord-ovest delle Alpi. Un editoriale di Ezio Mauro dal titolo La NATO senza Occidente, e avremo modo di parlare anche di questo. E passiamo alla Stampa. Se la fotonotizia è dedicata anche qui a Peppino Di Capri dal titolo L'ultimo champagne, il titolo è Minacce di Khamenei, il titolo in evidenza, anche Meloni nel mirino, la guida suprema sfida l'Occidente, vendetta per mio padre, e c'è nell'occhiello l'ultimatum USA, lo stretto di Hormuz va riaperto. Un retroscena, i missili russi, nasce la coalizione di difesa aerea e l'Italia c'è. Si chiama Anti-Ballistic Missile Coalition e la sua nascita sarà annunciata a Parigi, scrive Ilario Lombardo. E poi ancora un titolo in evidenza, Nord, incentivi all'industria, alle regioni, al governo, subito le ZES, Sangalli, quindi parliamo del leader del Confartigianato. Torino cresce meno della media, vola solo la Lombardia. Chiaramente la Stampa di Torino evidenzia questo aspetto, ma il tema è un tema nazionale. E poi ancora i sindaci, bene i nuovi agenti, ma la repressione non basta. Qui siamo al tema, il caso sicurezza. C'è un'intervista sul quotidiano di Torino al prefetto di Roma Lamberto Giannini, già ministro dell'interno, e ne avremo modo se avremo tempo di parlarne. E ancora appunto il Piemonte sfregiato dai roghi, una catastrofe, appunto c'è un bilancio sugli incendi che hanno ferito particolarmente il Piemonte, appunto il nord-ovest del paese. E questi sono poi ancora legato all'ambiente, l'analisi della commissaria europea Dan Jurgensen, eolico e pannelli perché serve la svolta energetica. E questa è la Stampa. Siamo al Sole 24 Ore. Autovelox alla svolta, nuove regole al via da oggi dopo 34 anni, la foto centrale, ma il titolo è Banche, la rivincita d'Italia e Spagna, dalla crisi ai vertici delle borse europee. E scrive il quotidiano politico, economico e finanziario, il quotidiano di Confindustria, gli istituti dei due paesi occupano 4 delle prime 5 posizioni, non solo capitalizzazione, meglio delle medie europee anche per ROE e costi, da Cenerentole a prime della classe, da banche strutturalmente sottovalutate, penalizzati da NPL a titoli che trattano a multipli vicino ai peer USA, con risultati migliori della media europea per capitalizzazione, costi e rendimento del capitale. A colpi di trimestrali record, le banche italiane hanno ribaltato con le spagnole i rapporti di forza con le cugine del centro e nord Europa. E poi c'è un'analisi all'interno a pagina 3. C'è anche un'intervista al presidente di Piccola Industria di Confindustria, Fausto Bianchi. La sfida delle PMI, credito, innovazione e crescita del PIL al 2%. E a firma di Sergio Fabbrini, tutte le sfide della NATO europea. Anche qui non è ignorata ovviamente la notizia, la foto che ritrae leader europei e Trump con la tuta arancione dei prigionieri, Teheran, vendetta per la morte di Ali Khamenei, minacce a Meloni. E c'è un intervento anche, vi segnalo, dal titolo Un'alleanza Italia-Francia sull'industria, a firma di Adolfo Urso e Sébastien Martin. Il 36esimo vertice franco-italiano di Antibes è stato un evento significativo per la cooperazione tra Italia e Francia, che ha avuto subito riscontri nell'azione comune dei nostri governi nel processo di riforme in Europa. E Urso, lo sappiamo, è il ministro delle imprese del Made in Italy, e Sébastien Martin è l'omologo francese, il ministro delegato per l'industria. Questi titoli del Sole 24 Ore. E andiamo adesso a Roma, al Messaggero. Lista nera dell'Iran, c'è anche Meloni, l'annuncio di Khamenei Junior, vendicheremo la morte di mio padre. Un quotidiano di Teheran accusa Trump e Netanyahu con i principali leader europei per l'uccisione dell'Ayatollah. Il governo fa quadrato, Tajani e Salvini, l'Italia e Georgia non si fanno intimidire. C'è anche un'intervista in evidenza, un'intervista del Messaggero al ministro degli esteri di Varsavia, quindi polacco, Sikorski. La Polonia non teme Putin, in Ucraina Mosca perderà, questo è il titolo. Poi all'interno c'è questa intervista e c'è anche un colloquio, qui andiamo alla pagina strettamente italiana, con il leader del Movimento 5 Stelle, quindi con Giuseppe Conte. Nessun partito la golden share, dice Conte, se torno a Palazzo Chigi sarò ancora più un alieno. Avremo modo di approfondire nel corso di questa ora che passeremo insieme. E poi un commento a firma Luca Ricolfi, riformisti e margini. Altro caso, altra vicenda, in procura sondaggio su Ranucci, l'ingresso di Davitola in Rai, il titolo, il suo bed and breakfast offerto a Report. Poi c'è un racconto a firma Aiello, ristorante intrighi potere tra Monteverde è un quartiere di Roma, e l'Africa. E a firma di Roberto Napoletano, quindi siamo all'editoriale, proposta realistica per il debito comune, partire da difesa, energia, beni pubblici strategici. Questo il Messaggero. Andiamo all'Avvenire. Altro tema, questione in evidenza del quotidiano di ispirazione cattolica, come è indicato insieme al titolo.

economica, un reportage di Paolo Alfieri inviato a Kobo nel Sud Sudan, reportage de, appunto in questo villaggio di Akobo, dove 100.000 persone cercano rifugio dal lungo conflitto interno. E poi accompagnato da una fotografia che ritrae il Papa Leone XIV a una tavola, ieri ha pranzato con gli ultimi a Castel Gandolfo, e il Papa dice: eliminiamo le cause di povertà. Ieri a Castel Gandolfo il Papa si è seduto a tavola con mamme sole, migranti, anziani in condizioni di indigenza, ragazzi con disabilità, uomini e donne senza fissa dimora, cristiani e musulmani. Il pasto nel giardino del borgo Laudato Si è stata l'occasione per rilanciare l'appello a costruire la riconciliazione, il perdono e la pace, partendo dall'attenzione agli ultimi. Il reportage a firma di Luce Palmucci. I movimenti, e poi ci sono due editoriali a firma Andrea Lavazza: il grande affare del potere, ricchezza che deforma la democrazia, e poi Ibrahim Faltas, segnali, segni e scelte, la voce della terra santa ferita. Un titolo, un argomento dedicato alla politica italiana: il centro alla ricerca di se stesso, Ruffini, andiamo oltre i nomi, torniamo allo spirito dell'Ulivo, i movimenti nella coalizione. Attenzione anche alla politica estera, quello che accade attorno a noi, elezioni a ottobre, cioè in Serbia, Vučić prepara il rientro da premier, così l'Avvenire. Siamo al Domani, anche qui l'apertura dedicata alla vicenda delle minacce che arrivano da Teheran. Vendicheremo Ali Khamenei, anche Meloni obiettivo dell'Iran, anche qui le minacce a Trump che replica: se mi uccidono mille missili su Teheran. E appunto tra i leader incriminati spunta la premier. C'è una parte di questa fotografia riprodotta dal Domani che ritrae appunto anche Giorgia Meloni. Altro titolo dedicato alla vicenda Ranucci Lavitolo, esposto di Fratelli d'Italia, Totonomi al report, anche AWS difende il programma. La pagina di apertura del Domani, la prima pagina, dedicata anche alle prossimi appuntamenti elettorali in Francia, le ricette opposte di Bardella e di Le Pen, la corsa per l'Eliseo, e poi il Papa straniero torna ad agitare il campo largo, firma Marco da Milano, l'occhiello, masochismo a sinistra. Questo era il Domani. Passiamo al Fatto Quotidiano. Il titolo centrale, la vicenda report, denuncia patacca di Fratelli d'Italia per far indagare Ranucci, occhiello, caccia report, dopo la sospensione la soluzione finale. Al centro una foto, un fotomontaggio con Ranucci e Lavitola, sotto fondo il cavallo di Viale Mazzini, simbolo della RAI, e con false accuse, un servizio di quando Sigfrido e Lavitola non si conoscevano, e frasi di Corsini già smentite, pressing anche sull'audit RAI. E poi il lessico fra allusioni e minacce, il metodo di Valterino freelance, a Silvio voleva spaccare il culo, Ranucci solo sputare in faccia. Questo riferiamo, scritto in prima pagina al Fatto Quotidiano, che parla anche delle vicende politiche strettamente legate al palazzo e alle riforme. Il campo largo non scalda, nel PD tanti pro guerra, parla Marco Revelli. Del Mastro, IPM chat per sapere chi prese i soldi, richiesta alla Camera. E poi c'è una segnalazione: acqua razionata a ritardi, il nord è in piena siccità, allarme crisi idrica, questo legato alla crisi climatica, al problema che è poi legato anche agli incendi in Andalusia, in Nord Italia, eccetera. E poi abbiamo un editoriale di Marco Travaglio dedicato a Lavrov, quindi alla vicenda del

dall'Ucraina, andiamo al giornale, ricordiamo il quotidiano fondato a suo tempo da Indro Montanelli. Il titolo di apertura è dedicato agli autovelox, abbiamo accennato anche altri quotidiani, ne parlano in prima pagina, ma qui c'è molta, è molto in evidenza. Autovelox truffa finita, rivoluzione sulle strade, l'occhiello. Catenaccio, basta multe selvagge, da oggi spento un apparecchio su quattro, Salvini soddisfatto, una tassa occulta in meno per chi lavora. E al centro la riproduzione della fotografia pubblicata dal quotidiano di Teheran con i leader occidentali in tuta arancione, c'è il mirino su Netanyahu e su Trump, sugli altri, Meloni compresa, non c'è, ma la tuta arancione è riprodotta. E scrive il giornale, dopo Trump anche Meloni nella lista nera di Teheran. E in evidenza anche la vicenda Report, titola il giornale, le inchieste sull'eolico e quell'aiutino alla vitola, pure la boccia al Report, dalle bombe alla polemica politica, esposto Fratelli d'Italia sul caso Lazio, a Viale Mazzini anche l'imprenditrice Ranucci annulla le date in teatro. C'è un ritratto di Ranucci intitolato Ritratto di Sigfrido, tessere politiche e conoscenze, un moralista ultra italiano. E il giornale e anche qualche altro quotidiano di centrodestra dedica spazio a Vannacci, il titolo è però fuga da Vannacci, in 600 lo mollano, il generale non è un uomo di parola, tra virgolette, futuro nazionale esplode in Calabria. L'editoriale a firma di Vittorio Feltri è dal titolo Santificato troppo in fretta ed è dedicato a Sigfrido Ranucci, questo era il giornale. Titoli simili, insomma il taglio è simile, Libero, Ranucci perde la testa, titolo centrale al centro della pagina, Sigfrido esagera, sospendere Report e sospendere la memoria del paese, ma le puntate sono tutte online, le visite di La Vitola in Rai, esposto di Fratelli d'Italia. Al centro la foto la Meloni nella lista nera dell'Iran vendetta e la fotografia è soltanto ingrandita di Giorgia Meloni con la tuta arancione, il fotomontaggio come vi abbiamo detto pubblicato da un quotidiano di Teheran. Anche qui in evidenza la vicenda autovelox con la fotografia del vice premier Matteo Salvini, irregolare un autovelox su 5, a mezzanotte ne sono stati spenti 850. L'editoriale di Alessandro Sallusti, ricordiamo direttore responsabile, i veri nemici dell'Europa stanno a sinistra. Anche qui Vannacci, lente su Vannacci, Vannacci comincia a perdere pezzi, in Calabria lo mollano in 600, prime grane per il generale. E ancora una firma di Antonio Socci, sugli immigrati l'Europa si sta giocando il suo futuro. Siamo al Resto del Carlino, quindi andiamo a Bologna. Se la foto notizia è dedicata a Peppino Di Capri, morto ieri nell'isola, il titolo è L'ultimo romantico, il titolo in evidenza è sull'Iran, vendetta per Khamenei, anche Meloni nella lista nera. E scrive il Resto del Carlino sul giornale di Teheran le foto dei leader responsabili e con il regime che dice se ci attaccano salta ogni accordo, il cardinale Pizzaballa, non c'è cultura di pace. Ancora l'Italia che gli USA non possono ignorare, a firma di Agnese Pini, le basi nel Mediterraneo e la propaganda di Trump. Raffaele Marmo firma invece un articolo dal titolo Occidente in crisi quando la terza via funzionava e le ricette, la ricetta riformista del 90. Anche qui spenti 850 autovelox illegittimi. E poi notizie dalla città, quindi di cronaca al Resto del Carlino, perché poi abbiamo La Nazione di Firenze, la pagina principale, centrale è la stessa, appunto Peppino Di Capri, Iran eccetera, e di spalla notizie che riguardano la cronaca di Firenze, lo stesso il giorno,
Milano Metropoli, stessi titoli e la spalla su notizie di cronaca che riguardano Milano e l'Interland milanese. Siamo alla verità, diretto da Maurizio Belpietro, ricordiamolo. Titolo principale dedicato alla vicenda Report. I PM adesso indagano su Report, gli inquisitori finiscono inquisiti, l'occhiello. Catenaccio sentito in procura un autore della trasmissione per i rapporti con la Vitola, che lo ha contattato per l'inchiesta sul cantiere. L'imprenditore provoca: perché non mi hanno arrestato? E tira in ballo gli 007, l'agente di Ranucci rischia il processo per truffa. La firma di Giacomo Amadori, qui al centro la foto che ritrae i leader occidentali con le tute arancioni, il titolo Vendicheremo Khamenei, nel mirino la Meloni, e questo l'evidenza al centro. E in evidenza anche sulla verità, regalo del PD, i bus gratis ai migranti, Bologna paga il biglietto agli stranieri, a Roma i Dem bloccano il CPR, una vicenda che dal cinema passa alla politica. Il titolo è L'Odissea con Elena Nera non ha alcun senso storico, l'esperto di lettere classiche, l'articolo a cura di Francesco Borgonovo, perché è un film che sta per uscire in queste ore, appunto, che narra le vicende dell'Odissea, viene interpretato da un'attrice, Elena viene interpretata da un'attrice nera, quindi anche il cinema entra nelle vicende della politica. E questa è la verità. Siamo all'Osservatore Romano, è la foto simile a quella di Avvenire, ritrae il Papa a tavola nel pranzo con i poveri e gli emarginati che si è tenuta ieri. Il titolo è Fame di giustizia e carità per costruire un mondo nuovo, nel borgo Laudato Si, il pranzo di Leone XIV con le persone socialmente vulnerabili della diocesi di Roma. E un articolo in prima parla dell'ostilità verso gli immigrati in fiamma in Sudafrica, uccisi due cittadini del Mozambico, questo è un reportage da Johannesburg. E la politica estera anche qui in qualche modo viene trattata, perché il titolo è L'arcivescovo Gallagher, inviato speciale del pontefice in Ucraina. E poi il cardinale Gracias, inviato speciale del Papa a Giacarta, e ancora Chad, una nazione travolta da guerre altrui. Siamo al Messaggero Veneto, l'apertura è dedicata a un tragico fatto di cronaca, di un padre che si è tuffato per salvare i figli ed è deceduto. Anche qui, per quanto riguarda le notizie di rilievo nazionale e internazionale, Khamenei Junior sarà vendetta, Meloni tra i leader nel mirino. Vicende legate al territorio, ma che hanno dei riflessi nazionali, non solo. Grandi opere, niente fondi, il nord-est resta al palo, l'Unione Europea prende altre direzioni, a firma di Paolo Costa. Siamo al piccolo, quindi siamo al quotidiano di Trieste, nord-est, anche qui notizie di cronaca locale, però ci sono spazio dedicato al Khamenei Junior che proclama vendetta dell'Iran, con Meloni tra le foto dei leader nel mirino. Il Mattino di Padova, anche qui siamo in fotocopia con l'apertura dedicata a un fatto di cronaca locale e le altre notizie, quelle nazionali. Rapidamente, siamo al Secolo XIX, Genova, Liguria. Iran, Khamenei invoca vendetta, anche Meloni nella lista nera, pubblicate le foto del premier. In evidenza caso Ranucci, al setaccio, chat e messaggi di La Vitola. A parte, l'Italia piange Peppino Di Capri.
Una foto ritrae anche il generale Vannacci, ma non solo, ma anche una manifestazione contro, perché il titolo è Le due piazze di Genova. C'è stata una manifestazione del movimento creato da Vannacci, ma anche gli antifascisti che hanno manifestato contro la visita appunto di Vannacci nel capoluogo Ligure. Il manifesto, foto notizia, foto con il titolo si ritrae Donald Trump, Marco Rubio che si avviano verso un'auto blindata. Il titolo è Ghostbusters, prima gli immigrati, poi gli iraniani, ora i comunisti, maccartismo fuori tempo di Donald Trump, riconverte antichi fantasmi americani nel nuovo male assoluto. Al vertice antifa convocato da Marco Rubio per la prossima settimana, Italia presente, ma virgolette solo per prendere note. E al centro il titolo Coloni, l'Europa ora teme ritorsioni alla vigilia del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea che deve decidere sulle sanzioni a Israele. E questo è il titolo. E ancora Stati Uniti contro i rossi, impresa collettiva, caccia alle streghe, ancora sempre su questo tema, assist statunitense, gli illiberali vanno all'incasso, destre europee, questo il manifesto. Siamo al Tempo di Roma, il titolo è dedicato al leader del Movimento 5 Stelle, conto la rovescia per Conte, nonostante le censure e le protezioni di giornalisti e TV, il verminaio della gestione Covid sta venendo alla luce. Solo sul maxi appalto di mascherine cinesi, il Tempo ha svelato 900 milioni di margine anomalo e l'ora che Giuseppi si assuma le sue responsabilità. Questo prosegue nell'inchiesta del quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Notizia dedicata anche alle vicende locali sulla squadra di calcio della Lazio e Lotito. Per quanto riguarda gli argomenti più nazionali, internazionali, appunto la fatwa di Khamenei colpisce anche Meloni, l'autovelox, un Luigi Bisignani che firma un articolo dal titolo Quelle strane piste estere, la guerra degli spioni sulla crisi di Montepaschi, quindi parliamo di finanze e di banche. Titolo dedicato anche alla vicenda Report, la caduta di Ranucci. Ruggeri, moralista con le vite altrui, si considera intoccabile, ora lasci. Questo è uno dei titoli. Siamo quasi al termine delle prime pagine. Rapidamente la Gazzetta del Sud, notizie di cronaca locale, ma anche la Russia intensifica gli attacchi e Zelensky accelera sui Patriot. Questo è uno il titolo di valore nazionale dalla Gazzetta del Sud. La Sicilia e titoli di cronaca locale. Poi una notizia che riguarda la Sicilia, ma riflette un po' un problema generale dell'Italia, e dice: gioco e cibo, la spesa dei siciliani è la stessa, l'allarme, l'isola sul podio, virus diffuso fra i minorenni, l'esperto trappola pericolosa. Qui titolo nazionale dedicato anche Meloni nel mirino di Teheran. La Gazzetta del Mezzogiorno, sud, cinghia stretta, consumi in aumento ma solo al nord. E il tesoretto degli italiani corre soprattutto nelle azioni, 6,5 miliardi. Questo è il titolo che riguarda il sud, ma un po' riflette una analisi sullo stato dell'economia degli italiani. Una notizia su una piaga che colpisce il sud dell'Italia: l'acqua potabile nelle reti cola brodo, va sprecato il 42%, allarme in Puglia e Basilicata, un lucano su tre non può permettersi i condizionatori, altra questione legata al cambiamento climatico. Per ultimo, Giornale di Sicilia, notizie di cronaca nel locale, per quanto riguarda il nazionale e l'internazionale, Khamenei, vendicherò la morte di mio padre, minacce pure a Meloni. Questo è il Giornale di Sicilia, che ricorda anche come il Papa abbia pranzato ieri con 200 persone disagiate o fame di giustizia. Questo il Papa. Siamo arrivati alle 10:34 e adesso andiamo a leggere insieme
alcuni degli articoli che vi abbiamo segnalato nella lettura dei titoli. Andiamo al Corriere della Sera con l'intervista a Tajani, al nostro ministro degli esteri, a cura di Paola Di Caro. Il titolo è: in Iran lotta di potere, le minacce alla premier, non ci faremo intimidire. Il ministro degli esteri a Parigi, una coalizione antimissile. E la domanda di Paola Di Caro: quanto preoccupano le tensioni che restano fortissime tra USA e Iran? Il figlio di Khamenei minaccia praticamente tutto l'Occidente di ritorsioni per gli attacchi. Anche la premier è considerata tra i responsabili della morte del padre. Risponde Tajani: preoccupano, certo, perché a soffiare troppo sul fuoco si rischia di scottarsi. Oltretutto è in atto una lotta per il potere in Iran che rende tutto più difficile e fa alzare i toni. Nelle trattative in corso il nodo resta lo stretto di Hormuz. Trump trova inaccettabile, e anche noi, che si debba pagare un pedaggio per passare. Noi siamo per il libero commercio ovunque. Poi una cosa sono gli stretti che sono opera dell'uomo, come quelli di Suez e Panama, e altra quelli naturali. Se ponessimo dazi ovunque sarebbe la fine del commercio mondiale. Domanda: quale può essere il ruolo dell'Italia in questa crisi internazionale? In queste crisi internazionali, plurale, più di una. Intanto, contribuire con più fondi alla NATO? E manterremo gli impegni presi, a partire da quello del 5% del PIL per spese di difesa e sicurezza entro il 2035, risponde Tajani. Ma lo faremo come decideremo noi, senza subire alcun diktat sull'acquisto di armi o sistemi militari USA. Noi investiremo soprattutto in imprese italiane come Leonardo, Finmeccanica, Fincantieri e altre più piccole ma importanti. E poi aggiunge: saremo in prima fila sul Libano. Già dopodomani, martedì, si terranno a Roma colloqui a livello di ambasciatori e mediatori, e c'è un altro interesse europeo e italiano che difenderemo in ogni modo. Quale? Domanda Di Caro. Come deciso il vertice degli amici dei Balcani che presidiamo, noi chiediamo a tutte le istituzioni europee di favorire e accelerare l'ingresso nell'Unione Europea dei paesi del sud dei Balcani, e qui Tajani li elenca: Albania, Serbia, Montenegro, Bosnia, Erzegovina, Macedonia, Kosovo. Stiamo anche riavvicinando l'Ungheria. Non possiamo permetterci di lasciare fuori paesi come la Serbia, con cui siamo amici, per la rigidità di alcuni burocrati a Bruxelles, perché il rischio per tutti è che cadano sotto l'influenza russa o cinese. Domanda: l'opposizione vi contesta di essere troppo presi dalla corsa al riarmo, che secondo Conte è totalmente inutile perché la Russia non è un pericolo per noi. Sarò molto chiaro: noi non sottovalutiamo il fatto che diversi fronti sono ancora aperti e molte battaglie vanno ancora combattute, per quanto ci riguarda, con la diplomazia, con gli accordi, con i tavoli per la pace, senza stancarsi mai. Ma la sinistra pongo una domanda, quale, chiede Di Caro. Vorrei sapere del campo stretto, visto che il campo largo non l'ho visto sul palco di Napoli. C'è solo una sinistra? Loro da che parte stanno? Da quella delle democrazie, accanto all'Ucraina invasa, o della Russia e della Cina, regimi autoritari? È cruciale che rispondano con una sola voce se vogliono essere un'alleanza. L'Italia non può avere un governo filorusso, è in gioco la nostra credibilità internazionale. Una risposta ambigua spaventerebbe gli alleati, ci isolerebbe, dice Tajani, sarebbe un danno gravissimo per il nostro sistema paese. Domanda, lo chiede Elly Schlein: abbiamo visto come la pensa Conte, l'accordo per la via della seta con la Cina, ora addirittura la Russia che non è un pericolo, mentre siamo spesso vittime di cyberattacchi dai quali ci difendiamo che grazie alla riforma della Farnesina. Il PD però in Europa ha votato come voi sulla risoluzione per l'ingresso dell'Ucraina al più presto nell'Unione Europea. E allora perché non prendono le distanze da Conte, da VS e Verdi, dice Tajani? Anche a destra comunque c'è Vannacci, che è dichiaratamente filo russo. Non è un problema nostro, si è posto da solo fuori del centrodestra, non ci riguarda. Domanda, poi concludiamo questa intervista. Non avete davanti un tempo infinito, tra un anno si voterà. Intanto, con quale legge elettorale? Siete divisi sulle preferenze. La legge elettorale è necessaria perché dà governabilità e stabilità. Le preferenze sono un particolare di qualcosa di molto più importante. Deciderà il Parlamento, non il governo. Sono sicuro che una soluzione si troverà. La stabilità serve per programmi coerenti, soprattutto sul fronte economico, così
Tajani, vice premier, ha citato Conte e andiamo a Conte, non è un'intervista ma un colloquio nel Messaggero di Roma, il titolo è "Nessuno alla Golden Share, se torno a Palazzo Chigi sarò ancora più un alieno". Il leader del Movimento 5 Stelle a Palestrina per il suo libro "Lavoro per costruire un progetto che non si possa boicottare. Abbiamo bisogno di cambiare questo paese", dice. "Serve un patto anti-ribaltone affinché il Movimento 5 Stelle si allei con Italia Viva". Risponde: "Mi pare che si stia dando troppa importanza a questo colloquio", scusate, di Valentina Piglia Utile, dice Conte, "mi pare che si stia dando troppa importanza alla questione". E lo dice uno che è stato mandato a casa quando era al governo da Matteo Salvini. "La politica non può essere fatta in modo personale, bisogna ragionare in modo diverso. Mi impegnerò giorno per giorno per costruire un progetto serio e con obiettivi radicali. Lavorerò perché nessuno lo possa boicottare e qualche partito possa vantare una golden share come è successo in passato. C'è ad esempio la necessità per una coalizione più solida in termini numerici, che il campo largo faccia da catalizzatore". E queste sono le parole che cita, insomma, Gaetano Manfredi. "Apra ad altre realtà civiche e centriste. La mia non è una chiusura settaria, anzi se c'è qualcosa di interessante e innovativo che parta dal basso e faccia una scelta chiara nel campo progressista, valutiamo e poi coinvolgiamolo", dice Conte. Qui tira in ballo ancora una volta il progetto civico di Onorato. Così come Elie Schlein ritiene che un certo establishment si metta di traverso a una donna che ama un'altra donna, a Palazzo Chigi anche per Giuseppe Conte la prospettiva che poteri forti ostacolino l'alleanza progressista rappresenta un tema serio. E dice Conte: "Avete mai sentito il nome di Mario Draghi in commissione Covid o sui vaccini o sul super bonus approvato da me ma gestito dal suo governo? Se Giorgia Meloni si è garantita la stabilità è perché non ha difeso gli interessi nazionali e ha detto sì al patto di stabilità. Non bisogna dare fastidio", dice Conte, "se si vuol far parte del club. Quando abbiamo ottenuto i 209 miliardi del PNRR era chiaro che non ce l'avrebbero fatti gestire". E poi il pensiero però va alla notizia delle recenti interlocuzioni tra il leader Dem e l'ex numero uno della BCE. Elie Schlein può vedere chi vuole, non è vietato parlare con Draghi e incontrarlo, non ne faccio un discorso personale. Obiettivamente però è rappresentante in un certo mondo, mentre noi, secondo me, abbiamo bisogno di cambiare il paese". Questo è una parte del colloquio di Giuseppe Conte con il Messaggero. E direi a questo punto di passare alla Repubblica con la vicenda della legge elettorale. A firma di Tommaso Ciriaco, preferenze Forza Italia e Lega non danno garanzie. Meloni valuta la forzatura, questo il titolo. Trattativa oltranza su una soluzione soft, ma la Premier vede Tajani e Salvini in difficoltà nei loro partiti e prepara lo strappo. Si media su capolista bloccato e tre nomi a scelta. Senza intesa ci sarà emendamento Fratelli d'Italia per le preferenze secche a costo di farsene saltare la legge. Questo è il quadro. Ma andiamo all'articolo di Ciriaco. Giorgia Meloni ha dato mandato a ritirar dritto sulle preferenze, ma con una postilla: senza un patto nel centrodestra, Fratelli d'Italia presenterà una soluzione hard. Significa che rinuncerà all'ultima mediazione ipotizzata, il sistema croato che prevede il capolista bloccato e tre caselle da spuntare tra i restanti candidati, e chiederà al Parlamento di introdurre le preferenze secche. Opzione radicale e ad altissimo rischio di bocciature. A quel punto ogni scenario sarebbe possibile, dalla rinuncia alla riforma elettorale fino alla minaccia di concludere anticipatamente la legislatura. Siamo ancora alla tattica, ovviamente. Nessuno scommette su strappi definitivi nel governo. Si tratta piuttosto di pressioni forti, fortissime sugli alleati per ottenere un via libera a preferenze soft.
il meccanismo croato, appunto, scrive Ciriaco, che la Presidente del Consiglio considera necessario per non perdere la faccia rispetto alla promessa fatta all'opinione pubblica. Niente più liste bloccate, riedizione del Porcellum 20 anni dopo. La leader avrebbe anche argomenti sufficienti per strappare ad Antonio Tajani e Matteo Salvini un via libera al Melonellum. Assecondarla è per entrambi, in difficoltà nei rispettivi partiti, una strada quasi obbligata. Si sono parlati nelle ultime ore, torneranno a farlo al telefono prima del voto parlamentare. Anche a Palazzo Chigi sono però consapevoli che la partita non è più solo in mano ai due vice premier, o almeno che non possono più garantire per la tenuta dei propri gruppi di Camera e Senato. Tajani, per dire, ha con sé una pattuglia di fedelissimi, quelli che avevano provato a difendere senza successo Paolo Barelli alla guida del gruppo alla Camera, della Camera. Sanno che il ministro li blinderebbe piazzandoli comunque capilista. È il resto della truppa che rappresenta un ostacolo. Sono in fibrillazione e non intendono affidare il proprio destino a una roulette di seggi bloccati e preferenze. Sono i berluscoliani tendenze arcore, così scrive Ciriaco, vale a dire i numerosi deputati e senatori che negli ultimi mesi hanno chiesto a Marina Berlusconi di muoversi per rinnovare il partito e ridimensionare la leadership di Tajani. Il voto sugli emendamenti in aula è segreto ed è proprio per questo che il vice premier non può farsi garante con Meloni della compattezza di Forza Italia al momento della conta. Una dinamica simile si rintraccia nella Lega, con una complicazione in più. Nessuno pensa che Salvini possa reggere all'impatto con le prossime elezioni a causa della concorrenza di Roberto Vannacci ed è per questo che si muovono per mettere in difficoltà il segretario con Palazzo Chigi, mostrando quasi plasticamente che non può mantenere eventuali patti assunti a nome del carroccio con la Presidente del Consiglio. È un modo come un altro per dargli una spallata. Sono tutti i ragionamenti di cui Meloni è stata messa a conoscenza. Il bivio, dunque, portare a valutare anche questa strada, presentarsi in aula al buio senza accordo con gli alleati e con un emendamento hard che preveda preferenze secche. Verrebbe quasi certamente bocciato. C'è una fazione di meloniani che chiede alla leader di sfruttare questo eventuale inciampo per dichiarare chiusa la corsa della legge elettorale e della legislatura, spingendo tutti alle urne in modo da sorprendere il centro-sinistra, ancora senza un candidato unitario, sottolinea Ciriaco, e spiazzare Futuro Nazionale, che avrebbe meno tempo per organizzarsi e crescere. È un'opzione radicale e al momento di difficile realizzazione. Più probabile che Meloni lavori di fino all'ultimo ad un'intesa con i due vice premier, decidendo di presentare preferenze soft, sperando che passino. Dovesse andare sotto a Montecitorio, però il cammino del sistema del voto sarebbe quasi certamente segnato, senza neanche approdare a Palazzo Madama, conclude Ciriaco. Questo è lo scenario disegnato da Repubblica. Allora, potremmo fare un breve cenno alla vicenda Report, con sempre Repubblica, una breve intervista a Ruotolo, responsabile informazione della segreteria del Partito Democratico, Sandro Ruotolo. Il titolo è «Non vedevano l'ora di una ritorsione contro le Report». E dice: una ritorsione, il responsabile informazione Ruotolo non ha dubbi sulla sospensione delle repliche di Report, quel prodotto televisivo incalza l'eurodeputato, essendo una replica è già andato in onda. Domanda di Miriam Di Peri. I vertici Rai sostengono si tratti di una scelta di autotutela. Qual è l'autotutela? Non vedevano l'ora di fare i conti con quella che è rimasta l'unica trasmissione di inchieste e approfondimento del servizio pubblico. Domanda: pensa che il rischio sia che si tratti solo dell'antipasto? Sì, risponde Ruotolo. Stanno persino lanciando il canale identitario. È ovvio, più ci avviciniamo alle elezioni politiche, più ne vedremo di cotte e di crude. Altro che servizio pubblico, questo ormai è servizio di propaganda. Il centrodestra non ragiona con l'idea del pluralismo. Non sono abituati alla libera informazione.
In questo clima servirebbe avere una commissione di vigilanza in funzione? Assolutamente. In Europa sono il gruppo ristretto che lavora in implementazione del Media Freedom Act. Il punto è semplice, non stanno rispettando quel regolamento. L'8 agosto sarà un anno da quando è entrato in vigore. È una legge, ma è anche la dimostrazione che l'Unione Europea è più avanti dei suoi stati membri. Non è più purtroppo la stagione dei Prodi, Sassoli, Gentiloni. Domanda: l'Italia rischia la procedura di infrazione? Non lo so, risponde Ruotolo. So che quel regolamento è nato per garantire l'indipendenza del servizio pubblico e l'indipendenza dei giornalisti che invece vengono spiati. Le querele temerarie sono il risvolto della stessa medaglia? Sì, perché chiedere quei soldi significa portare i giornali o le TV alla chiusura. In tutta Europa il 90% delle querele temerarie avviene dentro i confini nazionali. È una situazione estremamente pericolosa. Che rischi vede su Ranucci e Report? Sento molto il chiacchiericcio, mi ricorda quella stagione di veleni che abbiamo già vissuto. Invece è bene ribadirlo con forza, fino a prova contraria Ranucci ha subito un attentato, c'è un'indagine della magistratura e la politica deve tacere. Il chiacchiericcio deve finire subito. Da quanto tempo Report fa inchieste in questo paese? 20-30 anni? Vogliamo chiudere questa storia? Domanda: che idea si è fatto del coinvolgimento di La Vitola? Risposta: a me non preoccupano i contatti con i giornalisti che devono trovare le fonti, a me preoccupano le frequentazioni dei politici. Anche suo fratello ha avuto contatti con Walter La Vitola, conclude Miriam Di Peri. Risposta: e io che ne so, credo che mio fratello abbia già risposto pubblicamente. E qui vorrei tornare però sulla vicenda della foto dei leader occidentali in tuta arancione pubblicato da un quotidiano di Teheran e che vede tra questi la nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in tuta arancione. La Repubblica: non ci intimidiscono, ma Palazzo Chigi l'allerta resta massima. Fino alle 22 Meloni non reagisce direttamente, si consulta però con Tajani e affida lui in una prima replica, come abbiamo sentito nell'intervista, massima solidarietà a Giorgia Meloni. Questa è un'intervista che vi abbiamo citato prima, qui siamo invece a Repubblica. Andiamo qui a un passo successivo che dice: le prime verifiche dell'intelligence danno qualche elemento. Non è detto, anzi, che quella pubblicazione possa essere considerata la posizione ufficiale del governo iraniano. Amshahari è infatti un quotidiano legato alla municipalità di Teheran e il suo orientamento dipende dall'amministrazione cittadina, oggi guidata dal sindaco Alireza Zakani, esponente dell'area ultraconservatrice. Le elezioni municipali avrebbero dovuto svolgersi a marzo, scrive Repubblica, ma sono state rinviate a causa della guerra. Anche la capitale vive dunque una stagione di forte competizione politica interna e il giornale parla soprattutto all'elettorato più radicale. Bisogna però comprendere fino a che punto quella iniziativa sia soltanto propaganda interna e quanto invece sia tollerata o condivisa dai vertici che governano oggi il paese, non è un dettaglio. Anche per questo Palazzo Chigi procede con cautela. Da anni l'intelligence italiana mantiene con Teheran un canale di interlocuzione considerato affidabile. È un rapporto che, pur tra molte difficoltà, ha dimostrato la propria efficacia anche nella vicenda di Cecilia Sala. Quei contatti non si sono interrotti nemmeno in questo momento delicatissimo e vengono tuttora considerati un patrimonio da preservare prima di qualsiasi iniziativa diplomatica. L'obiettivo è quindi capire come debba essere realmente letto quell'attacco. L'opzione di convocare l'ambasciatore resta ovviamente sul tavolo, al pari di una reazione congiunta delle leadership europee, perché anche Francia, Regno Unito e Germania condividono la stessa sorte di Roma, ricorda Repubblica. Restano inoltre in agenda i colloqui di pace a Roma tra Israele e Libano, previsti per la prossima settimana. L'abbiamo sentito prima, ne ha parlato nell'intervista Tajani. Proseguiamo con Repubblica. Al momento non si teme che questo attacco possa pregiudicare il percorso, nonostante l'influenza di Teheran sul governo di Beirut. Semmai le trattative sono messe a repentaglio dalla rottura della tregua nello stretto di Hormuz degli ultimi giorni.
Sul piano della sicurezza, la soglia di attenzione è già a livello massimo. Da settimane il Viminale ha rafforzato il dispositivo di vigilanza su una parte dei circa 28.000 obiettivi sensibili censiti in Italia. L'attenzione è concentrata soprattutto sulle sedi diplomatiche dei paesi coinvolti nella crisi, sugli interessi israeliani e statunitensi, sui luoghi di culto e sulle infrastrutture strategiche, ma anche sugli interessi dei paesi arabi coinvolti nel conflitto, dall'Arabia Saudita al Qatar, dagli Emirati al Kuwait, fino a Oman, Bahrain, Libano e Cipro, così scrive Repubblica. Questo è l'ultimo articolo che leggiamo insieme. Perché ormai il tempo, siamo arrivati al termine del nostro spazio per la rassegna stampa. Vi invito sempre comunque ad andare in edicola a acquistare i quotidiani. Oggi è domenica 12 luglio, oggi è domenica, forse c'è più tempo per dedicarsi alla sana lettura dei nostri giornali. E direi che a questo punto la rassegna stampa termina qui. Ancora una buona domenica da Massimo Giacomini. Ringrazio Patrizio Gotti alla console in regia. Mi raccomando, rimanete sintonizzati su GR Parlamento.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Meno di un minuto alle 11 e adesso trasmettiamo la registrazione della seduta dell'Aula della Camera nella quale si è affrontato il disegno di legge sulla revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore docente universitario e poi sulla conversione in legge del decreto legge sulle disposizioni urgenti per il piano casa. Buon ascolto.
3: Buongiorno, la seduta aperta. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato, 2735, revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione generale. La Commissione Cultura si intende autorizzare a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire il relatore deputato Gerolamo Cangiano. A lei la parola, l'ascoltiamo.
4: Grazie Presidente. L'Assemblea avvia oggi l'esame del disegno di legge recante revisione della modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Il disegno di legge in esame, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 maggio 2025, è stato dapprima esaminato al Senato, che lo ha approvato, e poi trasmesso alla Camera, dove è stato assegnato in sede referente alla settima Commissione Cultura. La Commissione Cultura ha avviato l'esame del provvedimento il 21 gennaio del 2026 e nell'ambito della propria attività conoscitiva ha organizzato una giornata di audizioni. E nel corso del seguito dell'esame tutte le proposte emendative presentate come sono state esaminate sono state discusse e respinte. L'esame si è quindi concluso il 17 giugno del 2026 con il conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea. L'obiettivo principale del provvedimento, come si evince dalla relazione illustrativa che lo accompagna, è quello di superare l'attuale sistema di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, basato sull'abilitazione scientifica nazionale, sostituendo quest'ultima con un sistema estremamente più snello, nell'ambito al quale i requisiti minimi di produttività e qualificazione scientifica che sono stati mantenuti come condivisi a livello nazionale e la cui proposta di identificazione per ciascun gruppo scientifico disciplinare e per ciascuna fascia di docente. Questo viene demandato tutto all'ANVUR e sono meramente autocertificati dai candidati tramite dichiarazione sostitutiva all'atto di notorietà. Tutto questo tramite il caricamento della necessaria documentazione su una piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero senza che quest'ultimo sia richiesto alcun vaglio preventivo. Quindi io mi fermerei qui e ringrazio il Presidente.
3: Ringrazio il deputato Cangiano, ha facoltà di intervenire se lo ritiene il rappresentante del Governo, che si riserva di farlo. È iscritto a parlare il deputato Antonio Caso. Prego.
5: Grazie Presidente. Oggi parliamo di università, di un nuovo provvedimento della ministra Bernini che va a riformare la modalità di reclutamento di ricercatori e di docenti universitari. Ovvero si va a modificare la procedura da seguire per essere assunti come ricercatore o professore all'interno delle università italiane. Come funziona oggi? Come si diventa oggi, prima di questo provvedimento, docente universitario? Bisogna ovviamente partecipare e vincere un concorso in uno degli atenei italiani. Però, per poter partecipare ad uno di questi concorsi, è necessario superare prima l'abilitazione scientifica nazionale. In pratica c'è una commissione nazionale che valuta il candidato e se la sua produzione scientifica è all'altezza si dice ok, questa persona ha una qualificazione scientifica sufficiente per concorrere a uno dei concorsi per posto di docente all'interno dell'università, può partecipare insomma ai concorsi locali. Insomma, c'è questo filtro nazionale da superare prima di poter poi concorrere in locale. Questa procedura fu introdotta dalla famosa riforma Gelmini nel 2010, attivata poi nel 2012. E perché fu introdotta? Perché si voleva contrastare un sistema fatto solo di concorsi locali che era fortemente criticato per l'eccessivo baronato, per i concorsi cuciti su misura. Quindi gli obiettivi dichiarati all'epoca dalla ministra del governo Berlusconi erano contrastare il localismo, uniformare gli standard, premiare il metodo scientifico, avvicinare l'Italia ai modelli internazionali. Ebbene, allora cosa hanno deciso ora di fare la ministra Bernini ed il governo Meloni con questo provvedimento? Hanno deciso di abolire questa abilitazione scientifica nazionale. Sostituiamola con una bella autocertificazione e torniamo esclusivamente ai concorsi locali. Quindi ora ci va bene il localismo, ci va bene il baronato, ci vanno bene i concorsi cuciti su misura. Anche perché con questo provvedimento non state solo abolendo l'abilitazione scientifica nazionale, ma state dando la possibilità alle università di fare i concorsi locali sempre più specifici, per profili sempre più dettagliati, restringendo sempre di più la platea che vi può partecipare. Ma arriviamo poi ad un'altra cosa assurda, ovvero la motivazione principale avanzata dal governo, dalla ministra, per giustificare questa riforma. Una motivazione che è scritta nero su bianco nel dossier ufficiale che accompagna questo provvedimento. Leggo testualmente: si è osservato che negli anni c'è stato un progressivo radicarsi negli abilitati di una vera e propria aspettativa che l'abilitazione scientifica nazionale costituisca una sorta di diritto acquisito alla chiamata in ruolo. Ma Dio santo, se l'abilitazione serve proprio per poter diventare docente, una persona perché dovrebbe prenderla? Per hobby? È ovvio che se prendo questa abilitazione perché voglio fare un percorso universitario e voglio diventare docente, voglio diventare professore. Questa è psicopatia, cioè siamo seri. Ma attenzione, non stiamo assolutamente dicendo che l'attuale sistema fosse perfetto, sia chiaro, l'abbiamo ribadito a più riprese, e perché non è che il baronato con l'abilitazione scientifica nazionale era scomparso, non è che non c'erano più concorsi strani, ma è chiaro che l'abilitazione nazionale quindi non fosse sufficiente per combattere le distorsioni locali. Però ragione vuole che quando uno strumento non funziona bene, non è sufficiente, che cosa si fa? Cosa è normale fare? Lo si cambia, lo si modifica, lo si migliora, lo si perfeziona. E invece il governo Meloni cosa fa? Lo elimina e sostituisce una valutazione di una commissione nazionale con un'autocertificazione. Questo state facendo. E noi, nel lavoro precedentemente fatto al Senato, ma anche qui all'interno della Commissione, abbiamo provato a fare proposte alternative, proprio perché sappiamo che il sistema attuale è perfettibile. Abbiamo provato a fare proposte alternative, ma abbiamo anche provato a migliorare questo provvedimento. Lo abbiamo fatto anche come opposizioni unite, con emendamenti congiunti a più firme e anche con un appello alla ministra. nel fermarsi, nell'aprire un vero tavolo, nell'aprire un vero dialogo, aprire un vero confronto. Ebbene, cosa è accaduto? La ministra ci ha anche risposto a mezzo stampa, pubblicamente, e anche qui cito testualmente. Cosa diceva dopo il nostro appello la ministra Bernini? Il dialogo è sempre utile quando serve a rafforzare qualità, trasparenza ed efficacia del sistema universitario. Per questo accolgo con favore l'invito delle opposizioni ad aprire un confronto sulla riforma del reclutamento. Organizzeremo a breve un incontro strutturato. Quindi di fatto si fermano veramente i voti in commissione, si blocca l'inizio dell'analisi del provvedimento nella settima commissione e c'è stato di fatto un primo incontro con il governo da parte delle opposizioni, anche con il relatore. Un incontro dove abbiamo espresso le nostre principali perplessità, le criticità principali di questo provvedimento. Abbiamo proposto correttivi, migliorie e ci siamo lasciati dopo questo incontro con il Ministero che ci diceva vi faremo sapere. Però cosa è accaduto poi? Dopo un mese di silenzio, dopo un mese di nulla, ci siamo improvvisamente, semplicemente ritrovati di nuovo i voti calendarizzati in commissione, senza che il governo dicesse nulla, nulla, assolutamente nulla, senza neanche che ci dicesse noi vogliamo comunque andare avanti, abbiamo colto le vostre perplessità, ma andiamo avanti. Ma no, semplicemente hanno messo in votazione di nuovo il provvedimento senza dire nulla. E perché? Cosa è accaduto? Cosa era accaduto intanto dietro le quinte? Cosa aveva calmato un po' le acque? Intanto era successa una cosa tanto semplice quanto becera. Una spartizione vera e propria delle poltrone all'interno dell'ANVUR, all'interno dell'agenzia che dovrebbe essere indipendente, l'agenzia che valuta la ricerca e l'università in Italia. E prima di questo, infatti, la ministra aveva anche cambiato i regolamenti dell'agenzia, aveva fatto in modo che il governo potesse nominare, avesse più forza per nominare direttamente i membri all'interno di questa agenzia. Quindi cambio il regolamento e poi la spartizione becera, classica. Una poltrona a Fratelli d'Italia, una poltrona alla Lega, una poltrona a Forza Italia. E la cosa più assurda e, c'è da dire, squallida, è che ci si è vantati anche sui giornali. Si è vantati anche sui giornali. Forza Italia esce sui giornali dicendo abbiamo messo il nostro all'interno dell'ANVUR, abbiamo occupato una poltrona. Bravi, bravi, almeno uscite allo scoperto, almeno questo. Ma Presidente, in tutto questo c'è da sottolineare che questo provvedimento che abolisce l'abilitazione scientifica nazionale, la modifica del regolamento dell'ANVUR non sono episodi a sé stanti, fanno parte di una serie di provvedimenti che intervengono su aspetti diversi ma che messi insieme delineano una riforma radicale e preoccupante, molto preoccupante, del mondo dell'università e della ricerca. Difatti con questa azione della ministra Bernini si prospetta un ridimensionamento dell'università pubblica, la frammentazione del sistema, il ritorno di poteri accademici locali, l'aggravamento del precariato e l'emigrazione all'estero, un ulteriore anche allontanamento dagli standard internazionali. Dobbiamo infatti mettere insieme a questo provvedimento la legge che ha introdotto nuove modalità di contratti precari per la ricerca all'interno dell'università e degli enti di ricerca. Dobbiamo mettere insieme la riforma dell'Ambur, che vede l'invasione totale del governo all'interno del mondo dell'università. Dobbiamo mettere anche la riforma del Consiglio Universitario Nazionale, che ora è incardinato al Senato, che riduce la rappresentanza un po' di tutte le categorie, dei docenti, degli studenti, e rafforza la presenza del governo. Mentre invece in tutto questo chi festeggia è sempre e solo una categoria, quelle delle università telematiche, quelle università che vedono nella loro azione non tanto la diffusione della cultura, dei saperi, ma il profitto. Sono società nate per fare profitto, ma la cultura, la ricerca sono un'altra cosa. Ma soprattutto la cosa più grave che stiamo denunciando fin dal principio è che si tagliano le risorse. Si taglia il fondo di finanziamento ordinario di università e la ricerca, che già sono indietro rispetto agli altri paesi dell'Europa. E per quanto la ministra voglia provare a sostenere che questi tagli non ci sono, facendo sempre il solito giochetto: non si conta l'inflazione, non si contano gli aumenti stipendiali, non si contano l'aumento delle spese, ma alla fine i dati sono

0: corso, perché non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo ormai circa 30.000 ricercatori precari tra università ed enti di ricerca che stanno letteralmente venendo espulsi dal sistema della ricerca italiano. E ovviamente con loro vanno via anche i progetti a cui lavorano, e questo è stato un enorme spreco dei fondi del PNRR, perché quei fondi servivano per dare un boost che poi doveva continuare, e invece noi abbiamo preso questi ragazzi, queste ragazze, queste persone che dovrebbero rappresentare l'eccellenza del nostro paese, e li stiamo espellendo. Gli stiamo dicendo: l'Italia non fa per voi. Gli stiamo dicendo ai nostri ricercatori che l'unica via che hanno è quella di lasciare il nostro paese. Questa è l'Italia che ci state consegnando, questa è l'Italia di Giorgia Meloni, questa è l'università della ministra Bernini. E questo è un paese senza futuro, ma è anche un paese meno democratico. Sì, perché quando un governo, qualunque esso sia, ma quando un governo mette le mani così pesantemente all'interno del mondo dell'università, c'è da preoccuparsi. Sì, c'è da preoccuparsi, perché quello che è accaduto e sta accadendo in quei paesi dove la democrazia inizia seriamente a vacillare.
1: Ringrazio il deputato Caso, ha chiesto di parlare il deputato Fabio Roscani, ne ha facoltà, prego.
2: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi, oggi iniziamo in questa assemblea la discussione generale di un provvedimento che affronta con coraggio e visione uno dei nodi più delicati e strategici per il futuro della nazione, il sistema di reclutamento e valorizzazione del personale universitario. La riforma nasce da una consapevolezza semplice ma fondamentale: non può esistere un'Italia più competitiva, più innovativa, più autorevole nello scenario nazionale e internazionale senza università forti, dinamiche, meritocratiche, capaci di attrarre e valorizzare i migliori talenti. Per troppo tempo il sistema universitario italiano è stato appesantito da procedure complesse, sovrapposizioni burocratiche e meccanismi che, pur nati con finalità condivisibili, hanno finito per produrre effetti distorsivi. Ed è questo il caso dell'abilitazione scientifica nazionale. La ASN era stata introdotta con l'obiettivo di garantire elevati standard di qualità nell'accesso alla docenza universitaria. Tuttavia, dopo oltre un decennio di applicazione, è emersa con chiarezza una realtà che non possiamo ignorare. Un sistema nato per selezionare si è progressivamente trasformato in un ulteriore livello burocratico, spesso scollegato dalle reali esigenze degli atenei, incapace di assicurare uniformità e certezza nelle valutazioni. I dati e le analisi che hanno accompagnato il percorso della riforma evidenziano criticità note: procedure lunghe e costose, elevata conflittualità amministrative, forti differenze tra settori disciplinari, duplicazione delle valutazioni, una crescente percezione dell'abilitazione come una sorta di diritto acquisito alla chiamata, in evidente contrasto con la sua funzione originaria. La scelta del governo è dunque chiara: superare un meccanismo che non risponde più alle esigenze del sistema e sostituirlo con un modello più semplice, più responsabile e più efficace. Attenzione, ovviamente noi non stiamo eliminando il merito, assolutamente, stiamo eliminando la burocrazia inutile. E questa è la differenza fondamentale che forse alcuni dentro e fuori da quest'aula fingono di non comprendere. I requisiti di qualificazione scientifica e di produttività non vengono aboliti, al contrario rimangono definiti a livello nazionale sulla base di criteri elaborati dall'ANVUR e condivisi con il Consiglio Universitario Nazionale. Rimane quindi una cornice nazionale di qualità, ma viene superata una procedura farraginosa che negli anni ha mostrato limiti evidenti. La vera innovazione consiste quindi nel riportare al centro la responsabilità delle università. Noi crediamo nel principio di autonomia delle università, ma l'autonomia non può essere soltanto uno slogan, deve significare anche responsabilità delle scelte. E per questo la riforma affida agli atenei un ruolo più incisivo nel reclutamento, accompagnando

0: con meccanismi di valutazione e di premialità che consentiranno di verificare nel tempo la qualità delle scelte effettuate. È una logica semplice, una università deve essere valutata anche sulla capacità di selezionare docenti e ricercatori che producano risultati, che migliorino la qualità della ricerca, che contribuiscono alla crescita dell'istituzione e del sistema paese. Una concezione moderna dell'autonomia che supera sia il centralismo burocratico sia l'autoreferenzialità. Un secondo elemento di grande importanza è la valorizzazione della didattica, perché per anni il dibattito sul regolamento universitario si è concentrato quasi esclusivamente sugli indicatori della produzione scientifica. La ricerca è ovviamente un fondamento, è fondamentale, ma un'università non vive evidentemente soltanto di pubblicazione, vive di relazioni tra docenti e studenti, forma competenze, costruisce cittadinanza, trasmette sapere. Quindi riteniamo particolarmente significativa la scelta di inserire tra gli elementi di valutazione anche le esperienze didattiche, le attività svolte negli Atenei e più in generale il contributo complessivo offerto dal candidato alla comunità accademica, introducendo quindi specifiche prove didattiche nella procedura di selezione, rafforzando l'attenzione verso la qualità dell'insegnamento. Scelte che riteniamo di buon senso. E tema centrale ovviamente per noi è anche quello della trasparenza. Le nuove modalità di composizione delle commissioni, con il ricorso a componenti esterni e a meccanismi di sorteggio, rappresentano un passo avanti importante per rafforzare imparzialità, credibilità e fiducia nelle procedure di reclutamento. Sappiamo bene che uno dei mali storici del sistema universitario italiano è stato il sospetto che le procedure fossero eccessivamente condizionate da logiche localistiche, quindi è un tema che non va affrontato con slogan demagogici ma con regole serie, quelle che stiamo implementando, ed è precisamente questo quindi la direzione della riforma, una direzione che vede anche il rafforzamento delle misure destinate quindi a favorire la mobilità accademica. In sintesi, Presidente, l'Italia ha bisogno di università aperte, di uomini e donne del sapere che si confrontino con realtà diverse, di favorire la circolazione delle competenze e delle esperienze. Per questa ragione condividiamo la scelta di incrementare le quote destinate a reclutamenti esterni, di introdurre strumenti che incentivino una maggiore mobilità tra Atenei e una più forte apertura internazionale. Si tratta di un passaggio culturale prima ancora che organizzativo, perché la qualità cresce quando si favoriscono il confronto, non quando si alimentano delle chiusure. Questa riforma è stata criticata da chi sostiene che il superamento delle ASN possa indebolire le garanzie di qualità, ma noi riteniamo esattamente il contrario. Le garanzie di qualità non derivano dalla moltiplicazione degli adempimenti burocratici, derivano da criteri chiari, da responsabilità definiti, da valutazioni trasparenti, dalla capacità di misurare concretamente i risultati, ed è proprio questa la filosofia del provvedimento, una filosofia che guarda al merito autentico e non a rendite di posizione, che valorizza il talento e non la burocrazia, che costruisce una università più competitiva e che consente a questa università di saper trattenere i nostri giovani migliori e attrarre studiosi anche dall'estero. Quindi un'università che torna protagonista dello sviluppo nazionale. Per Fratelli d'Italia il rilancio dell'università italiana rientra quindi una priorità strategica, significa investire sul capitale umano, significa sostenere la ricerca, rafforzare la capacità del paese di innovare, costruire opportunità per le giovani generazioni. Con questa riforma il governo Meloni e il ministro Bernini dimostrano ancora una volta di avere il coraggio di affrontare problemi che per troppo tempo sono stati rinviati. Nessuna imposizione ideologica, ma una riforma pragmatica che metta al centro qualità, responsabilità, merito e autonomia. Queste sono le ragioni per cui il gruppo di Fratelli d'Italia ha espresso e continua a esprimere convinto sostegno al provvedimento. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Ruscani. Ha chiesto di parlare della deputata Elisabetta Piccolotti. Ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie. Presidente, colleghi e colleghe, siamo di fronte a un provvedimento che porta con sé una promessa. Abbiamo appena ascoltato il collega Roscani enuclearla ed illustrarla, la promessa di modernizzare il reclutamento universitario, però la verità è che il provvedimento la tradisce in modo sostanzialmente sistematico. Questa riforma arriva nel momento peggiore per l'università italiana, quando l'università ha urgente bisogno di stabilità, di investimenti, di un piano serio per i ricercatori precari che hanno tenuto in piedi i nostri atenei in questi anni, gli anni del PNRR. La ministra Bernini ha scelto invece la strada opposta, altro che merito, altro che qualità, altro che trasparenza, altro che priorità strategica per l'università italiana. Abbiamo visto soltanto tagli, aumento della precarietà e ora anche una riforma dei concorsi che si configura come una riduzione delle garanzie. Allora io direi di partire dai fatti. Negli anni di attuazione del PNRR le università italiane hanno assunto in modo piuttosto massivo personale a tempo determinato. Era inevitabile ed era necessario per far partire i progetti, ma quei contratti in questi ultimi due anni sono scaduti e stanno scadendo. E adesso ci troviamo con decine di migliaia di ricercatori, assegnisti, dottorandi, RTBA, che guardano al proprio futuro accademico e non vedono sostanzialmente nulla se non la prospettiva di una emigrazione forzata, quella che noi di Alleanza Verdi e Sinistra già tre anni fa chiamammo in un'iniziativa organizzata per segnalare questo problema, la grande espulsione dei ricercatori e delle ricercatrici italiane. I dati che emergono dalle audizioni in commissione sono piuttosto impietosi. Sono circa 25.000 tra assegnisti e dottorandi che oggi si trovano in una condizione di precariato strutturale senza particolari prospettive occupazionali nel sistema universitario. A questi si aggiungono i circa 40.000 dottorandi iscritti a cicli attivi oppure che hanno appena finito, la stragrande maggioranza dei quali non troverà un posto nell'Accademia. Come ha denunciato chiaramente l'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani, siamo davanti alla più grande crisi del precariato accademico della storia recente del nostro Paese. Allora cosa fa la ministra Bernini di fronte a questa emergenza? Non vara un piano straordinario di reclutamento che possa dare risposte a quelle decine di migliaia di ricercatori, non aumenta il fondo di finanziamento ordinario e vara una riforma del meccanismo concorsuale, come se il problema del precariato universitario italiano fosse la burocrazia dell'abilitazione e non la mancanza cronica di posti e di risorse. E quindi veniamo al cuore del provvedimento. Il governo ha deciso di abolire l'abilitazione scientifica nazionale, lo strumento introdotto dalla legge Gelmini del 2010, quindi introdotto dal centrodestra, proprio per porre fine e per porre un argine al fenomeno del baronato universitario, o almeno così veniva raccontata nel 2010. Naturalmente alla riforma corrispondevano tagli per miliardi e miliardi all'università, e mentre si discuteva in quest'aula nel 2010 c'era la Sapienza occupata e migliaia di ragazzi e ragazze in aula, in strada, che protestavano contro le scelte della Gelmini. Ma era evidente che quell'abilitazione nazionale nel 2010 fu istituita dopo anni e anni di polemiche durissime sul localismo dei concorsi, sulle commissioni plasmate attorno al candidato da assumere, sulle carriere costruite per cooptazione. Vi ricordo infatti che prima del 2010 il dibattito parlamentare e pubblico sul cosiddetto baronato era così acceso da portare addirittura poi infine all'intervento del Parlamento con una riforma strutturale. Ecco, oggi, diciamolo, la riforma della ministra Bernini smonta la riforma della ministra Gelmini, non per la parte peggiore, quella del taglio dei finanziamenti, ma per la parte che riguarda il filtro nazionale che è stato costruito per evitare appunto i concorsi cuciti a misura di specifici candidati. La relazione illustrativa del disegno di legge, da questo punto di vista, è di una chiarezza disarmante, io direi quasi imbarazzante. Parla esplicitamente di eccesso di aspettative generate dall'abilitazione del sistema universitario. Parla di persone che immaginano di avere un diritto acquisito e quindi, traduciamo, sta dicendo che ci sono troppi abilitati, troppi docenti con i titoli per ambire ad una cattedra. Sta dicendo che il sistema, secondo il governo, ha creato un eccesso di aspiranti. Esattamente quello che stavo cercando di illustrare prima quando ho parlato delle decine di migliaia di persone che, finito il PNRR, sono costrette ad emigrare verso altri atenei e verso altri paesi d'Europa. E sto parlando di dati concreti perché noi sappiamo che, nonostante la grande retorica sulla nazione di questo governo, nel 2024 abbiamo avuto il record assoluto di giovani che hanno lasciato l'Italia, e sappiamo che più della metà di quei giovani erano laureati o erano per l'appunto ricercatori e ricercatrici in cerca di paesi capaci di valorizzare davvero le loro competenze e di dargli un percorso professionale stabile. La soluzione a questo eccesso di aspiranti, secondo la relazione e secondo il governo, è semplicemente ridurre la concorrenza. Non aumentare gli stanziamenti, non aumentare le risorse e quindi non aumentare i posti. Con il nuovo sistema le università potranno bandire concorsi su misura del candidato che vogliono già assumere, perché di fatto sarà così, senza più l'obbligo di verificare preventivamente che il candidato soddisfi i requisiti minimi stabiliti a livello nazionale con una commissione terza rispetto a quella che farà il concorso. Come ha denunciato la Roards, la comunità dei ricercatori italiani, il rischio concreto è quello di un esasperato localismo nella scelta dei professori e di un'ulteriore disgregazione del sistema universitario nazionale. L'unico presidio rimasto contro questo rischio, cioè la verifica del possesso dei requisiti nazionali, è demandato ad un decreto ministeriale su proposta dell'ANVUR. Ma di quale ANVUR stiamo parlando? Ci torneremo dopo, perché questa è un'altra questione fondamentale che ci spinge a respingere completamente questa riforma e il percorso con cui ci si è arrivati. Però prendiamoci una parentesi per parlare delle proposte alternative che le opposizioni hanno fatto e anche di quella che ha fatto Alleanza Verdi e Sinistra, perché nel percorso di approvazione della proposta, oltre, diciamo, ai normali emendamenti che noi abbiamo ovviamente depositato e discusso lungamente in commissione, cercando di far capire alla maggioranza che c'erano dei correttivi minimi almeno da approvare per rendere la proposta e la riforma dignitosa, c'è stato anche a un certo punto un accadimento, diciamo, imbarazzante e misterioso, perché la ministra, proprio nel mentre della discussione, ha fatto fermare i lavori della commissione, si è detta aperta al dialogo, ci ha fatto convocare dagli uffici del ministero, si è fatta una riunione, diciamo, sostanzialmente vuota e inutile, e poi, senza che ci fosse alcuna risposta sulle proposte che noi avevamo avanzato, i lavori sono magicamente ripresi in commissione e diciamo hanno avuto anche un'impostazione assoluta celerità. Poi diremo del perché la ministra ci ha presi in giro convocandoci per discutere delle nostre proposte, perché quel meccanismo che era sostanzialmente un prendere tempo serviva sostanzialmente ad aprire una trattativa interna alla maggioranza che è durata qualche settimana e che poi ha portato alla vergognosa spartizione dell'ANVUR. Ma veniamo alle proposte che noi abbiamo avanzato al Ministero. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo una posizione chiara su cosa servirebbe davvero all'università italiana e condividiamo su questo anche la proposta avanzata dalla FLC-CGIL. Serve un sistema di concorso nazionale con ruolo unico della docenza universitaria. Non abbiamo mai pensato che l'abilitazione scientifica nazionale andasse bene così come era stata disegnata nel 2010 dalla ministra Gelmini, ma abbiamo sempre pensato che una riforma fosse necessaria perché appunto quell'abilitazione nazionale spinge su criteri eccessivamente quantitativi a discapito di criteri qualitativi e dell'eguaglianza dei candidati. L'attuale distinzione inoltre tra IRTDA, IRTDB, il professore associato ordinario ha generato nel tempo una stratificazione gerarchica che non risponde più né alle esigenze della ricerca né a quelle della didattica. Per non parlare della terza missione, che doveva essere uno degli obiettivi di questa riforma, la valorizzazione delle attività svolte all'interno appunto della terza missione, ma che poi è completamente scomparsa sia dall'articolato che dal dibattito. Noi chiediamo quindi un ruolo unico, con accesso tramite concorso nazionale trasparente e con progressioni di carriera legate a valutazioni periodiche che garantirebbero sia la mobilità, cioè la lotta concreta al localismo, sia la certezza giuridica per i ricercatori. L'abilitazione in questa prospettiva non va abolita ma va riformata, deve diventare uno strumento snello, realmente basato sul merito scientifico, come ho detto prima, qualitativo e non quantitativo, non uno ostacolo burocratico, ma nemmeno un passaporto da eliminare per favorire le baronie locali. E soprattutto qualunque riforma del reclutamento è priva di senso se non è accompagnata da un piano straordinario per il personale. Noi troviamo scandaloso che si sia architettata l'ennesima fregatura ai danni dei ricercatori e delle ricercatrici che in Italia aspirano ad avere un percorso nell'Accademia italiana. Siccome c'erano troppi precari, troppi aspiranti, il governo ha messo in piedi una modalità per tentare di lasciare che i concorsi fossero, diciamo, controllati e pilotati a livello locale. Noi non possiamo riformare le regole del gioco e lasciare fuori dal campo decine di migliaia di ricercatori che hanno già dimostrato le loro capacità, che hanno già investito anni della loro vita nell'Accademia e che ora rischiano di essere semplicemente espulsi dal sistema con la scusa della riorganizzazione post PNRR. Non possiamo, per ragioni che riguardano la tutela delle competenze e del lavoro di questi ricercatori, ma lasciatemelo dire, non possiamo anche per ragioni che riguardano la competitività del paese a livello internazionale, buttare fuori dall'Italia decine di migliaia di intelligenze, decine di migliaia di persone che abbiamo formato con soldi pubblici italiani, è semplicemente uno scempio, una scelta miope, il segno di una cecità intollerabile rispetto alla necessità di potenziare e riorganizzare l'economia italiana intorno agli assi dell'innovazione. Quindi noi chiediamo risorse straordinarie per stabilizzare chi è già nel sistema. Chiediamo che il piano di reclutamento tenga conto della bolla che si sta formando in questi mesi con la scadenza dei contratti del PNRR e tenga conto delle necessità degli atenei. Chiediamo anche che il fondo di finanziamento ordinario, che questo governo ha tagliato in termini reali, che ne dica la ministra, perché questo dicono i numeri e i conti, venga adeguatamente rifinanziato. Ma c'è, come dicevo prima, un altro aspetto di questa vicenda che non possiamo ignorare e che in queste settimane ha suscitato la reazione unitaria di tutta l'opposizione parlamentare. Il 22 maggio scorso il Consiglio dei Ministri ha avviato la procedura per nominare i nuovi vertici dell'ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca. Abbiamo assistito ad una vergognosa spartizione. Uno a Fratelli d'Italia, uno alla Lega, uno a Forza Italia, addirittura uno dei componenti era fino a poco tempo fa un consigliere regionale della Lega, addirittura abbiamo letto sui giornali comunicati di Forza Italia che rivendicavano felici di aver avuto un componente nell'ANVUR, una scena inguardabile, mai vista, imbarazzante per le istituzioni. Siamo di fronte ad una vera e propria lottizzazione politica, non di un CDA qualsiasi, ma dell'Agenzia di Valutazione dell'Università Italiana. È stata la conferma dei peggiori timori, perché l'Agenzia è stata definitivamente trasformata in uno strumento piegato alle logiche spartitorie e di potere di questa maggioranza. Lo so che sto dicendo parole forti, ma sono giustificate da fatti incontrovertibili. E non è una questione di curriculum dei singoli, perché naturalmente tutti i curriculum possono essere discussi. È una questione di sistema. L'ANVUR, con il DPR varato in modo irrituale su una delega di 20 anni fa, è diventata sempre di più un dipartimento del Ministero, con funzioni crescenti, non solo valutazione, ma accreditamento, monitoraggio degli apprendimenti, proposti sui requisiti di accesso alla docenza, e ora questa agenzia sempre più potente, che determina anche il trasferimento premiale dei fondi alle università e agli atenei, che quindi ha un ruolo di condizionamento della vita degli atenei in barba a quanto c'è scritto nella Costituzione italiana, viene retta da persone scelte in base alla fedeltà partitica delle correnti di maggioranza, in maniera sfacciata come mai era stato sfacciata prima. Allora, ricordate cosa dicevo prima: la riforma del reclutamento lascia all'ANVUR il compito di definire anche i requisiti nazionali per accedere ai concorsi, la stessa ANVUR che ora viene lottizzata dal governo, il controllore è anche controllato dalla politica. È un cortocircuito istituzionale gravissimo, e ne chiediamo conto in quest'Aula, perché la libertà della ricerca è il fondamento della democrazia ed è costituzionalmente tutelata. Quindi, colleghi e colleghe, il nostro voto su questo provvedimento sarà contrario. Lo sarà perché questa riforma non risponde alle emergenze reali dell'università italiana, cioè al precariato dilagante, al sottofinanziamento cronico, alla fuga dei cervelli verso l'estero. E lo sarà perché smontare l'abilitazione scientifica nazionale senza un sistema alternativo robusto e davvero terzo, oppure senza un concorso e un ruolo nazionale unico, significa riaprire la porta a quelle pratiche di cooptazione che il sistema universitario italiano ha conosciuto per decenni e che la riforma del 2010 aveva cercato, pur imperfettamente e in mezzo a un mare di giuste polemiche, di arginare. Noi abbiamo scritto, voi avete scritto in questa norma che è possibile addirittura cucire i concorsi su specifici aspetti tematici e non più soltanto sui gruppi scientifico-disciplinari o i settori scientifico-disciplinari. Quindi voteremo contro, anche perché l'ANVUR che dovrà vigilare sull'applicazione di questa riforma è la stessa ANVUR che questo governo sta trasformando in uno strumento di potere politico, e lo è perché questa riforma manca di ciò che sarebbe stato davvero necessario: un piano straordinario di reclutamento capace di assorbire il precariato accumulato e di fermare l'ondata che si sta per abbattere con la fine dei contratti del PNRR. Non serviva una riforma dei meccanismi concorsuali, o al meglio serviva ma non era la priorità. Prima servivano risorse, investimenti, un progetto per l'università pubblica italiana, perché vi voglio ricordare che molti di questi studiosi e studiose vivono con stipendi che non sono sufficienti a garantire una vita degna e adeguata a se stessi e alla propria famiglia, come impone l'articolo 36 della Costituzione. È per questo che se ne vanno dall'Italia, se ne andranno sempre di più. Questa legislatura sul terreno delle politiche per l'università è stata un fallimento totale, semplicemente un tempo passato a cercare di mettere pezze sul definanziamento e sui tagli che sono stati imposti dalle politiche di bilancio. Quindi noi continueremo a batterci e a chiedere tutto questo, a chiedere un'alternativa in quest'aula e fuori, perché l'università pubblica non è una variabile di aggiustamento del bilancio, ma è il futuro del Paese.
1: Grazie deputata Piccolotti. Ha chiesto di parlare il deputato Pino Bicchielli. Ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
3: Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, ci sono provvedimenti che riguardano le regole e invece ci sono provvedimenti che riguardano le persone. Ecco, il disegno di legge che oggi trattiamo appartiene alla seconda categoria, parla di giovani studiosi che hanno dedicato anni alla ricerca, che hanno scelto di investire nella conoscenza come vocazione di vita e che chiedono a questo Parlamento qualcosa di semplice e al tempo stesso fondamentale, un sistema chiaro, trasparente, giusto. La legge 240 del 2010, 15 anni fa, tentò di rispondere a queste esigenze reali del sistema universitario italiano. Era la risposta giusta, ma ai problemi di allora. Il sistema è cambiato, il mondo della ricerca è cambiato, le aspettative dei candidati si sono evolute e il meccanismo dell'abilitazione scientifica nazionale ha generato nel tempo distorsioni che non possiamo ignorare, contenziosi in crescita esponenziale, parliamo di oltre 2200 contenziosi dal 2012 ad oggi. Parliamo di disomogeneità valutative tra settori disciplinari, duplicazione delle procedure e soprattutto un'aspettativa di reclutamento che l'abilitazione non era strutturalmente in grado di soddisfare. Su 1000 abilitati solo 200 venivano effettivamente chiamati dagli atenei. Un meccanismo che prometteva senza poter mantenere. E questa riforma parte da qui, dall'esigenza di restituire al sistema universitario italiano coerenza, merito e futuro. Il disegno di legge, nella sua struttura essenziale di 4 articoli, interviene in modo organico sul sistema di reclutamento universitario, ridefinendo le 3 grandi questioni che erano al cuore della criticità: dell'abilitazione scientifica nazionale, chi può partecipare alle selezioni, chi valuta e come si valuta. E quanto ai requisiti di accesso, il provvedimento sostituisce l'abilitazione con un sistema basato sul possesso di requisiti di produttività e qualificazione scientifica distinti per fascia e definiti per ciascun gruppo scientifico disciplinare con un decreto ministeriale su proposta dell'ANVUR e parere del CUN. Si tratta di una innovazione che sposta il baricentro valutativo dal livello nazionale alla selezione locale, responsabilizzando gli atenei nella fase più delicata, quella del reclutamento. Il candidato autocertifica digitalmente il possesso dei requisiti, mentre la valutazione effettiva avviene nelle commissioni degli atenei. E quanto alle commissioni, la soluzione individuata è tra le più significative del provvedimento. Il nuovo articolo, il 17 bis, introduce liste nazionali biennali di commissari distinte per gruppo scientifico disciplinare e per fascia, costruite sulla base di domande volontarie dei professori e soggette a criteri rigorosi di inclusione, esclusione e rotazione. 4 commissari su 5 sono sorteggiati dalle liste nazionali, uno solo è indicato dall'ateneo. Quindi non è un sistema localistico, è un sistema che coniuga autonomia universitaria e terzietà della valutazione, che preserva la libertà degli atenei di attrarre i profili più rispondenti alle proprie esigenze senza sacrificare l'imparzialità. E quanto alla procedura valutativa, viene introdotta la prova didattica obbligatoria, un elemento fino ad oggi paradossalmente assente da un sistema che selezionava professori senza verificarne le capacità di insegnamento. E poi abbiamo il curriculum standardizzato per garantire comparabilità tra i candidati. La valutazione ex post affidata all'ANVUR 3 anni dopo la presa di servizio dei vincitori introduce un meccanismo premiale per quegli atenei virtuosi nell'assegnazione del fondo di finanziamento ordinario. Poi l'articolo 2 completa il disegno riformatore con misure volte a incentivare la mobilità interateneo internazionale, da tempo indicata come uno dei nodi strutturali del sistema italiano. La tendenza alla permanenza nello stesso ateneo di formazione e reclutamento ha alimentato nel tempo quelle logiche che tutti, a parole, dicono di voler superare. Ecco, il provvedimento introduce meccanismi concreti, signor Presidente, inclusa la possibilità di trasferimento unidirezionale per professori con almeno 5 anni di servizio, che finalmente trasformano l'obiettivo della mobilità da enunciazione di principio in strumento normativo operante. È giusto che questa Assemblea esamini il provvedimento con occhio critico. Alcune obiezioni circolano nel dibattito pubblico e parlamentare e meritano una risposta diretta. La prima riguarda il rischio di localismo. Si teme che l'abolizione dell'ASN, dell'abilitazione scientifica nazionale, restituisca agli atenei un potere di selezione non sufficientemente vigilato e che i vecchi vizi concorsuali riemergano. È un'obiezione che avremmo dovuto sicuramente prendere sul serio se il testo invece non avesse risposto puntualmente. Il sorteggio di 4 commissari su 5 dalle liste nazionali, i criteri di rotazione, la possibilità esplicita che il commissario interno sia un docente stabilmente impegnato all'estero, la previsione che almeno 2 commissari afferiscano allo stesso settore del bando, sono queste tutte misure che costruiscono un sistema di garanzie robusto. Le commissioni sono locali nei loro effetti, decidono per un ateneo specifico, ma non sono localistiche né nella composizione né nelle regole. E vale la pena ricordare che il vecchio sistema non era esente dal localismo, era semplicemente un localismo sdoppiato in 2 fasi invece di una, con un doppio contenzioso annesso. E la riforma riduce le fasi, concentra la responsabilità, la rende verificabile, e questo è il contrario del localismo. Poi la seconda obiezione riguarda le risorse. Alcuni hanno sostenuto che senza un aumento dei finanziamenti all'università questa riforma rischia di essere vuota. Signor Presidente, questo è un ragionamento che noi condividiamo nella sua premessa. Il sistema universitario italiano ha certamente bisogno di più risorse, ma quale settore del paese in questo momento non ha bisogno di più risorse? Ma è un ragionamento che condividiamo, ma che sbaglia la conclusione. Non si può fare di ogni provvedimento che riguardi l'università un ostaggio del tema delle risorse. Questa è una riforma sulle regole di reclutamento, non una legge di bilancio, e va giudicata per quello che è. Il fondo di finanziamento ordinario ha registrato un aumento di 336 milioni di euro. Il fondo italiano per la scienza ha distribuito 500 milioni ai ricercatori. Il fondo ordinario degli enti pubblici di ricerca ha superato il miliardo. Il quadro complessivo non è quello di un governo che taglia l'università, e su questo dobbiamo fare un plauso all'attività della ministra Bernini, che con passione e dedizione sta investendo le sue capacità nel mondo dell'università italiana. Poi la terza obiezione riguarda la bibliometria, cioè si teme che i nuovi requisiti scientifici introducano una logica meccanicistica nella valutazione del merito, penalizzando discipline umanistico-sociali che non si misurano facilmente con indicatori quantitativi. È una preoccupazione legittima e il testo l'affronta. I requisiti terranno conto dell'attività didattica e di ricerca svolta in Italia e all'estero, della titolarità o partecipazione a progetti competitivi e degli indicatori minimi di produzione scientifica. Saranno poi definiti per ogni gruppo disciplinare, non con una griglia unica e anche aggiornati nel tempo. Quindi non è una gabbia bibliometrica, è un sistema di soglie minime di qualificazione modulato per settore. Signor Presidente, ogni concorso universitario è la storia di una persona, di qualcuno che ha scelto di dedicare la propria vita alla conoscenza. che ha accettato anni di precarietà nella speranza di un percorso che avesse senso. E a queste persone dobbiamo procedure che funzionino, chiare nell'accesso, imparziali nella valutazione, coerente negli esiti. E quindi 15 anni dopo la legge Gelmini il sistema sicuramente mostra i segni del tempo, non per colpa di chi l'ha costruito, ma perché i sistemi invecchiano, le aspettative cambiano, i contesti evolvono. E questa riforma non cancella il passato, lo supera con intelligenza, mantenendo ciò che ha funzionato: l'autonomia degli atenei, il ruolo dell'ANVUR, il riferimento ai gruppi scientifico-disciplinari, e correggendo ciò che non ha funzionato: la doppia procedura, il doppio contenzioso, le aspettative irrealizzabili. Ecco, quindi in conclusione possiamo dire che il testo è solido, costruisce un sistema in cui il merito ha una strada chiara, in cui la responsabilità degli atenei è commisurata all'autonomia che esercitano, in cui la valutazione ex ante ed ex post è strumento di qualità e non strumento di potere. Favorisce la mobilità interateneo, incentiva gli scambi, agevola il trasferimento di competenze, promuove una maggiore apertura nazionale e internazionale. È una scelta che va nella direzione giusta, perché la qualità cresce quando le idee circolano, quando le esperienze si contaminano, quando il merito incontra opportunità diverse. E quindi sostenere questo provvedimento, che noi come gruppo di Forza Italia facciamo con grande convinzione, dicevo, sostenere questo provvedimento significa credere che un'università più aperta e più giusta sia possibile, significa dare ai nostri giovani ricercatori la certezza che il talento nel nostro paese non vada sprecato, significa in definitiva investire non solo nel sistema universitario ma nel futuro dell'Italia. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Bicchielli. Ha chiesto di intervenire la deputata Sara Ferrari. Prima di darle la parola salutiamo studenti e insegnanti delle classi ottave della Deutsche Schule Rom, scuola germanica di Roma, che sono presenti in tribuna ad assistere ai nostri lavori. Li ringraziamo, gli auguriamo ogni fortuna e ricordiamo che sono presenti in aula soltanto i deputati che sono iscritti a parlare per svolgere i propri interventi su questo provvedimento. Prego, deputata Ferrari, l'ascoltiamo.
4: Grazie, also willkommen. Onorevoli colleghe e colleghi, signor Presidente, membro del Governo, prendo la parola in quest'Aula per esprimere la più netta e ferma opposizione al disegno di legge in esame. Un provvedimento che viene presentato sotto le mentite spoglie della semplificazione, lo abbiamo sentito anche questa mattina, e della razionalizzazione, ma che in realtà rappresenta un drammatico salto all'indietro per il nostro sistema universitario e di ricerca. Siamo di fronte all'ennesimo tassello di un puzzle frammentato, un disegno che avanza per pezzi slegati e che svela un'assenza totale di visione organica e strategica per il futuro della conoscenza nel nostro Paese. Eppure stiamo parlando del reclutamento di coloro ai quali affidiamo e sui quali confidiamo per un passo in avanti per il potenziamento della competitività del nostro Paese attraverso la conoscenza. Con questa riforma invece il Governo non risolve i nodi strutturali dell'Università Pubblica Italiana, al contrario, sceglie di aggravarli, assestando un colpo durissimo alla trasparenza, all'autonomia reale e soprattutto al merito. Il cuore di questo provvedimento, infatti, è l'abolizione dell'abilitazione scientifica nazionale, che viene sostituita da un modello basato su requisiti minimi, verificati a livello locale attraverso autocertificazioni e piattaforme telematiche, senza alcun controllo preventivo da parte dell'amministrazione. Scardinando il filtro nazionale unitario, Questo testo abdica alla funzione di garanzia dello Stato e spalanca le porte al rischio concreto di un ritorno a dinamiche localistiche e pratiche opache, baronali, spesso truccate secondo affiliazioni. Stiamo riconsegnando i concorsi a poteri locali e a logiche di cooptazione, come era in passato. Consideriamo che l'Italia soffre già di una piaga profonda. Guardiamo qual è la realtà dei fatti in questo paese. Ben l'80% del personale docente ha compiuto gli studi nella stessa università, nello stesso ateneo in cui insegna, contro una media europea del 55% e del 35% nel Regno Unito. Invece di spezzare queste catene, che ci permettiamo di pensare non sempre meritocratiche, questa riforma rischia di istituzionalizzarle. E che dire allora della valutazione? Si mantiene e si esaspera quella valutazione quantitativa delle pubblicazioni che ha distorto la ricerca in questi anni, ignorando totalmente le raccomandazioni del Consiglio d'Europa che chiedono di mettere al centro la qualità rispetto ai meri indicatori numerici. Avete respinto tutti i nostri emendamenti volti a valorizzare l'eccellenza qualitativa della ricerca. E veniamo al taglio dei finanziamenti. Non si può riformare il reclutamento ignorando lo stato di salute del nostro Paese. Il sistema economico che prevede per la spesa pubblica all'università un costante calo. Siamo passati dallo 0,53 del prodotto interno lordo nel 2022 allo 0,51 di oggi. Ed è vero che questa è una legge che modifica le regole di ingaggio, di assunzione, ma nel contempo non c'è nessuna previsione, non c'è stata finora. Speriamo senz'altro che le vostre promesse possano essere mantenute nella prossima legge di bilancio. Al momento sulla bilancio non c'è alcuna tendenza positiva. Ci sono tagli mascherati da riprogrammazione, ci sono 118 milioni di euro sottratti nel triennio e 568 milioni rinviati al 2029. Mentre i fondi per i PRIN toccano i minimi storici rispetto alla scorsa legislatura. In questo deserto di risorse, il 35% del personale di ricerca vive in condizioni di totale precarietà. E qual è la risposta del Governo nella relazione illustrativa a questo disegno di legge? Una riga che trasuda cinismo. Si afferma che l'abilitazione nazionale andava abolita perché creava aspettative illusorie di assunzione dei precari. Beh, è una vergogna inaccettabile a nostro avviso. La vostra soluzione per eliminare le aspettative dei giovani non è stabilizzarli con un piano strutturale di assunzioni, ma cancellare il loro futuro. Passiamo da un precariato con aspettative a un precariato permanente senza alcuna speranza. La fine dei fondi PNRR rischia di tradursi in un'ecatombe, l'espulsione di oltre 15.000 ricercatori dai nostri atenei. Eppure la fuga dei cervelli e la perdita di competitività è davvero un dramma per il nostro Paese. È qui che risiede il punto più doloroso e politicamente più grave di questo provvedimento. Questo sistema neofeudale, sottofinanziato e privo di una bussola meritocratica, sta privando i nostri migliori ricercatori di un sistema che premi il talento e le competenze. E qual è la conseguenza? Appunto, la fuga. Una vera e propria emorragia di intelligenze che priva l'Italia della sua risorsa più preziosa, il capitale umano. Almeno la metà dei giovani espatriati negli ultimi anni era laureata. I nostri giovani scienziati, le nostre ricercatrici, i nostri ricercatori non fuggono perché non amano il proprio paese, fuggono perché altrove trovano laboratori attrezzati, contratti dignitosi e soprattutto concorsi trasparenti. dove a vincere è il progetto scientifico, non l'affiliazione locale, e tante volte vincono proprio i nostri ricercatori e le nostre ricercatrici. E lì fanno la fortuna, in America, nel Regno Unito, in Germania, di quelle nazioni e di quelle università. Nessun ateneo italiano figura oggi tra i primi 100 nel mondo e nei rating internazionali. E mentre paesi come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna creano centinaia di start-up universitarie multimiliardarie, grazie alle scoperte nate nei loro campus, l'Italia ne conta a malapena una negli ultimi 5 anni. Eppure l'università è nata in Italia, l'Alma Mater a Bologna, all'inizio del millennio scorso. La tecnologia che muove l'economia globale nasce oggi ad Harvard, a Oxford, all'MIT, all'Imperial College. Perché non può nascere alla Sapienza, a Bologna, a Napoli, a Padova? Perché costringiamo chi ha le capacità di innovare a scappare per essere valorizzato? Non c'è nulla di male nel fatto che i nostri ragazzi e le nostre ragazze vadano all'estero. Il dramma è che non tornano più. E il dramma speculare è che l'Italia ha azzerato la sua attrattività internazionale. Gli scienziati stranieri non scelgono i nostri atenei perché un sistema governato da requisiti autocertificati e chiamate locali è un sistema strutturalmente chiuso rispetto all'esterno. E questo provvedimento è privo di una sua coerenza. Ricordiamo tutti quando nell'aprile del 2024 la ministra difendeva la riforma del sistema AFAM, introducendo l'abilitazione nazionale per garantire, diceva, l'omogeneità e la qualificazione dei docenti sul modello universitario. Oggi, a distanza di tempo, siamo qui in quest'aula per distruggere quello stesso modello che lei aveva preso ad esempio. La verità è che dietro la retorica dell'efficienza si nasconde una pericolosa torsione centralistica e un tentativo di controllo politico sulla libertà della ricerca. Lo si vede dalle modifiche alla governance dell'ANVUR, trasformata nel braccio operativo dell'esecutivo per gestire fondi premiali in modo discrezionale. E sullo scandalo di ANVUR hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduta, ma voglio anch'io sottolineare l'inaccettabilità di quella vergognosa spartizione partitica di un ente che dovrebbe essere l'agenzia indipendente di valutazione della ricerca, dove ciascun partito della maggioranza ha piazzato qualche proprio riferimento. Ed è un livello di degrado questo impressionante, con pochi precedenti in ambito universitario. A questo poi si è aggiunto il fatto che la ministra Bernini, dopo aver modificato quel regolamento, attribuendosi la nomina diretta del presidente, abbia posto il segretario generale del ministero a coordinare il comitato di selezione delle candidature. E allora, in conclusione, noi non abbiamo nostalgia del passato, ma abbiamo a cuore il nostro futuro. Il futuro di questo Paese non si costruisce livellando verso il basso la qualità del reclutamento, né tantomeno rassegnandosi a essere un esportatore netto di giovani talenti formati da noi, per poi regalare la loro produttività e le loro invenzioni al resto del mondo. L'università ha il compito fondamentale di spingere più in là il limite di ciò che sappiamo e di ciò che sappiamo fare, creando ricchezza e competitività per l'intera Italia. Per fare questo servono investimenti strutturali, commissioni di concorso indiscutibili a sorteggio qualificato, pacchetti di finanziamento iniziali per chi entra nel sistema e una valutazione autenticamente qualitativa, non quantitativa. Questo disegno di legge tradisce le promesse fatte alla comunità scientifica, umilia il talento, mortifica il merito e condanna l'Italia alla marginalità tecnologica e culturale. Ed è per questi motivi, a difesa della dignità dei nostri ricercatori e delle nostre ricercatrici e del futuro produttivo e democratico del nostro Paese, che il Partito Democratico non potrà che votare contrariamente.
1: Ringrazio deputata Ferrari. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare, se lo ritiene, il relatore, deputato Cangiano. Prego. No, ha facoltà di replicare, se lo ritiene, il rappresentante del governo, che rinuncia. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge 2920A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2026 numero 66, recante disposizioni urgenti per il piano casa. Ricordo che nella seduta del 14 maggio sono state respinte le questioni pregiudiziali Braga e altri numero 1, Grimaldi e altri numero 2, Santillo e altri numero 3. Dichiaro aperta la discussione sui linee generali. I presidenti dei gruppi parlamentari, Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista e Movimento 5 Stelle ne hanno chiesto l'ampliamento, la Commissione Ambiente si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Dario Iaia, mi sbaglio sempre. Prego, deputato Iaia, l'ascoltiamo.
5: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, il decreto legge all'esame dell'Assemblea reca misure straordinarie, necessarie e urgenti volte a fronteggiare l'acuta tensione abitativa che interessa il territorio nazionale attraverso una strategia diretta a incrementare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili. L'intervento si concentra sulla valorizzazione e sulla rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare esistente, privilegiando il recupero e la riconversione di beni pubblici non utilizzati e non redditizi. Ed è strettamente connesso all'incremento dello stock di edilizia residenziale pubblica e sociale, destinata alla vendita e alla locazione a canoni calmierati, nonché alla tutela di specifiche categorie considerate prioritarie, quali giovani, studenti universitari, lavoratori fuori sede, giovani coppie e genitori separati, e alla sperimentazione di modelli di coabitazione solidale e intergenerazionale. Nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Ambiente, sono state approvate alcune modifiche al contenuto del provvedimento attraverso l'approvazione di emendamenti, alcuni anche sottoscritti dai gruppi di opposizione. L'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto del provvedimento. Il comma 1 stabilisce che il piano casa contiene misure straordinarie, necessarie e urgenti per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche mediante interventi di sostituzione edilizia, di recupero e riconversione di immobili del patrimonio pubblico non redditizi e non in uso e progetti di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana. Il comma 2 precisa che gli interventi sono finalizzati in particolare a fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani, degli studenti universitari, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie e dei genitori separati, ovvero realizzare modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale. Nel corso dell'esame in sede referente è stato precisato che il riferimento ai lavoratori fuori sede riguarda sia quelli privati che quelli pubblici, con particolare riferimento al personale scolastico, sanitario, delle forze di polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. L'articolo 2 istituisce al comma 1 un programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, finalizzato all'ampliamento urgente dell'offerta abitativa a canone sostenibile attraverso il ripristino del residuo storico degli alloggi non assegnabili per carenze manutentive e recupero di immobili destinati all'edilizia sociale. Il comma 2 autorizza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'erogazione di contributi in favore dei soggetti titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica, compresi gli ex istituti autonomi, case popolari, qualificati come soggetti attuatori, mediante apposita convenzione con Invitalia, quale soggetto gestore delle risorse accreditate su un conto corrente infruttifero ad essa intestato. Il comma 3 disciplina il contenuto della Convenzione, che definisce criteri e modalità di selezione, mediante avvisi pubblici, delle offerte presentate dai soggetti attuatori, dirette a promuovere proposte di manutenzione straordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica e di recupero degli immobili destinati all'edilizia sociale anche attraverso operazioni di partenariato pubblico-privato. Tali avvisi devono prevedere, sulla base di una modifica approvata nel corso d'esame in Commissione, l'inserimento degli interventi volti a soddisfare i fabbisogni abitativi nell'ambito di programmi di contrasto del degrado urbanistico, edilizio, ambientale, sociale e di rigenerazione urbana, definiti nel rispetto della normativa e della pianificazione territoriale di settore. Il comma 4 autorizza per l'attuazione del programma straordinario una spesa complessiva di 970 milioni di euro nel periodo 2026-2030, da destinare all'alimentazione del conto corrente intestato a Invitalia mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spese indicate. Il comma 5 destina al medesimo conto corrente una quota pari al 50% delle risorse del Fondo Sociale per il Clima relative alla componente di edilizia residenziale pubblica. Il comma 6 prevede la possibilità di conferire ulteriori risorse di cui all'articolo 1,42 della legge 160 del 2019 nel limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 27 al 30 e di 700 milioni per ciascuno degli anni dal 31 al 34 per un totale di 4,8 miliardi di euro. Il comma 7 stabilisce anche agli interventi realizzati stabilisce che agli interventi realizzati da soggetti attuatori si applica il codice dei contratti pubblici. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati precisati i soggetti attuatori destinatari dei contributi ed è stata rimodulata la disciplina dei criteri di selezione delle proposte ed individuazione degli immobili oggetto di recupero con conseguenti modifiche di coordinamento agli articoli 3 e 8. L'articolo 3 disciplina la figura del commissario straordinario per la ricognizione dei fabbisogni e il programma degli interventi. Il comma 1 prevede che il commissario sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

0: a mezzo di ordinanza, mentre il comma 3 gli affida il compito di avviare entro 30 giorni dalla nomina una procedura straordinaria di ricognizione degli immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica non quotate da destinare a progetti di edilizia sociale. Il comma 4 prevede che il commissario con ordinanza disponga la realizzazione degli interventi secondo specifiche procedure, tra cui in caso di dissenso di amministrazioni idonee a precludere la realizzazione dell'intervento la possibilità di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, nonché ai fini della procedura di gara l'avvio anticipato delle verifiche antimafia. I commi da 5 a 9 recano disposizioni in materia di codice unico di progetto, CUP, previsto per l'identificazione degli interventi, di progettazione universale a favore delle persone con disabilità, nonché disposizioni relative alla struttura di supporto del commissario e alle risorse per l'esercizio delle funzioni commissariali, con possibilità per il commissario di avvalersi della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 SPA e del supporto a titolo gratuito di Invitalia. Il comma 10 istituisce la cabina di monitoraggio degli interventi, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e composta, tra gli altri, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle regioni interessati. Nel corso dell'esame in sede referente, la composizione della cabina è stata integrata con il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ANCI, e ne sono state precisate le funzioni di monitoraggio. L'articolo 4 istituisce un fondo rotativo di garanzia per morosità incolpevole relativo ai contratti di locazione edilizia residenziale pubblica con una dotazione iniziale di 22 milioni di euro per il 26 e 2 milioni per il 2027, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere per cause non imputabili alla sua volontà. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti due articoli aggiuntivi. L'articolo 4 bis reca disposizioni volte a inserire le famiglie cui appartengono soggetti con disabilità grave tra le categorie prioritarie ammesse all'accesso al fondo di garanzia per la prima casa, di quell'articolo 1,48 lettera C della legge 27 dicembre 2013 numero 147. L'articolo 4 ter reca disposizioni volte a incrementare di 8,5 milioni di euro per il 2026 il fondo destinato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede, di quell'articolo 1,526 della legge 30 dicembre 2020 numero 178. L'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti, demandando a un decreto interministeriale, previa intesa in conferenza unificata, la definizione delle procedure con cui i comuni, gli enti pubblici anche territoriali e le aziende territoriali per edilizia residenziale pubblica e sociale possono alienare gli immobili di proprietà facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, con riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario non moroso che non sia già proprietario di un'altra abitazione. La destinazione dei proventi delle alienazioni è rimessa a un ulteriore provvedimento in coerenza con il percorso della spesa netta di quel regolamento UE 2024-1263 e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. L'articolo 6 è diretto a favorire la formula della locazione di lunga durata con facoltà di riscatto progressiva, cosiddetto rent to buy, in relazione ai progetti di edilizia sociale realizzati mediante recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, ivi compresi gli interventi di demolizione, ricostruzione, ovvero di acquisto e trasformazione edifici di proprietà unitaria composti da almeno 25 unità immobiliari. Infine, le unità immobiliari sono assoggettate ad apposito atto d'obbligo da trascrivere a favore del Comune recante l'impegno a mantenerne la destinazione a locazione di lunga durata. Gli immobili devono inoltre rispondere a standard di elevata sostenibilità ambientale ed efficienza energetica e tecnologica. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Iaia. Ha facoltà di intervenire la relatrice, deputata Erika Mazzetti. Prego, l'ascoltiamo. A lei la parola.
2: Grazie Presidente, Sottosegretario Ferrante, colleghi. L'articolo 7 istituisce lo strumento finanziario denominato House Coesione, finalizzato a sostenere interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo del suolo. Il comma 1 autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a sottoscrivere nel 2026 quote del fondo istituito e gestito da Invimit SRG per 100 milioni di euro, con risorse a valore del fondo per

0: lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Il comma 2 prevede la possibilità di incrementare la dotazione del fondo mediante la sottoscrizione di ulteriori quote da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, utilizzando le risorse di cofinanziamento nazionale del fondo di dotazione per l'attuazione delle politiche europee. I commi 3 e 8 disciplinano il regolamento di gestione del fondo, la facoltà di adesione da parte delle regioni, delle province autonome e delle amministrazioni centrali titolari di programmi nazionali della politica di coesione 2021-2027. La sbilanciazione contabile delle risorse europee e nazionali, la destinazione dei proventi derivanti dall'alienazione delle quote del fondo sottoscritte, nonché l'informativa annuale che il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione rende alle Camere sull'applicazione delle disposizioni in esame. L'articolo 8 reca misure di semplificazione e coordinamento. Il comma 1 estende agli interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia e di demolizione e ricostruzione di cui al capo 2 le procedure di semplificazione dell'articolo 10 comma 7 ter del decreto legge 76 del 2020, cosiddetto decreto semplificazione, che consente la realizzazione tramite segnalazione certificata di inizio attività, la cosiddetta SCIA. Il comma 2 prevede l'applicazione della conferenza dei servizi semplificata con termini ridotti. Il comma 3 rende applicabile la disciplina del mutamento di destinazione d'uso di cui all'articolo 23 ter del testo unico dell'edilizia, con un vincolo trentennale di destinazione alle singole unità immobiliari da destinare alle finalità previste dal decreto. Il comma 4 stabilisce che l'approvazione di interventi di edilizia residenziale pubblica o sociale inseriti in programmi di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale inseriti in programma di contrasto al degrado di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di pubblica utilità. I comma da 6 a 8 recano disposizioni di coordinamento con la previgente normativa in materia di contrasto al disagio abitativo. Il comma 9 fissa i requisiti dimensionali degli alloggi di edilizia residenziale sociale. L'articolo 9 disciplina i programmi infrastrutturali di edilizia integrata, realizzati con l'attrazione di investimenti privati, volti a soddisfare la domanda abitativa dei soggetti per i quali, pur non ponendo accedere all'edilizia residenziale pubblica, l'accesso al libero mercato rappresenta un onere non sostenibile. L'accesso è esteso anche agli studenti universitari fuori sede e ai lavoratori del settore privato, ivi inclusi i lavori stagionali. L'articolo 9 definisce inoltre le condizioni dei programmi, tra cui la realizzazione congiunta del medesimo contesto territoriale, di edilizia convenzionata, di edilizia residenziale non convenzionata, la destinazione dell'edilizia convenzionata alle locazioni o vendita a canone o prezzo calmerato e l'investimento di edilizia convenzionata in misura non inferiore al 70% del totale. L'articolo reca inoltre disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo, obbligo di mantenimento della destinazione d'uso e per i grandi programmi di investimento, dichiarazione di interesse strategico nazionale e nomina di un commissario. Nel corso dell'esame in sede referente, l'articolo è stato oggetto di alcune modifiche parlamentari. Sono stati introdotti i requisiti dei soggetti privati legittimati a presentare programmi infrastrutturali di edilizia integrati, quali la capacità economica e finanziaria, esperienza documentata e impegno a mantenere la destinazione convenzionata. In sede referente sono state inoltre introdotte le definizioni di contesto territoriale in cui si prevede la realizzazione congiunta di edilizia convenzionata e di edilizia residenziale libera non convenzionata ed è stata anche introdotta la previsione per la componente edilizia convenzionata di spazi e servizi di prossimità funzionali alla coesione sociale anche tramite senior con house e integrazionale con il coinvolgimento del terzo settore. È stata inoltre estesa la destinazione delle unità abitative di edilizia convenzionata alle residenze per le forze di polizia e sono stati riformulati i criteri di determinazione del prezzo e del canone calmierato, ancorabili alle quotazioni semestrali dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare. Sono state inoltre ampliate le tipologie di servizio pubblici la cui presenza è assicurata per gli insediamenti oggetto dell'intervento edilizia convenzionata, aggiungendo alle attività commerciali di vicinato le attività artigianali di promozione di beni e di prestazione di servizi. A seguito dell'esame in sede referente non è più prevista la condizione della presenza di una componente di investimento diretto esterno alle inferiori a non un miliardo di euro, affinché i programmi di investimento non possa avvalersi della disciplina riservata alle opere di premiante interesse strategico nazionale, con dichiarazione di interesse strategico e nomina di un commissario straordinario. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati inoltre introdotti due articoli aggiuntivi. L'articolo 9 bis reca disposizioni in materia di alloggi di servizio all'Arma dei Carabinieri, con una nuova tipologia di alloggi per esigenze temporanee. L'articolo 9 ter reca disposizioni in materia di disciplina della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, di cui all'articolo 33 del decreto legge 98/2011, che ne emettono il ricorso a società partecipate degli enti pubblici in misura maggioritaria in luogo della sole società interamente partecipate. L'articolo 10 contiene le disposizioni procedimentali riguardanti la realizzazione delle unità immobiliari di edilizia residenziale convenzionata nell'ambito dei programmi di edilizia integrata. In particolare, l'articolo 10 reca norme di semplificazione, tra cui l'applicazione della conferenza dei servizi semplificata e delle discipline dei mutamenti di destinazione d'uso previste per le residenze universitarie. L'esclusione della superficie edilizia convenzionata dal conteggio della superficie lorda dell'intervento, la possibilità di avvio in parallelo degli interventi edilizi rispetto alle attività di bonifica. L'articolo 11 reca ulteriori disposizioni in materia di edilizia residenziale. Il comma 1 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione delle misure attuative. Il comma 2 consente all'INPS di destinare i propri immobili non strumentali alla stipula di nuovi contratti di locazione, anche ad uso abitativo, nell'ambito degli interventi del capo 2. I commi 3 e 4 disciplinano le operazioni di conferimento di immobili non adibiti a finalità istituzionali da parte degli enti territoriali e la partecipazione degli enti di prevenzione privatizzati ai programmi di edilizia integrata. Nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte ulteriori disposizioni. È stata innanzitutto prevista la possibilità per il Ministro dell'Università e della Ricerca di avvalersi del supporto tecnico specialistico di Invitalia sulla base di apposite convenzioni per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari. Inoltre, sempre in sede referente, sono stati introdotti due articoli aggiuntivi. L'articolo 11 bis reca misure per il potenziamento del patrimonio immobiliare destinato alle esigenze alloggiative alle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. L'articolo 11 ter reca una clausola di salvaguardia che subordina l'applicazione del decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano alla compatibilità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8,5. Da ultimo, l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore del decreto legge. In conclusione, Presidente, segnalo che il Comitato per la legislazione e la Commissione competente in sede consultiva hanno espresso il proprio parere e che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni recepite con emendamenti del relatore.
1: Ringrazio deputata Mazzetti e facoltà di intervenire se lo ritiene il rappresentante del Governo che si riserva. È iscritto a parlare il deputato Giorgio Fede. Prego, a lei la parola.
2: Grazie Presidente, oggi chiaramente parliamo del piano casa, è una proposta depositata dal Collegio dei Ministri il 7 maggio di quest'anno a prima firma Meloni e Salvini. Indubbiamente è un tema molto atteso, molto importante, che da anni aspetta soluzioni concrete e sul quale si vive proprio la sofferenza della maggior parte degli italiani, persone che hanno difficoltà economiche per tante motivazioni, comprese le scelte anche di questo governo, ma sicuramente una congettura non favorevole, e un numero non indifferente di persone che in Italia, italiani, vivono in povertà. Quindi parliamo di 650.000 famiglie che attendono un alloggio di edilizia economica popolare, parliamo di un profondo di 1.400.000 di persone, di residenti, di cittadini italiani, quindi capiamo bene che queste aspettative erano e sono molto alte. Leggendo i nomi dei primi firmatari, Meloni e Salvini, che è stato un pochettino il portabandiere di questa proposta legislativa, e avendo vissuto nelle cronache la loro abilità nel trovare case a buon prezzo di mercato e a trovare soluzioni favorevoli, pensavamo che la stessa logica sarebbe stata applicata a tutti gli italiani e non solamente a loro. Ma ahimè, andando a vedere questo provvedimento e i 12 articoli che lo compongono, ci siamo resi conto che effettivamente tanta abilità negli immobili personali non sono stati trovati per gli immobili di edilizia residenziale pubblica, di edilizia agevolata e di housing sociale. Una complessità che veramente ci ha lasciato basiti. Ci ha lasciato basiti perché? Ma non solo noi, perché sa, adesso uscendo dalla Commissione Bilancio, dove pochi minuti fa abbiamo dato l'ultimo parere, chiaramente il nostro è stato negativo, e ci hanno raccontato che insomma questa problematica era irrisolta da tanti anni. È vero, uno degli ultimi piani casa sono del 49, decisamente una delle leggi più importanti, forse le ultime, era la legge 167 del 62 che istituì le zone PEP, e attraverso quel provvedimento sono state date tante abitazioni in quella fase in cui l'Italia era in uno slancio demografico, in cui c'erano tante nuove famiglie, c'erano tanti figli, diciamo quelli insomma del benessere, degli anni del benessere. Ma oggi ovviamente questi scenari sono cambiati, viviamo una contrazione di residenti italiani, viviamo decine, centinaia di migliaia di giovani che lasciano la nostra nazione e viviamo una popolazione che sta andando sempre più verso l'invecchiamento. Allora, quando qualcuno inneggia ai rischi della sostituzione etnica, al dover creare le condizioni per la qualità, per far sì che l'Italia agli italiani e tutti quegli slogan che facilmente portano consenso elettorale, che rappresentano sicuramente un problema, non lungi da noi volerlo negare, però poi alla fine dobbiamo vedere che in questi atti, in questi provvedimenti dovremmo trovare le soluzioni. Ma ahimè, tolto il bel nome, piano casa, che fa attribuire una bandierina di un problema che sembrerebbe sulla carta risolto perché qui c'è la soluzione, poi andiamo a vedere all'interno il contenuto di questo provvedimento e ci rendiamo conto che anziché un piano casa, questa è una casa di carta, richiamando noti serie TV che insomma sono di altra natura. E andiamo a vedere perché. Chiaramente, leggendo quelli che sono stati definiti i tre pilastri di questo provvedimento, parliamo del fondo di coesione di housing sociale, parliamo del recupero del patrimonio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, parliamo dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata. Tante buone indicazioni sulla carta, ripeto, sulla carta, ma un pochettino è quello schema che abbiamo visto quando si parla di sicurezza e passiamo dal primo decreto sicurezza al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e vai ancora così a finire, quando poi alla fine vediamo che i numeri sono sempre gli stessi, le situazioni non cambiano e quindi oltre a fare provvedimenti bandiera non si fanno provvedimenti risolutivi. Questo è un problema effettivamente che ci lascia molto basiti, ma non lo riduciamo e non lasciamolo rinchiuso nella protesta delle solite minoranze che debbono dire di no a tutti i costi, che per immaturità, per convenienza politica fanno tanta caciara, chiamiamola così, ma non danno soluzioni, non danno proposte, perché questo è quello che facilmente viene detto in questa politica che è fatta più di propaganda che di azioni concrete, più di proteste che di proposte. E qui, lo ribadisco, le proposte non ci sono, qui le proposte non ci sono, questo è il problema che noi vogliamo segnalare oggi in discussione generale e poi faremo conseguentemente. Ma è un tema che noi abbiamo fatto con concretezza e con la maturità che ci appartiene, perché questo facciamo, la propaganda la riserviamo agli altri. Abbiamo combattuto inutilmente in Commissione Ambiente, dove non solo le minoranze, ma anche la maggioranza ha contribuito a portare un corposo documento migliorativo per implementare le lacune di questo atto. E lo hanno detto anche i membri di maggioranza. Ora, se vi racconto la cronaca di quelle 11-12 ore di dibattito, di discussioni scordinate, di pareri che non arrivavano, che mancavano, di tempi e modi non congrui, di forzature dei regolamenti, di una serie di modalità imbarazzanti, davvero imbarazzanti, di gestione di questo problema che è così importante per i presupposti che vi ho indicato prima, poi andiamo a vedere che di questi 423 emendamenti ne sono stati approvati per il 2%, quindi il 98% sono stati respinti, e lì c'erano sì la ricchezza di proposte concrete, articolate, motivate, circostanziate, e non solo della minoranza, anche della maggioranza. Ma siccome bisogna portare avanti a conclusione a tutti i costi in maniera ottusa questi provvedimenti, l'esito è stato che il 98% di queste proposte, quindi la maggior parte, poi gli altri sono stati rimodulati per assecondare la volontà del conducente, perché è il Ministro dei Trasporti quello che insomma ha fatto questo tipo di lavoro, chiaramente abbiamo visto che insomma nulla è stato portato in maniera concreta, quindi anche quel contributo di miglioramento proattivo, propositivo, è stato negato, e l'esito è questo documento che rimane ancora più scarno e ancora più vuoto. Ora, come dicevo prima, non parliamo di un banale giochino di quella pessima politica che è fatta di annunci e di pubblicità social. Parliamo di cose concrete, quindi non solamente noi in opposizione abbiamo osservato gli aspetti negativi di questa misura. È stata la conferenza unificata Stato-Regioni in cui tutte le regioni italiane si sono espresse favorevolmente, hanno bocciato questo provvedimento con le stesse motivazioni che abbiamo dato noi, a conferma che noi, l'ANCI, le regioni, gli unioni inquilini, tutte quelle persone che conoscono e vivono sulla propria pelle questi problemi, hanno percepito e confermato l'inutilità di questo provvedimento. E ricordo a tutti quanti, laddove qualcuno volesse negarlo, che di 20 regioni italiane il 70% è governata dalla destra. E cos'è che ha mosso le loro osservazioni, che sono le stesse che abbiamo portato noi? Alcuni aspetti che sono oggettivi, ma andiamo un attimino a vederli. Per esempio, una delle circostanze, devo dire, molto ricorrenti e molto frequenti, quella sì, in ogni provvedimento di questo governo, è stata la risoluzione dei problemi non abitativi, non del contenitore, ma del contenuto. Quindi anziché ai mattoni ci si è osservati e focalizzati sulle poltrone. Come sempre, immancabilmente, compare l'ennesimo commissario che ha potere di vita o di morte su tutti i provvedimenti, su tutti gli enti territoriali, su tutte le amministrazioni locali, bypassando e spianando tutto quel sistema organico di dialogo, di dibattito, di confronto che compete agli organismi che amministrano questa nazione a tutti i livelli, da Roma alle regioni, alle province, ai comuni. Quindi un commissario che ha dei poteri speciali, non per risolvere, ma per assolvere alle necessità di quello che potrebbe diventare, e temiamo che quello diventerà, un'ennesima opportunità per forzare, per incrementare speculazioni edilizie che vanno ben oltre quelli che sono le maschere dei contenuti riportati in questo documento. E questo lo vediamo banalmente, vi cito un numero per tutti. Praticamente uno dei problemi più grandi in Italia è che la gente in difficoltà, quando un governo non dà le risorse ai cittadini italiani, quando un governo va a investire sugli armamenti, sulle armi, sui rapporti sbagliati, queste cose portano ad una difficoltà che le persone non possono pagare gli affitti e diventano morosità incolpevoli. Allora, il governo progressista nel 2021 stanziò 50 milioni di risorse per dare questa soluzione. Cosa prevede questa cosa per la morosità incolpevoli?
3: Concluda.
2: Nel 2027? 2 milioni, quindi vuol dire che diviso i 12 mesi di affitto e 30.000 che attualmente mancano di queste problematiche, da 5,50 euro a persona, 4 caffè. Questo è il provvedimento dei 4 caffè, e da questo non c'è null'altro da aggiungere. Grazie.
4: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare il deputato Massimo Milani. Prima di dargli la parola salutiamo studenti e insegnanti del suo comprensivo Mahatma Gandhi di Roma, presso Pennabilli, e Mai Sciuldi, Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Grazie per essere qui ad assistere ai nostri lavori. Siamo sostenendo gli interventi di discussione generale su questo provvedimento, sono presenti pertanto in aula, visto che le votazioni non sono previste per oggi, i deputati appunto che sono iscritti a parlare per le loro considerazioni. Deputato Milani, a lei la parola.
3: Grazie Presidente, colleghi. Allora, siamo qui dopo diverse ore, come già raccontato appunto dai relatori e anche da chi mi ha preceduto, di discussione in commissione per parlare del piano casa, un progetto importante che il governo Meloni ha varato da ultimo con questo decreto legge, ma che parte da un lavoro di analisi attenta di diversi mesi. E allora qual è l'obiettivo di questo nuovo piano casa? L'obiettivo è quello di aumentare rapidamente l'offerta di abitazioni a prezzi accessibili attraverso il recupero del patrimonio pubblico inutilizzato, la riqualificazione urbana e il sostegno all'edilizia sociale. E a chi si rivolge questo piano? Si rivolge innanzitutto a quelle che potremmo definire le nuove fragilità, le nuove esigenze abitative, quindi in particolare ai giovani, ai giovani studenti universitari che spesso appunto per motivi di studio si debbono spostare fuori sede e quindi hanno bisogno di alloggi che possano costare poco e che gli consentono appunto di vivere in un'altra città per poter conseguire il loro corso di studi. Alle giovani coppie che già nell'ordinamento sicuramente sono agevolate in diverse leggi, ma c'è sempre bisogno fortunatamente di incentivare appunto le giovani coppie e i progetti di vita, di formazione delle nuove famiglie. E però poi abbiamo anche, ahimè, i genitori separati, una nuova esigenza, una nuova emergenza sociale ai quali appunto questa norma dà attenzione, e poi una nuova grande fragilità che è quella degli anziani. Sappiamo tutti che la nostra società invecchia rapidamente e quindi si dà priorità in questo grande piano appunto di costruzione o meglio rigenerazione urbana, poi entreremo più volte su questo tema, ma insomma intanto cominciamo a dire che l'obiettivo non è quello di cementificare, ma è quello di rigenerare l'esistente, tant'è vero che all'articolo 1 molto chiaramente è definito che questi interventi debbono essere realizzati su patrimonio pubblico già esistente. Ebbene, il problema abitativo è stato censito, è molto ampio. Noi oggi abbiamo circa 650.000 famiglie che sono in attesa di un alloggio popolare e 1,4 milioni di persone quindi attendono un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Vengono emessi circa 40.000 sfratti all'anno e questo ci dà la dimensione appunto di quanto il problema sia un problema sociale. Peraltro in altri provvedimenti si sta cercando anche qui di facilitare, semplificare, perché se da un lato bisogna dare risposta chiaramente a coloro che hanno magari anche per morosità incolpevole necessità di trovare risposta e sostegno da parte della pubblica amministrazione, dall'altro lato abbiamo anche necessità che gli immobili privati vengano messi a disposizione, quindi anche un'attenzione in altri provvedimenti, non in questo, su la semplificazione degli sfratti per morosità. È un provvedimento molto importante che continuiamo a perseguire e che porteremo a casa e che sono sicuro darà offerta, chiaramente non alle fasce sociali magari più deboli, ma darà un'offerta importante abitativa e potrà contribuire sicuramente a risolvere il problema di questa domanda abitativa. E poi esistono almeno 80-100.000 alloggi pubblici vuoti perché necessitano di manutenzione, in quanto quindi sono vecchi, sono stati costruiti magari negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70, non sono adeguati, vanno adeguati alle nuove normative soprattutto di sicurezza, impianti elettrici, impianti efficientamento energetico, eccetera, e quindi non sono assegnabili. E allora Questo è il quadro nel quale ci muoviamo. Ecco perché quindi si è inteso varare questo programma straordinario per il recupero e la manutenzione dell'edilizia residenziale pubblica e sociale. Quindi il primo pilastro di questa norma è proprio questo, quello di andare a censire quello che c'è di patrimonio pubblico già destinato a questo genere di attività e che oggi non è utilizzabile, e dotarsi quindi di strumenti utili per poterlo rimettere in circolazione, rimetterlo quindi a disposizione degli enti preposti per poterlo quindi dare in uso, in affitto a chi ne ha diritto secondo i criteri che la legge stabilisce. Le risorse economiche destinate a questa parte del programma sono importanti, parliamo di 970 milioni, quindi quasi un miliardo, e queste risorse vanno a sostituire interamente quello che era il precedente piano, cosiddetto Piano Casa Italia. Ma a queste, che sono immediatamente disponibili, si vanno ad aggiungere anche ben altri 4,8 miliardi, fino a 4,8 miliardi, che sarebbe il 50% del fondo per le che sarebbe il fondo sociale per il clima, un fondo sociale che è destinato chiaramente all'efficientamento energetico e che anche tra i vari obiettivi è destinato all'efficientamento energetico e quindi assolutamente coerente con questo programma. Quindi una dotazione iniziale di ristrutturazione di circa un miliardo, ma anche poi successiva nei prossimi 7 anni, dal 2027 al 2034, fino a 4,8 miliardi. Ebbene, il soggetto attuatore chiamato a supportare questo programma governativo è individuato in Invitalia, che non dovrà essere sostituto, come dire, di quello che sono le competenze degli ATER, degli ACP, dei comuni, in alcuni casi delle stesse regioni, ma deve essere il soggetto che aiuta ad attuare questo programma, aiuta attraverso appunto la stipula di specifiche convenzioni che verranno poi a valle di bandi pubblici fatti per capire dalle amministrazioni locali, dagli enti locali, dagli ACP, dagli ATER quali sono le necessità. Gestirà quindi le risorse e le distribuirà in base a criteri che poi successivamente sono definiti di priorità, ma in parte sono già definiti sicuramente anche in questa norma. Il lavoro di Invitalia, lavoro abbastanza complesso perché riguarda l'intero territorio nazionale, sarà agevolato, supportato da un commissario straordinario che non a caso, ho sentito molte critiche su questo, dice scade il 31 dicembre 2027, ma qual è il ruolo di questo commissario? Il ruolo è quello di appunto predisporre un programma che poi Invitalia e i soggetti pubblici che ad essa si rivolgono appunto andranno a svolgere. Quindi il ruolo è un ruolo di ricognizione, di predisposizione di una graduatoria chiara e di far partire quindi nel più breve tempo possibile gli interventi di cui qui stiamo parlando, quindi in particolare quelli di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. Saranno favoriti ovviamente progetti che riducono ulteriormente i canoni calmierati, che appunto sicuramente che recuperano gli immobili esistenti e che si inseriscono in programmi più ampi di rigenerazione urbana, quindi senza nulla togliere sicuramente a quella che è la capacità di programmazione degli enti locali, dei comuni in particolare. E privilegiando, dicevo, quelle fasce sociali che dicevo prima, quindi giovani studenti, anziani e attraverso anche l'inserimento e un potenziamento attraverso l'attività emendativa anche di lavoratori sia in ambito privato sia in ambito pubblico che per necessità di lavoro si debbono spostare. Pensiamo ai lavoratori della scuola, agli insegnanti, a tutti coloro che partecipano appunto per l'educazione dei nostri giovani, pensiamo agli operatori del campo sanitario che magari appunto si debbono spostare per esigenze di lavoro di città in città. Bene, soprattutto a queste fasce sociali di lavoratori viene dedicato anche qui una priorità di un'attenzione maggiore. La seconda parte poi di questo piano si rivolge invece alla realizzazione di nuovi interventi e quindi qui attraverso un altro importante soggetto pubblico che è INVIMIT prova a dare una mano alle amministrazioni locali cercando di non solo attrarre fondi pubblici ma anche attrarre fondi privati andando a costruire quindi dei fondi specifici per la realizzazione di nuovi interventi che ricordo parliamo sempre di trasformazione e di recupero comunque di tessuti urbanistici già compromessi, già costruiti, già edificati e attraverso appunto lo strumento INVIMIT va a sostenere l'impegno degli enti locali per importanti piani di rigenerazione urbana. Ovviamente in questo caso anche qui abbiamo come priorità il recupero di alloggi pubblici vuoti, magari destinati anche ad altre funzioni e quindi i primi esempi che vengono in mente sono sicuramente vecchie caserme o possono essere anche ospedali o complessi a questo scopo dedicati in precedenza e che oggi non occorrono più, ma possono essere vecchi uffici pubblici che oggi magari sono vuoti o lo sono addirittura in alcuni casi da decenni perché è cambiato anche il ruolo e l'erogazione dei servizi da parte della pubblica amministrazione e quindi molte volte gli spazi necessari per svolgere queste attività che prima prevedevano molti impiegati oggi sono ridotti e quindi si liberano molti contesti immobiliari che possono essere sicuramente trasformati. Ovviamente però occorrono i fondi per farlo e quindi oltre a quelli che il pubblico può mettere si possono pensare di coinvolgere ovviamente anche fondi privati e ancor più questo avviene col cosiddetto terzo pilastro che invece si rivolge non a quelle fasce sociali con un ISEE molto basso nei quali che possiamo definire di edilizia quindi residenziale pubblica o ERP ma andiamo ad aggredire col terzo pilastro diciamo le problematiche relative a quella cosiddetta zona grigia cioè di quelle famiglie che hanno un ISEE più alto dell'accesso all'ERS ma che contemporaneamente si trovano in difficoltà e qui questo terzo pilastro attraverso appunto operazioni di grande trasformazione urbana si pone l'obiettivo di offrire case a prezzi calmierati stipulando convenzioni con soggetti che saranno interessati, si dimostreranno interessati a realizzare questo tipo di piani e che si impegneranno a dare almeno il 70% del valore costruito in uso appunto con valori calmierati. Questo è rivoluzionario, fino ad oggi non c'era stato nessun programma così ambizioso che l'edilizia convenzionata non è uno strumento nuovo, uno strumento che nel nostro ordinamento è presente da decenni, ma mai si era arrivati a livelli di questo genere. Quindi una sfida ambiziosa, vedremo come il mercato risponderà a questo tipo di sollecitazione. Il piano in sintesi rifiuta quindi l'espansione urbanistica incontrollata, si pone l'obiettivo di convertire gli immobili esistenti o le aree comunque urbanizzate e che possono essere trasformate, si pone l'obiettivo di dare risposte a quelle fragilità che ho citato in precedenza e si pone l'obiettivo anche di farlo attraverso importanti semplificazioni, una cosa anche qui innovativa è che per realizzare questi piani quando sono complessi abbiamo una struttura commissariale, quando sono più semplici comunque si potranno attuare sempre con segnalazione certificata e quindi comunque sono, diciamo, sono estremamente facilitati. Insomma, ultima cosa, perché ho sentito la campanella, che voglio ricordare, però siccome ho sentito che c'è stata poca discussione, ebbene guardate che gli emendamenti approvati in commissione sono 20, non sono esattamente pochi, sono anche alcuni molto importanti, che aprono per esempio ad una fascia che era stata vagamente accennata nel provvedimento, ma che invece viene richiamata in almeno 3 provvedimenti in maniera importante, che è quella del personale della pubblica amministrazione che svolge attività per le forze armate e per l'arma dei carabinieri in particolare, ma anche per altre forze del Ministero degli Interni anche. Quindi si è inteso aumentare appunto questa possibilità. In sostanza, signor Presidente, concludo semplicemente dicendo che questo è un grande piano non solo per il rilancio dell'edilizia e per la risposta alle esigenze abitative, ma è un grande piano anche per attuare finalmente la rigenerazione urbana di cui tante volte si è parlato e per attrarre soprattutto anche investimenti privati destinati a questi importanti piani di rigenerazione, con il supporto agli enti locali, non sostituzione come pure ho sentito in alcuni interventi, ma al contrario, lo Stato dà un obiettivo strategico e pone strumenti a supporto degli enti locali per poter realizzare questo ambizioso piano.
4: La ringrazio. Ha chiesto di parlare la deputata Sara Ferrari, ne ha facoltà. Prego, a lei la parola.
5: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, membro del Governo. Il rapporto nazionale della Caritas in questi giorni ci ha parlato di un più 200% di persone che hanno avuto bisogno di aiuto. Più 200% gli over 65, e tutto questo all'interno di una serie di bisogni che vanno da quelli sanitari al problema della casa, alla solitudine e a quelli che sono poveri pur lavorando. Ecco, qui dentro c'è scritto a chiare lettere che rimane molto forte il tema abitativo, non soltanto nella forma più estrema della mancanza di una dimora. Sono state oltre 24.000 le persone senza casa e senza tetto incontrate da Caritas, ma anche nelle crescenti difficoltà legate alla gestione della casa. Affitti, utenze, spese ordinarie, condizioni abitative precarie e inadeguate. L'abitare continua così a rappresentare, scrive Caritas, uno degli snodi più delicati della povertà in Italia, perché incide sulla stabilità delle famiglie, sulla salute, sui percorsi educativi e sulla possibilità stessa di progettare il futuro. Ecco, dentro a tutto questo noi ci troviamo qui oggi a discutere un provvedimento Meloni-Salvini, che è un decreto che si chiama Piano Casa ed è in realtà, a nostro avviso, un bluff rispetto a un'emergenza reale che ho appena illustrato, con limiti strutturali in questa proposta e addirittura il rischio di aggravare un'emergenza abitativa nell'incapacità di dare le risposte più giuste. Inizio a illustrare la nostra profonda, ferma e motivata contrarietà dal tema di metodo, che è un insulto, l'ennesimo insulto al dibattito parlamentare. Ci avete costretto a discutere un provvedimento che impatta sulla vita di milioni di cittadini, comprimendo i tempi in commissione, meno di una settimana per uno straordinario pilastro di questa legislatura che dovrebbe essere questo piano casa. Un esame lampo, una corsa al buio in cui non avete voluto ascoltare nessuno. E il risultato qual è? Il 98% degli emendamenti bocciato. Ho sentito dire poco fa che ben 20 sono stati quelli approvati, esattamente su 400, ve lo dico subito, 13 presentati, esattamente. E se vogliamo restare agli emendamenti, forse è bene ricordare che in queste settimane dalla presentazione a poi alla discussione di questi giorni ci sono state veramente molti momenti in cui questo provvedimento è stato il campo di confronto delle vostre divisioni politiche all'interno della coalizione. C'è stato addirittura a un certo punto presentato e poi ritirato, fortunatamente, o meglio a seguito anche delle numerose proteste anche nostre, addirittura una proposta di Forza Italia che era un condono mascherato e che grazie alla nostra mobilitazione ha fatto sì che quella che rischiava di essere una proposta pericolosa che avrebbe potuto aprire la strada a nuove sanatorie e abusi in aree vincolate è stato ritirato, così come è stato ritirato ieri un emendamento che in pompa magna era stato annunciato avrebbe portato un miliardo virgola due di euro di risorse del PNRR a cassa depositi e prestiti che erano inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria da destinare poi ad alloggi sociali, ed avete dovuto ritirarlo perché oggettivamente al momento quella spesa non è autorizzabile. Bene. Dentro a tutto questo, finalmente, se vogliamo restare sugli emendamenti, solo ieri pomeriggio, in limine mortis, proprio all'ultimo, avete dovuto ritirare, correggere, grazie soprattutto alle proteste dell'opposizione, ma anche delle regioni, che hanno bocciato questo provvedimento all'interno della Conferenza delle Regioni. Avete dovuto correggere quella previsione infausta per cui andavano ad essere utilizzate le risorse dell'alienazione dell'edilizia residenziale pubblica, quella delle regioni, dei comuni, dei territori nei quali le amministrazioni locali cercano di dare risposte al bisogno di povertà dei cittadini. Ebbene, quelle risorse dell'alienazione degli alloggi pubblici venivano destinate anziché a questo stesso provvedimento, quindi anziché effettivamente alla rimessa in circolo di edilizia residenziale pubblica, dovevano essere destinate al risanamento dei conti pubblici, del debito dello Stato, esautorando le amministrazioni locali della possibilità di dare quelle risposte e andando a negare totalmente l'obiettivo che avete annunciato con questo bluff del piano casa. Ieri pomeriggio, proprio all'ultimo, questo emendamento ha modificato questa previsione e ha rinviato la condivisione, così come molti emendamenti nostri avevano chiesto, bocciati, di dare alle regioni, agli enti locali, la responsabilità di condividere dove andare ad allocare quelle risorse. E quindi quell'emendamento ha previsto che quella destinazione sarà condivisa in sede di conferenza unificata Stato-Regioni. Bene. Veniamo ora però al bluff generale di questo piano casa. Perché questo piano non è la risposta strutturale che l'Italia si aspetta. Avete annunciato in pompa magna uno stanziamento da 10 miliardi di euro, ma la verità che emerge chiaramente dalle carte è che non c'è un solo euro di liquidità nuova immesso nel sistema. Siamo di fronte all'ennesima operazione di maquillage contabile. Avete preso soldi che erano già destinati ad altre politiche fondamentali, dal Fondo Sviluppo e Coesione al programma Metro Plus, dai residui del PNRR al Fondo Sociale per il Clima, e li avete semplicemente ribattezzati. E per giunta la quota del Fondo Sociale per il Clima è un'incognita totale, bloccata in attesa di un via libera da Bruxelles che ancora non c'è. La Presidente del Consiglio ha sbandierato l'obiettivo minimo di 100.000 alloggi in 10 anni, ma basta leggere il testo per scoprire l'inganno. Di questi, ben 60.000 derivano semplicemente dal recupero del patrimonio già esistente. Non state creando nuova offerta pubblica, state solo promettendo di aggiustare quello che già c'è, senza tra l'altro rafforzare la capacità amministrativa dei territori per farlo davvero. I dati ci dicono che in Italia ci sono 650.000 famiglie in graduatoria per una casa popolare. Parliamo di quasi 1,5 milioni di persone. E la vostra risposta in 10 anni copre a malapena una frazione minima di questo bisogno. Ma il paradosso più doloroso e inaccettabile è un altro. Nel momento di massima crisi, invece di espandere l'edilizia residenziale pubblica, voi aprite la strada alle dismissioni e alle privatizzazioni. Avete inserito quella norma che prevedeva la vendita delle case popolari per destinare i proventi alla riduzione del debito pubblico. Bene, ho già detto, se non altro ieri, all'ultimo minuto, su quello siete corsi ai ripari. Avete dovuto fare una marcia indietro che vi abbiamo continuato a chiedere inutilmente, ma finché poi alla fine sono state le regioni fortunatamente a fermarvi. Avete disegnato una governance che toglie potere ai territori. Accentrate tutto in strutture romane, dando poteri dominanti a Invitalia e Invimit e abusando dello strumento dei commissari straordinari con deroghe selvagge. Questo decreto non parla ai comuni, non parla ai sindaci, non parla alle periferie. È una politica abitativa selettiva, scritta su misura per i grandi operatori finanziari con grande rischio di speculazione immobiliare. Lasciate che sia il mercato privato a dettare le regole del gioco, rinunciando al ruolo dello Stato. Ma il mercato fa il suo dovere, che è quello del profitto, mentre lo Stato dovrebbe fare il proprio, garantire il diritto all'abitare come prestazione sociale fondamentale. E qua invece voi quel diritto lo state cancellando, lasciando campo libero alla rendita e alle speculazioni. Perché avete nel frattempo azzerato i fondi che davano ossigeno immediato alle famiglie. Nessuna risorsa per il fondo affitti, nessuna risorsa reale per il fondo morosità incolpevole. E qui ribadisco che questo decreto legge reca misure che dovrebbero affrontare l'emergenza abitativa, ma non affrontano in modo strutturale le cause dell'emergenza abitativa, non prevedono un rafforzamento delle politiche di edilizia residenziale pubblica e di rigenerazione urbana e si fondano prevalentemente sulla riprogrammazione di risorse già esistenti, appunto come detto, senza destinare adeguati nuovi investimenti alla riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico. Ora, l'andamento crescente del numero di sfratti per morosità rappresenta un indicatore allarmante della gravità del disagio abitativo che colpisce un numero sempre più ampio di famiglie, giovani, studenti, lavoratori e nuclei monoreddito. Il governo conferma di non voler affrontare l'emergenza abitativa e di ignorare le condizioni di chi cerca un'abitazione a canoni sostenibili, di chi attende da anni una casa popolare e di chi vive il dramma degli sfratti senza alcuna soluzione alternativa. Il Fondo Nazionale per il Sostegno all'Accesso alle Abitazioni in Locazione non viene rifinanziato dal 2023. Nel 2026 siamo quindi al quarto esercizio finanziario senza rifinanziamento statale. L'ultimo stanziamento statale risale al 2022, quando il fondo fu portato a 330 milioni di euro, quindi dunque prima del vostro arrivo. La scelta operata da questo decreto di istituire un nuovo fondo per la morosità incolpevole destinato esclusivamente agli inquilini dell'edilizia residenziale pubblica, azzerando il fondo esistente per i morosi incolpevoli del mercato privato, per indebolire ulteriormente la già precaria sostenibilità economica del sistema, scarica sui comuni, privati di adeguati strumenti finanziari e normativi, il gravoso compito di gestire ogni giorno le difficoltà dei cittadini. E quindi l'assenza di questo adeguato intervento statale scarica appunto sugli enti locali, costretti a supplire con risorse proprie o mediante indebitamento, aggravando dunque anche le disuguaglianze territoriali e indebolendo la capacità di programmazione locale. E appunto è su questo che la Conferenza delle Regioni ha motivato il proprio parere negativo, evidenziando tra le principali carenze del testo la totale assenza di tutele economiche dirette per i locatari del mercato privato, derivante appunto dal mancato rifinanziamento degli storici strumenti statali di supporto alle locazioni. E quindi noi vi abbiamo chiesto e continueremo a chiedervi, nonostante poniate oggi la fiducia su questo decreto, di accompagnare quelle misure recate in questo provvedimento con ulteriori interventi normativi a sostegno dei soggetti più fragili per ripristinare e rifinanziare con urgenza, a partire dal primo altro provvedimento utile a questo punto, gli stanziamenti relativi al Fondo Nazionale per il Sostegno all'Accesso alle Abitazioni in Locazione, cioè il contributo affitti, e al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, perché li riteniamo strumenti indispensabili da inserire in una strategia nazionale al fine di mitigare l'impatto del caro affitti e prevenire l'aggravarsi di quell'emergenza sociale causata dalle procedure di sfratto delle famiglie in condizioni di maggiore fragilità economica. Ebbene, il Partito Democratico ha presentato in questo provvedimento moltissimi emendamenti che non erano ostruzionistici, ma che rappresentavano... Che succede?
6: C'è, funzionamento. C'è stato un cattivo funzionamento del contaminuti.
5: Grazie.
6: Prego, prosegua.
5: Quanto tempo ho, Presidente?
6: Ancora 4 minuti.
5: Grazie. E dunque il Partito Democratico ha presentato moltissime proposte costruttive per avere risorse certe e fresche, che chiedevamo fossero recuperate almeno per 2 miliardi di euro da quell'assurdità ormai ridicola agli occhi di tutti, che è il ponte sullo Stretto, per blindarli e destinarli per almeno il 70% alla riqualificazione delle case popolari esistenti. Abbiamo chiesto il rifinanziamento, come dicevo, del Fondo Nazionale Affitti con 700 milioni di euro annui, cioè vero rifinanziamento, e il Fondo Morosità Incolpevole con 200 milioni per il prossimo triennio, bloccando lo svuotamento totale che voi continuate a tenere vivo. Abbiamo chiesto che non ci siano svendite, abbiamo chiesto trasparenza, legalità e consumo di suolo zero. Abbiamo chiesto lo stop ai superpoteri dei commissari, rispetto del codice degli appalti e un vincolo di consumo di suolo zero, imponendo il riuso di aree dismesse e vietando le speculazioni in zone agricole. Abbiamo proposto modelli innovativi come una riserva del 25% di alloggi assistiti per i nostri anziani over 65. Abbiamo proposto un fisco amico degli inquilini, proponevamo di abbassare l'IVA al 5% per l'edilizia convenzionata, di estendere la cedolare secca al 10% per i canoni concordati in tutta Italia e di premiare con sconti IMU e cedolare i proprietari che riducono l'affitto di almeno il 30%, fino ad arrivare a un bonus di 2.000 euro per i conduttori di alloggi sociali. Aggiungo qui che avete ignorato del tutto in questo provvedimento anche il tema drammatico degli affitti brevi che svuotano le nostre città e che stanno rendendo impossibile a famiglie, giovani, lavoratori, studenti la possibilità di abitare dentro le città in cui lavorano. Ebbene, tutto questo è stato ignorato. Avete preferito la fretta alla qualità, l'arroganza ideologica, come sempre, al bene comune. Questo provvedimento non risolverà la crisi abitativa, non fermerà la crescita dei canoni, non aiuterà le famiglie sotto sfratto, non darà una casa a chi è in graduatoria da anni. È un manifesto elettorale, scritto purtroppo sulla pelle delle fasce più deboli del Paese. E per queste ragioni di metodo e di merito il Partito Democratico voterà convintamente no a questo decreto. Noi vogliamo continuare a stare dalla parte dei cittadini, dei territori e del diritto inalienabile ad avere un tetto sopra la testa con dignità.
4: La ringrazio, deputata Ferrari. Ha chiesto la parola il deputato Alessandro Battilocchio. Prego, l'ascoltiamo.
7: Grazie Presidente, Sottosegretario Ferrante, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad uno dei provvedimenti più importanti di questa legislatura. È merito indiscusso del Governo.

0: con il rilancio del social housing. Si tratta di un cambio di paradigma. Per la prima volta l'abitare viene riconosciuto come priorità strutturale di politica pubblica e come componente di una più ampia politica industriale. Il piano casa non è un punto di arrivo, ma di partenza per una politica che investa su più settori del comparto immobiliare, ma soprattutto investa sulla qualità, nella vivibilità, nell'efficienza costruttiva e nella programmazione delle nostre città. Nonostante l'Italia, infatti, conti oltre 35 milioni di alloggi, la domanda insoddisfatta resta elevata, specialmente nelle aree urbane e per le fasce a reddito medio-basso. Questa contraddizione sottolinea una forte asimmetria tra domanda e offerta, resa ancora più acuta da un mercato della locazione debole. Appena il 13,1% delle abitazioni è in affitto contro il 33,3% della Francia e il 53,8% della Germania. L'attenzione di questo piano casa è quindi concentrata sui fabbisogni abitativi dei giovani, degli studenti universitari, dei lavoratori fuori sede, ivi compreso il personale pubblico dei settori scuola, sanità e comparto sicurezza, delle giovani coppie, dei genitori separati e degli anziani fragili. Il provvedimento al nostro esame, come sappiamo, si regge su tre pilastri. Il primo pilastro è un programma straordinario di interventi per il recupero e la manutenzione del patrimonio attuale di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata. Un secondo pilastro prevede la concentrazione in un apposito strumento finanziario gestito da Invimit SGR delle risorse di derivazione europea e nazionale che sono oggi destinate all'housing sociale e all'emergenza abitativa nei vari livelli di governo. E un terzo pilastro riguarda le misure volte a favorire programmi infrastrutturali di edilizia integrata con l'obiettivo prioritario di costruire alloggi di affittare o rendere ai cittadini a prezzi calmierati. Un ultimo accenno alle proposte. Il provvedimento punta sul recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica già esistente, con un programma da 970 milioni di euro tra il 2026 e il 2030 e con Invitalia come soggetto attuatore. Altre risorse per quasi 5 miliardi fino al 2034 arriveranno dal Fondo Sociale per il Clima e dal Fondo per la Rigenerazione Urbana, nato con la legge di bilancio del 2020. Ulteriori risorse per 8,5 milioni di euro andranno al Fondo Fitto Studenti Fuori Sede con basso ISEE. 50 milioni sono destinati nel prossimo triennio per gli alloggi del comparto sicurezza. Concludo ricordando che Forza Italia ha messo in campo una serie di emendamenti per migliorare il piano casa. Ci tengo a ringraziare la relatrice Mazzetti, l'altro relatore Iaia, per il grande lavoro che hanno portato avanti. Ribadiamo la nostra assoluta volontà di mettere il tema casa, dello sviluppo e della rigenerazione urbana al centro della nostra azione politica. Per noi la casa è sempre stata al centro della nostra politica e siamo qui a dimostrarlo con fatti concreti. Forza Italia porterà avanti le sue proposte ulteriori in materia, tra le quali, oltre alla già citata rigenerazione urbana e codice dell'edilizia, la cedolare secca sulle locazioni commerciali e zero tasse sulla prima casa per gli under 35. Dunque siamo qui per esprimere il nostro apprezzamento a questo testo, che certamente era perfettibile e che sicuramente sarà migliorato con la sua applicazione nei territori. Forza Italia porterà avanti ancora le sue battaglie e è pronta a continuare a dare un contributo in questa direzione. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Battilocchio. Ha chiesto la parola la deputata Elisabetta Piccolotti. Prego.
2: Grazie, Presidente. Stando qui in quest'Aula si ascoltano molte cose, molte frasi che sembrano dei proclami. Abbiamo sentito dire che questo è il più importante provvedimento della legislatura, ebbene devo dire che

0: ai nostri occhi questo non solo non è il più importante provvedimento della legislatura, ma è il più grande bluff della legislatura, perché è un provvedimento che arriva in straordinario ritardo, cioè arriva alla fine della legislatura dopo anni in cui noi abbiamo vissuto una crisi inflattiva potentissima che ha eroso in maniera profonda il potere d'acquisto dei salari. Voglio ricordare a tutti che secondo Istat, non secondo Alleanza Verdi e Sinistra, i salari degli italiani tra il 2021 e il 2025 hanno perso l'8% del loro valore, quindi è quasi come se avessero visto andare in fumo l'intera tredicesima, e nel frattempo i prezzi delle case, sia nel caso di acquisto che nel caso di affitto, sono aumentati vertiginosamente fino ad occupare tra il 30 e il 50% della capacità di spesa delle famiglie. Una situazione drammatica che è stata, diciamo, registrata anche nei dati che riguardano l'aumento incredibile degli sfratti per morosità incolpevole, cioè degli sfratti di quelle famiglie che non hanno pagato gli affitti non perché non hanno voluto o perché hanno voluto fare i furbi, ma semplicemente perché non erano più nella condizione economica di poterli pagare. Ecco, e dopo questa tempesta incredibile, questo dramma sociale che ha colpito l'Italia, alla fine della legislatura il governo arriva e vara un provvedimento che chiama Piano Casa e dice che metterà a disposizione degli italiani 100.000 alloggi in 10 anni. Cioè, sostanzialmente il governo sta dicendo: noi approviamo queste norme, ma la loro realizzazione, i loro effetti, il benessere che potrebbero portare, perché poi vedremo che non è così, al tessuto sociale italiano, lo vedremo fra 10 anni, cioè lo vedranno i governi che seguono. Ed è davvero imbarazzante questa affermazione, perché innanzitutto 10 anni sono tantissimi, non lo so, andiamo a chiedere a chi è in affitto e non riesce a pagarlo, a chi è sotto sfratto, se gli va bene ricevere un alloggio fra 10 anni, ma soprattutto 100.000 alloggi sono nulla rispetto alle reali esigenze del paese, considerato che le persone in grave disagio abitativo sono 1,5 milioni e nelle graduatorie attuali per l'edilizia popolare, che non vengono evase a volte anche da decenni, ci sono tra le 350.000 famiglie e le 650.000 famiglie. Quindi stiamo parlando di un provvedimento che anche nei dati dal governo non produrrà alcun effetto risolutore di questa situazione. Poi andiamo a vedere un po' nel merito, perché il primo pilastro riguarda il recupero di circa 60.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica oggi non assegnabili, cioè si promettono 100.000 alloggi in 10 anni, di questi 100.000, 60.000 sono già esistenti e semplicemente da ristrutturare. Anche volendo sforzarci di considerare positivamente questo obiettivo, perché sono decenni che protestiamo per la cattiva gestione degli immobili pubblici in tutta Italia, sappiamo che in Lombardia c'erano migliaia e migliaia di appartamenti abbandonati con funzionari della regione che non sono mai nemmeno andati a controllare come fossero gestiti per più di un decennio. Ebbene, le tempistiche annunciate dal governo, un anno secondo il ministro Salvini, che è un vero primatista degli annunci che poi si rivelano del tutto inattendibili, beh, questo anno appare del tutto irrealistico, al pari appunto degli altri proclami a cui questo esecutivo ci ha abituato, perché si tratta di un intervento che, anche se realizzato, risponderebbe solo a una minima parte della domanda in evasa e del fabbisogno reale, e le risorse stanziate, se va bene, forse bastano a recuperare 35.000 alloggi e non certo in un anno, come ha dichiarato il ministro Salvini. Ancor più grave è il fatto che non si riscontra alcuna strategia strategia strutturale dell'edilizia, di rilancio dell'edilizia pubblica. Al contrario, nella vostra proposta si intravede un progressivo smantellamento del settore attraverso meccanismi di riscatto degli alloggi da parte degli assegnatari e una crescente marginalizzazione del ruolo pubblico. L'edilizia residenziale invece dovrebbe essere al contrario considerata un'infrastruttura sociale strategica e essenziale da rafforzare con finanziamenti stabili che qui non si vedono, regole chiare che qui non si vedono e non da ridimensionare per lasciare spazio al mercato. Fa abbastanza specie ascoltare gli interventi che ho sentito qui in aula, perché per esempio il collega di Fratelli d'Italia, e poi ci verremmo, ha alla fine del suo intervento sostenuto che questo piano casa serve ad attrarre investimenti privati per riaprire il mercato. Ecco, noi siamo dell'opinione opposta, non abbiamo bisogno di nuove speculazioni, di operazioni che mettono a disposizione dei privati risorse pubbliche promettendo affitti calmerati che poi si riveleranno invece essere spesso e volentieri persino a prezzi più alti rispetto a quelli di mercato, e poi vedremo cos'è accaduto con le residenze universitarie finanziate col PNRR, ma abbiamo bisogno di investimenti pubblici, immobili pubblici e regole chiare che sostengano i comuni e le regioni nella loro gestione. Ecco, le regole chiare non ci sono, però ci sono dei commissari straordinari che vengono dotati dalla vostra norma di poteri derogatori, amplissimi, che rappresentano l'ennesima scorciatoia per aggirare le autonomie locali, svilire il ruolo dei comuni e delle regioni e nascondere le inefficienze dell'amministrazione ordinaria senza risolverle. L'articolo 3 del provvedimento, infatti, individua la figura del commissario e quella del subcommissario, che potranno operare in deroga su tutto, e questo è davvero inquietante, e decidere autorizzazioni urbanistiche anche in aree vincolate, non rispettando i piani regolatori decisi dai comuni, i vincoli idrogeologici e gli standard urbanistici, alla faccia del fatto che non state promuovendo una nuova cementificazione. Il governo ha previsto inoltre di dare un compenso annuo di 416.000 euro al commissario, derogando al tetto massimo previsto nella pubblica amministrazione per motivi che non conosciamo, e di 248.000 euro per il subcommissario. Come al solito, la moltiplicazione dei posti e dei compensi milionari fatta con l'alibi dell'emergenza casa, che è un drammatico problema sociale e che meriterebbe maggiore considerazione e rispetto. Per quanto riguarda il commissario straordinario, questi per l'esercizio dei propri compiti potrà avvalersi della Simico, la società costituita per la realizzazione del piano delle opere olimpiche Milano-Cortina 2026. Torniamo su questo punto perché abbiamo già assistito qualche mese fa in quest'aula ad una vergognosa contesa fra la Lega e Fratelli d'Italia che riguardava appunto la proroga delle attività della Simico anche dopo l'evento di Milano Cortina 2026, perché come ci siamo accorti in commissione la lamentela della Lega era rivolta per l'appunto a Fratelli d'Italia, che è l'opportunità di diffondere consulenze e progetti attraverso sport e salute, e quindi la Lega stessa diceva perché noi no, vogliamo che la Simico possa continuare a fare appalti anche dopo la fine della sua missione. Avete trovato il modo per prorogare questa macchina da investimenti nel caso buono, macchina da soldi, da consulenze nel caso invece cattivo, visto che nella Simico non c'è, guardando lo statuto diciamo costitutivo della società, alcuna finalità che possa avere nulla a che fare con un piano di recupero delle case popolari e sociali di proprietà pubblica. Quindi davvero nei gangli di questo provvedimento ci sono norme che destano scalpore e grande inquietudine. Ma veniamo al secondo pilastro, che è quello relativo al cosiddetto social housing, che ripropone modelli già sperimentati in passato e che hanno dimostrato tutti i loro limiti. Il sistema dei fondi, che viene gestito attraverso Invimit, rischia di produrre ancora una volta interventi episodici, incapaci di rispondere ai bisogni delle fasce più fragili e orientati invece verso quella parte più solvibile della cosiddetta fascia grigia. Ecco, senza una forte regia pubblica, senza limiti ai profitti e senza un controllo rigoroso sui prezzi e sulle destinazioni d'uso, il rischio è evidente: trasformare l'edilizia sociale in un nuovo terreno di rendita immobiliare, un capolavoro che solo questo governo poteva immaginare. Lo Stato, invece di guidare e programmare, abdica il proprio ruolo e delega al mercato la soluzione di problemi che il mercato stesso ha contribuito a creare, perché se il mercato fosse capace di risolverli, oggi non saremmo qui a fare questa discussione. E basta guardare all'esperienza recente degli studentati finanziati con il PNRR, di cui dovremmo discutere nei prossimi mesi, perché all'inizio della legislatura noi di Alleanza Verdi e Sinistra denunciammo un meccanismo che dava soldi ai privati per fare delle speculazioni. Alla fine della legislatura, dopo la realizzazione dell'intervento, vedrete che potremo dimostrare che questa è la realtà. Quegli studentati non servono a dare affitti a prezzi calmierati agli studenti delle università italiane, ma servono a qualcuno per guadagnarci dopo aver, tra l'altro, acquisito risorse pubbliche molto importanti. Poi veniamo al terzo pilastro, che introduce un sistema di semplificazioni e incentivi per attrarre investimenti privati. Anche qui emergono sempre delle criticità profonde. La promessa di alloggi a prezzi ridotti del 33% rispetto al mercato non è accompagnata da una definizione chiara dei parametri, rischia di essere del tutto insufficiente, soprattutto nelle aree a più alta tensione abitativa, dove i prezzi sono ormai fuori controllo. La stessa Lega delle Cooperative, che è un soggetto di mercato, diciamo, sostanzialmente privato, su questo punto ha espresso una criticità, affermando che se teniamo conto dei prezzi di mercato, che ora sono fra i 15 e i 20 euro a metro quadro nelle aree a maggiore tensione abitativa, quando offrire alloggi sociali o convenzionati a 12-14 euro metro quadro può essere considerato, diciamo, offrire alloggi accessibili? A noi pare che la soluzione non possa appunto essere questa. Si tratta di piccoli sconti sui prezzi di mercato, che però non sono comunque sufficienti a offrire l'accesso a chi è un lavoratore povero e ha uno stipendio basso. A fronte di 8 milioni di abitazioni sfitte, il governo e la sua maggioranza decidono quindi di utilizzare questa emergenza sociale per consentire ai fondi immobiliari, anche esteri, e noi sappiamo che c'è una discussione della maggioranza sui fondi esteri che devono diciamo finanziare questa grande operazione speculativa, che investiranno oltre 1 miliardo di euro per avere semplificazioni urbanistiche, mentre il commissario straordinario potrà anche facilitare la devastazione ulteriore del territorio. Prova di questa volontà è l'emendamento dei relatori, che poi è stato ritirato, con cui si chiedeva di prevedere che gli immobili di proprietà dello Stato, degli enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni, anche ad uso abitativo, non utilizzati, non redditizi, non strumentali o sottoutilizzati, potessero essere ceduti anche separatamente con le modalità di cui all'articolo 11,1 del decreto legge del 2025, ossia con vendita a trattativa privata effettuata per il tramite dell'agenzia del demanio. Ovvero stavate progettando, poi non ci siete riusciti per l'opposizione e le proteste non solo dei parlamentari, appunto, dei partiti d'opposizione, ma anche degli enti locali e delle regioni, una gigantesca dismissione di patrimonio pubblico che invece servirebbe ad affrontare l'emergenza abitativa che è in corso. Tra le misure di semplificazione che venivano richiamate c'era anche la possibilità di ricorrere allo strumento della conferenza dei servizi semplificata, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, allo strumento degli accordi di programma per la valorizzazione, la vendita e il conferimento di beni immobili. Ancora una volta il governo dimostra una visione sbilanciata che non ha mai risolto alcun problema sociale in questo paese verso l'intervento privato, per il semplice motivo che il privato fa il suo mestiere, deve produrre utili, ma lo Stato dovrebbe farne un altro, soprattutto quando approccia i problemi di carattere sociale, cioè problemi su cui non si possono fare utili, perché non si può tentare di fare utili sulla povertà delle persone. Ed è surreale che si abbia avuto il coraggio in quest'Aula di dire che le norme che servono a velocizzare gli sgombri che appunto intervengono sulle situazioni di morosità sono norme che servono a risolvere la crisi abitativa. Cioè voi buttate fuori dalle case persone che sono morose dal punto di vista del pagamento dell'affitto, incolpevoli perché non hanno i soldi per pagare l'affitto, li mettete per strada perché non avete scritto nessuna norma per il passaggio da casa a casa, non avete finanziato il fondo affitti, avete tagliato i fondi sulla morosità incolpevole, li mettete per strada e secondo voi questa, è stato detto oggi, è la soluzione per liberare appartamenti che potranno risolvere la crisi abitativa. La crisi abitativa di chi? Non certo di quelli che vengono buttati fuori senza altra soluzione da questo governo. Si continua quindi a incentivare l'acquisto e non l'affitto calmierato, anche attraverso garanzie sui mutui, mentre si ignora la necessità di rafforzare un'offerta appunto di affitti a canone sociale e agevolato. Questo è il decreto-legge che reca il piano casa è infarcito di parole quali alloggi sostenibili, prezzi accessibili oppure canoni calmierati, però non indica mai cosa si intende con queste definizioni e come si individuano tali affitti, lasciando di fatto la definizione degli affitti di alloggi sociali convenzionati o di edilizia integrata alla determinazione dei soggetti privati attuatori. Una delle criticità più gravi riguarda infine l'assenza di risorse, come ho detto prima, per il fondo di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole, azzerati da anni, azzerati. È grave, perché vuol dire che avete lasciato ai comuni e alle regioni, molte delle quali appunto in mano al centrodestra e che protestano contro il governo nazionale, il compito di far fronte a situazioni di criticità abitativa senza avere i soldi per farlo. Avete lasciato decine di migliaia di persone in situazioni insostenibili e ingiuste, e questo lo avete fatto appunto mentre introducete le norme per accelerare gli sfratti, perché è chiaro che chi è povero è colpevole e quindi va anche buttato fuori di casa. Oggi gli sfratti sono quasi esclusivamente per morosità incolpevole, parliamo di circa 40.000 famiglie ogni anno, di cui oltre 20.000 subiscono l'esecuzione con la forza pubblica, spesso senza alcuna alternativa abitativa. Questo piano casa non parla a queste famiglie, non parla alle famiglie in graduatoria per un alloggio popolare, non parla al milione di famiglie in povertà assolute che vivono in affitto, non parla ai lavoratori poveri, non parla alle persone senza fissa dimora, mentre nel nostro paese queste continuano a morire per strada. Oltre 400 ogni anno, e ad oggi nel 2026 risultano 165 le persone senza fissa dimora morte e ignorate del tutto da questo provvedimento. Come dicevo, anche le regioni hanno espresso forti perplessità, hanno rinviato il parere in sede di conferenza unificata, hanno denunciato la mancanza di attenzione al fabbisogno reale, l'assenza di finanziamenti per il sostegno all'affitto e l'eccessivo accentramento nelle mani di un solo commissario straordinario che può agire con forti deroghe. Questo vostro piano casa sarà un completo fallimento, per fortuna non non farà danni prima della fine della legislatura, ma presto ci sarà un nuovo piano casa che definiremo in un percorso veramente partecipativo con le regioni, con gli enti locali, con le parti sociali, con i sindacati degli inquilini, con il terzo settore, le associazioni di studenti e le cooperative. Non sarà il piano casa dell'attuale governo che strizza l'occhio e finanzia con ingenti risorse pubbliche la finanza immobiliare, ma sarà un piano casa strutturale e programmatico che metterà al centro il diritto all'abitare.
1: Bene, ha chiesto la parola la deputata Valentina D'Orso. Prego, l'ascoltiamo.
2: Grazie Presidente. A maggio del 2026, dopo quasi 4 anni di legislatura, arriva il fantomatico piano casa a firma Salvini, il piano più annunciato della storia ed insieme il più tardivo e inconsistente. Perché vedete, la verità è che per questo governo il contrasto al disagio abitativo non è mai stata una priorità, al netto dei proclami di facciata. Questo decreto legge esiste solo perché siete stati messi con le spalle al muro dal Movimento 5 Stelle, che con determinazione, nonostante tutti gli ostacoli frapposti per rallentarne l'esame in commissione, ha portato in aula la proposta di legge a prima firma Santillo, una proposta organica, completa, strutturale e finanziata in modo serio e congruo, una proposta insomma all'altezza della doppia sfida che occorrerebbe affrontare oggi: aumentare l'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale a canoni accessibili da destinare alle fasce della popolazione economicamente più fragili e provvedere alla riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico anche in termini di efficientamento energetico e di rigenerazione urbana. Avete preso tempo rinviando la nostra proposta in commissione e siete corsi ai ripari abbozzando in fretta e furia questo decreto che per molti versi suona come una presa in giro. La superficialità e la sciatteria con cui state affrontando questo grave problema che affligge oltre 1,5 milioni di famiglie, come documentato da Nomisman lo scorso febbraio, ed è un numero che fa tremare i polsi, dovrebbe farvi tremare i polsi, è dimostrata anche dall'andamento dei lavori in commissione. Si sono avvicendati ben 4 esponenti di sottogoverno. Ogni seduta ha visto presenziare un sottosegretario diverso. Abbiamo visto Prisco, Gava, Iannone, il viceministro Rixi. Oggi vediamo qui in aula lei, sottosegretario Ferrante, il quinto. Ebbene, questo è segno lampante di un generale disinteresse per il tema, perché altrimenti il provvedimento sarebbe stato seguito dall'inizio alla fine da un unico interlocutore governativo, pronto e preparato a dare risposte e chiarimenti. L'unico che non si è visto però invece è il ministro Salvini, che si è ben guardato dal metterci la faccia, o forse perché troppo impegnato a giocare con il plastico del ponte sullo stretto. I pareri e gli emendamenti sono arrivati completi ieri alle 11:30 di mattina e i tempi di discussione degli emendamenti sono stati contingentati. Insomma, i lavori in commissione sono stati una farsa, non all'altezza di un tema così serio. Non si è riusciti ad approfondire in modo approfondito tutta una serie di proposte delle opposizioni, non c'è stata alcuna disponibilità verso i nostri contributi, eccezion fatta per un paio di emendamenti approvati solo perché accorpati ad analoghi emendamenti di maggioranza. L'impianto insufficiente ed in certe parti per noi assolutamente inaccettabile non è stato minimamente scalfito dalla fase emendativa in commissione. E dicevo, si tratta di una presa in giro nei confronti dei cittadini e proverò nei pochi minuti che mi restano a spiegarvi perché, ad indicare gli aspetti che a mio avviso sono più critici in questo provvedimento. Intanto sgombriamo il campo da un equivoco. In questo piano casa non viene messo un euro di risorse aggiuntive rispetto a risorse già stanziate in passato per finalità analoghe o anche per finalità diverse. Ad esempio, nell'articolo 2, l'attuazione del programma straordinario di manutenzione e recupero degli immobili di edilizia residenziale pubblica e sociale viene finanziato in parte con risorse già appostate nelle ultime 2 leggi di bilancio, in parte con risorse attinte dal Fondo Sociale per il Clima, ma per la larghissima parte, la maggior parte, viene finanziato svuotando del tutto il fondo istituito dal governo Conte 2 con la legge di bilancio per il 2020 e destinato ai comuni per la rigenerazione urbana. Si tratta di 700 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2034. Saranno risorse che ha messo il governo Conte 2. Ancora una volta avete fatto il gioco delle 3 carte, ma siete solo quindi dei prestigiatori, eppure scarsi, perché scopriamo sempre i vostri trucchetti. D'altra parte però risorse fresche il governo Meloni le ha trovate, e sapete per fare cosa? Per foraggiare un nuovo commissario straordinario, di cui per alcune delle funzioni che gli sono attribuite con questo decreto vedremo proprio non c'era alcun bisogno, e per altri versi un commissario straordinario che avrà dei poteri assolutamente abnormi e senza precedenti. 500.000 euro per il 2026 ed 1 milione di euro per il 2027 al commissario straordinario. Ma per fare cosa? Per raccogliere gli elenchi degli immobili di proprietà pubblica inutilizzati e non redditizi che comuni, regioni, articolazioni statali ed enti pubblici o a partecipazione pubblica dovranno individuare ed inviare. Una volta pervenuti quegli elenchi, il commissario però avrà la massima discrezionalità sulla loro destinazione. Soprattutto avrà il potere di superare un eventuale dissenso, diniego, opposizione preclusiva della realizzazione dell'intervento in sede di conferenza dei servizi. È la norma, e mi viene da ridere, che ha provocato le barricate da parte delle regioni, anche di quelle guidate dal centrodestra. La conferenza delle regioni ha dovuto rinviare il voto finale del parere sul piano casa per non dover formalizzare la contrarietà delle regioni tutte, con un presidente Fedriga visibilmente imbarazzato ed una richiesta di interlocuzione tra lo Stato e le regioni per accogliere i rilievi critici, interlocuzione di cui non abbiamo idea dell'esito. Ma la presa in giro più grande risiede nell'articolo 4. Quello che istituisce il fondo di garanzia per morosità incolpevole per i contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica. Il nome è bello, apprezzabile la finalità dichiarata. Ma col governo Meloni dobbiamo stare con gli occhi bene aperti, perché si sa, il diavolo si nasconde nei dettagli. Ed allora, tra le pieghe delle belle parole, scopriamo che questo fondo sarà finanziato in due modi. Il primo, svuotando il fondo morosità incolpevole generalista, ormai lo potremmo definire, perché quello che è stato istituito nel 2013, se non sbaglio, è dedicato ad una platea ben più ampia della platea che beneficerà di questo nuovo fondo che scrivete voi, che è destinato ai soli assegnatari di alloggi popolari, realizzando peraltro una partita di giro. Perché guardate che il fondo, questo fondo di garanzia nuovo, si sostituirà all'assegnatario dell'alloggio popolare pagando il canone a chi? Agli enti autonomi e case popolari, ovvero, o altri soggetti analoghi, ovvero a soggetti pur sempre pubblici. Una partita di giro. La seconda linea di finanziamento sarà invece una quota dei canoni corrisposti sempre dagli assegnatari degli alloggi popolari. I sacrifici dei penultimi che soccorrono alle necessità degli ultimi. Mentre guai a toccare le banche, le assicurazioni, le lobby delle armi, i giganti del web, le società energetiche. Guai a togliere il giochino ai soldi del ponte di Messina a Salvini e a tutti coloro che su quel progetto si stanno arricchendo per dare un tetto alle famiglie. Questa è la visione del paese del governo Meloni. E lo voglio ripetere. I sacrifici dei penultimi che soccorrono alle necessità degli ultimi. Senza capire neanche che oggi i penultimi spesso appartengono a quel ceto medio che si sta sempre più impoverendo e che voi dite sempre di voler difendere a parole. Sono lavoratori precari, a tempo determinato, con part-time involontario, con buste paga da fame. Sono coloro che vengono improvvisamente messi in cassa integrazione. Sono piccole partite IVA che vedono contrarsi il fatturato per congiunture economiche difficili, ma magari assolutamente contingenti, o che sono costretti a chiudere la propria azienda, il proprio negozio. Sono liberi professionisti, perché ci sono pure loro, con introiti a singhiozzo. Sono tutti lavoratori questi che vi ho elencato, non sono nulla facenti sul divano, come piace a voi raccontare, per deresponsabilizzarvi. E sono proprio questi i soggetti che possono incorrere nella morosità incolpevole. Sono questi che hanno difficoltà a reperire un nuovo alloggio quando scade un contratto di locazione, magari stipulato 12 anni fa, quando i canoni sul libero mercato ammontavano a circa la metà di quelli che vengono richiesti oggi. Sono questi i soggetti che si trovano tagliati fuori da un mercato privato delle locazioni che oggi è assolutamente incontrollato, con richieste di canoni inaccessibili per la maggior parte della popolazione. Ecco perché noi proponevamo piuttosto di rifinanziare il fondo morosità incolpevole generalista e di semplificarne i meccanismi di erogazione in modo da rendere l'accesso ai contributi più semplice, ma soprattutto più tempestivo, idoneo di intervenire ben prima della convalida di sfratto esecutiva. Volevamo farne una misura per prevenire gli sfratti a monte, ma voi avete bocciato questa nostra proposta e avete bocciato pure la proposta di istituire un fondo di garanzia statale che faccia da garante per tutti quei soggetti che vi dicevo prima, che non hanno buste paga solide e che vengono sistematicamente scartati dai proprietari di case perché ritenuti economicamente inaffidabili. Non trovano nessuna casa queste persone. Al contempo però, al Senato con i DDL sfratti, addirittura vi accanite proprio contro di questi, contro gli inquilini che non sono morosi ma che alla scadenza del contratto hanno difficoltà a reperire un nuovo alloggio, passare da casa a casa e magari si intrattengono un po' più del previsto nell'immobile oltre la scadenza del contratto. La verità, guardate e concludo, è che mentre tentate di realizzare tardivamente, in 10 anni peraltro, questa serie di interventi per incrementare l'offerta di alloggi, dovevate fare altre cose per alleviare le difficoltà economiche della maggior parte della popolazione. Dovevate aumentare i salari e contrastare il lavoro precario, calmierare i canoni, finanziare seriamente i fondi di sostegno all'affitto per la morosità incolpevole e introdurre misure di integrazione del reddito. Concludo, non avete fatto nulla di tutto ciò perché in realtà voi siete elitari e della maggior parte della popolazione non me ne frega proprio nulla.
1: Bene, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, se lo ritiene, deputato. Bene, ha facoltà di replicare anche la deputata Mazzetti, che non replica. Ha facoltà di replicare, se lo ritiene, il rappresentante del governo, che si riserva di farlo. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto legge. La Commissione bilancio ha espresso il prescritto parere che è in distribuzione. Ha chiesto di intervenire il Ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Luca Ciriani. Prego, ne ha facoltà. Aspetti che
3: grazie segnale. Presidente, onorevoli deputati. A nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge numero 2920, recante conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2026, numero 66, nel testo approvato dalla Commissione.
1: Ringrazio. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, la votazione per appello nominale sulla questione di fiducia avrà luogo nella seduta di lunedì 22 giugno alle ore 14, previa dichiarazione di voto a partire dalle ore 12:20. Al termine, con prosecuzione notturna, e nella seduta di martedì 23 giugno dalle ore 9:30 alle ore 13:15 e dalle ore 15:30 alle ore 20, con prosecuzione notturna, nonché eventualmente nella seduta di venerdì 26 giugno a partire dalle ore 9:30 avranno luogo le successive fasi di esame del provvedimento. Estraggo a sorte il nominativo del deputato dal quale avrà inizio la chiama. Pozzolo. La chiama avrà inizio dal deputato Pozzolo. Siamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto la parola il deputato Andrea Caso. Ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente, intervengo per esprimere tutto il cordoglio del gruppo del Partito Democratico in questo momento drammatico. Ci stringiamo nel dolore alla famiglia del piccolo Gioele, siamo vicini al sindaco Marco Massari, a tutta la comunità di Reggio Emilia, colpiti ieri da una tragedia devastante, la morte di un bambino di 11 anni travolto e ucciso da un camion mentre pedalava in bicicletta. Gioele doveva andare incontro all'estate, alla vita, non alla morte. Non possiamo più chiamarli incidenti, non sono fatalità, sono tragedie. Dobbiamo invece interrogarci su cosa possiamo e dobbiamo fare di più per evitarli. Sapremo nelle prossime ore la dinamica, le responsabilità, ma sulle nostre spalle dobbiamo sentire la responsabilità di non aver ancora fatto il nostro dovere per dotare tutti i mezzi circolanti di dispositivi all'avanguardia per la segnalazione al guidatore di pedoni, ciclisti, passeggini che transitano negli angoli ciechi. Ogni anno vengono schiacciate centinaia di persone sulle strade senza nemmeno essere viste. Nell'ottobre 2023 abbiamo presentato a prima firma Gianassi con le associazioni delle vittime della strada una proposta di legge anche per creare un fondo per garantire questi dispositivi, per non scaricare il costo della sicurezza sulle imprese del trasporto, per coinvolgere i lavoratori nell'installazione. Nel luglio 2025 abbiamo depositato una nuova proposta a prima firma Ghio, costruita con la FIAB, col prezioso lavoro di Andrea Colombo, più ampia sulla mobilità attiva, che contiene anche questa indicazione. Purtroppo nel codice della strada tutti i nostri emendamenti per rendere obbligatori questi dispositivi su tutti i mezzi sono stati bocciati. Abbiamo appena ascoltato l'ennesima richiesta di fiducia nei confronti dell'ennesimo decreto, ma la straordinaria necessità, urgenza di cui chiediamo al Governo di occuparsi è un'altra: fermare la scia di sangue sulle nostre strade e calendarizzare e approvare al più presto le nostre proposte di legge.
1: Ringrazio il deputato Caso. La seduta è tolta.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

se questa terra chiama l'odio, farò il contrario. Di fronte al giorno del giudizio sarò in orario. Mi tengo il vizio, carico l'arma ma non sparo. Non è mai stato un buon inizio.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Chiara Paolini e buona domenica. L'inizio della settimana parlamentare sarà martedì per entrambe le assemblee. Domani verranno ascoltati dalle commissioni riunite affari costituzionali di Camera e Senato due ministri, Musumeci per la protezione civile e Schillaci per la salute. Le audizioni alle 15.30. Alla Camera i deputati rientreranno il 14 alle 11 per il sindacato ispettivo. Poi dalle 14 l'approdo della legge elettorale. Successivamente sono iscritti all'ordine del giorno altri provvedimenti, tra cui le mozioni relative alla prevenzione degli effetti sulla salute per l'aumento della temperatura e per il contrasto al cambiamento climatico e il seguito dell'esame del testo di ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione in diversi settori tra Italia e Albania. A Palazzo Madama la seduta è invece convocata alle 10. Primo punto in calendario, il disegno di legge per la modifica del codice sulla protezione dei dati per l'acquisizione di traffico telefonico e telematico. All'esame dell'Aula anche i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relativi ai procedimenti penali nei confronti dell'ex ministra del Turismo Santanchè e del senatore Lotito. La Presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato stamane in Puglia alla cerimonia per il decennale della strage ferroviaria sulla linea Andria-Corato, che provocò proprio il 12 luglio del 2016 23 morti e 51 feriti. A Mattarella si è rivolto il governatore della Puglia. Purtroppo, signor Presidente, è proprio sui troppi binari unici che attraversano la nostra bellissima terra che corre veloce il divario tra nord e sud. Ancora oggi, perché un meridione che non riceve adeguati investimenti sulle infrastrutture è un meridione abbandonato alla fragile speranza che tragedie simili non accadano mai più. Queste le parole di Antonio De Caro. Al microfono di Elena Baiocco, la figlia di una delle vittime del disastro.
2: Terribile. La giornata più brutta della mia vita me lo scoprì sul televideo. Mia sorella urlò: no, mamma, papà è su quel treno.
3: Un dolore ancora vivo, ci dice Daniela Castellano, che ha perso suo papà Enrico, un dolore racchiuso nell'immagine delle lamiere accartocciate e dei pezzi di vagoni scaraventati tra gli ulivi. 11:05, lo scontro frontale tra due treni sulla tratta binario unico Andria-Corato, allora gestita col sistema del blocco telefonico, sbriciolò i convogli, spezzando la vita a 23 passeggeri.
2: Ho cercato solo giustizia.
3: Solo il presidente Mattarella ci è stato vicino, denuncia Daniela. In appello confermate le sole condanne ai due ferrovie che dettero il via libera alle partenze senza attendere l'arrivo dell'altro convoglio e assolti altri 14 imputati.
2: L'azienda era consapevole che non ci fosse sicurezza su quel binario, che c'erano 90 treni al giorno che passavano.
3: Dopo la condanna definitiva dei vertici di RFI per la strage di Viareggio, Daniela guarda alla Cassazione il 7 ottobre.
2: Che faccia tesoro di quello che è stato scritto in questa sentenza.
1: Le indagini sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, divenuto anche un caso politico con le polemiche per lo stop alle repliche estive della trasmissione. Ranucci risponde all'esposto che Fratelli d'Italia è pronto a depositare, in cui si chiede ai magistrati di chiarire il rapporto tra il conduttore e la vitola. Non esiste nessuna inchiesta di Report sull'eolico condizionata dalla vitola, afferma Ranucci. L'esposto di Fratelli d'Italia si basa su presupposti errati. Ora è il punto con Fausto Bertuccioli.
4: 3 cellulari, 2 pendrive e 7 manoscritti. Indicazioni fondamentali per le indagini potrebbero venire proprio da questo materiale sequestrato a Walter Lavitola. L'ex direttore dell'Avanti, vicino in passato a Bettino Craxi e Silvio Berlusconi, coinvolto in diverse vicende giudiziarie, 4 anni in carcere, poi ristoratore a Roma, respinge le accuse. Conferma che si diede da fare per realizzare un sondaggio su Sigfrido Ranucci, leader del centro-sinistra alle elezioni. L'attentato per lanciare la candidatura? Un'ipotesi senza senso, ha dichiarato l'ex giornalista. La bomba esplose molto prima del sondaggio. Anche per Ranucci è un'ipotesi da fantascienza. Lavitola ha poi smentito che la perquisizione è avvenuta mentre stava per fuggire in Africa. Era un viaggio organizzato da tempo, ha detto. Polemiche intanto per la sospensione delle repliche estive di Report, decisa dalla RAI in via cautelativa. Ranucci si dice sconcertato. Critiche l'opposizione, ordine dei giornalisti e sindacato Usigrai.
1: E la redazione di Report, in risposta alla decisione della RAI, ha invitato gli spettatori a collegarsi su Rai Play stasera alle 21.15 per guardare l'inchiesta che sarebbe dovuta andare in onda. Poi chiedono i giornalisti: fatevi una foto davanti allo schermo o dello schermo e pubblicatela sui social taggandoci e usando l'hashtag giù le mani da Report. Report è anche il suo pubblico, scrive la redazione, un patrimonio da difendere, una garanzia di libertà di informazione che riguarda tutti. Cambiamo pagina. Durante l'Angelus da Castel Gandolfo, nuovo appello del Papa per la pace di fronte a quelli che ha definito nuovi venti di guerra che soffiano in Medio Oriente, Ucraina e in numerose parti del mondo, colpendo ancora una volta tanti innocenti. Ascoltiamo Leone.
5: Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona.
1: Ed è tutto per questa edizione, seguita in regia da Patrizio Gotti. Buona prosecuzione d'ascolto.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Continuiamo la nostra programmazione domenicale proponendovi l'ascolto della seduta che si è svolta alla Camera dei Deputati il 7 luglio. Si tratta del seguito della discussione sul disegno di legge per la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e di docente universitario. Buon ascolto.
6: La seduta è ripresa e passiamo dunque al voto finale. Ha facoltà di intervenire l'onorevole Rossano Sasso. Prego, onorevole. Prego il ministro, se cortesemente viene ai banchi del governo, signor ministro. Allora, prego, onorevole Sasso.
7: Grazie, presidente. Presidente, noi oggi andiamo a riformare l'abilitazione scientifica nazionale che fu introdotta dalla legge Gelmini. Un ministro di Forza Italia, un ministro del PDL. All'epoca l'abilitazione scientifica nazionale mirava a standardizzare la qualità scientifica attraverso una valutazione centrale. L'abilitazione scientifica nazionale ha sofferto fin dall'origine di un eccessivo tecnicismo burocratico. La discrezionalità tecnica delle commissioni si è spesso trasformata in un esercizio di potere autoreferenziale. Presidente, pregherei i colleghi che sono seduti qui vicino di
6: colleghi, per cortesia,
7: fare un po' di silenzio, grazie. Nonostante i difetti, l'abilitazione scientifica nazionale costituiva comunque un presidio nazionale. Il principio cardine era quello che la qualifica di professore fosse una funzione dello Stato. La sua rimozione a favore di una gestione puramente dipartimentale rischia di spezzare il legame unitario tra il docente e la nazione, favorendo una frammentazione in feudi locali. E nei feudi ci sono i baroni universitari. Il nuovo disegno di legge si muove verso una drastica decentralizzazione. Spostare il fulcro del reclutamento dal centro al dipartimento significa, in assenza di dovuti contrappesi, riconsegnare le chiavi delle cattedre alle consorterie locali. Il baronato non sparisce, si rafforza in questo modo, perché il dipartimento diventa arbitro e parte, rendendo quasi impossibile per uno studioso esterno, non organico alla scuola di riferimento, l'accesso al ruolo. L'autocertificazione dei requisiti in un contesto privo di controlli nazionali rigorosi è una porta aperta alla discrezionalità opaca. Inoltre, la frammentazione eccessiva degli atenei in autonomie locali rischia di produrre una qualità didattica e di ricerca a macchia di leopardo, minando la coesione del sistema formativo nazionale. La soluzione non è l'abolizione del controllo centrale, ma la sua moralizzazione. Dobbiamo tornare ad una visione dove il professore universitario è un alto funzionario del sapere, selezionato non da logiche di scambio locale, ma attraverso un vaglio nazionale rigoroso che ne garantisce l'autonomia rispetto ai poteri forti del Dipartimento. E a proposito di scambio, Presidente, in certe facoltà, quando un docente va in pensione e gli subentra il successore, non cambiano nemmeno la targhetta sulla porta della stanza, perché il cognome è lo stesso. Cambiano solo le iniziali. Di padre in figlio, la casta universitaria si autoalimenta così. Le cronache giudiziarie degli ultimi anni sono piene di notizie di corruzione, di condanne, di immoralità diffuse che riguardano purtroppo accademici. È una vera e propria casta che nasce a sinistra, ma che non disdegna amicizie neanche col centro moderato e arcobaleno, di cui lei, ministro, è un fiero legittimo rappresentante. E in questo panorama di potere a rimetterci sono gli studenti. Già, gli studenti, le principali vittime sono loro e sono i giovani ricercatori. Eppure non ho sentito particolari proteste da parte delle associazioni studentesche. Dove sono i collettivi antifascisti? Dov'è la sinistra universitaria sempre pronta a lottare per l'amore cosmico, per la pace nel mondo, ma che poi tace e acconsente dinanzi a tutto questo? La risposta è facile, sono conniventi, si guardano bene dall'attaccare i loro padrini politici, i baroni rossi, che sono nelle nostre università da più di 50 anni. E la destra universitaria? La destra universitaria dov'è? Purtroppo non è pervenuta nemmeno quella, e lo dico con sommo dispiacere, la mia destra universitaria, quella del FUAN, non se ne sarebbe stata zitta, e il silenzio odierno la dice lunga sul grado di conformismo e appiattimento che purtroppo colpisce sia la sinistra che il centrodestra moderato e arcobaleno. La riforma Bernini porta verso un neofeudalesimo accademico, non risolve lo stallo ma sposta l'asse verso un decentramento che, privo di una cornice di valori nazionali, degenererà in baronati 2.0. Trasferire ampi poteri discrezionali ai dipartimenti senza un vaglio nazionale che funga da contrappeso significa trasformare le chiamate in procedure sartoriali, modellate sul profilo del candidato locale prescelto. Il merito sarà sacrificato sull'altare della cooptazione. Il rischio è poi anche la frammentazione del sistema universitario italiano in tanti piccoli feudi autoreferenziali, dove la carriera non dipenderà più dal valore intrinseco della ricerca, ma dalla capacità di tessere trame di potere locale, riducendo l'università a mero ente di gestione del personale. Per troncare i baronati occorrerebbe introdurre l'incompatibilità assoluta tra valutatori e candidati che abbiano intrattenuto rapporti di collaborazione scientifica, coautori o di dipendenza gerarchica negli ultimi 10 anni, se davvero vogliamo battere il baronato. Ma evidentemente questo purtroppo non interessa al ministro Bernini, non interessa al governo Meloni, non interessa la maggioranza di centrodestra che sostiene questo governo. Ma soprattutto non interessa la parte politica che si oppone, ma ha fatto passare in silenzio questa opposizione, alla quale appartengono numerosi rettori delle università italiane, cioè alla sinistra. Siete uguali, sinistra e centrodestra moderato. Grazie Presidente.
6: Grazie onorevole Sasso. Onorevole Giachetti, prego.
8: Grazie signor Presidente, mi consenta preliminarmente, essendo che non ho politicamente di recente avuto ottimi rapporti con la Ministra Bernini, di ringraziarla per averci consentito e facilitato la conclusione ordinata di questa giornata, rinunciando alla replica, però purtroppo siamo in una condizione nella quale questo contributo era utile, la ringrazio per averlo dato. Questo ovviamente non impedisce che invece nel merito io le dica ovviamente francamente quello che penso di questo provvedimento, e cioè che questo è un intervento assolutamente parziale, confuso e costruito più per concentrare potere che per migliorare il sistema universitario italiano, ed è questo il punto politico. Voi state raccontando al Paese che state rivoluzionando il reclutamento universitario, in realtà state semplicemente sostituendo un sistema imperfetto, con un sistema ancora più discrezionale. L'abilitazione scientifica nazionale non aveva aveva molti limiti, lo abbiamo detto anche noi più volte, ma voi non la sostituite con regole più solide, la sostituite con requisiti che saranno definiti con decreto ministeriale su proposta dell'ANVUR, modificabili nel tempo e rimessi in larga misura alle decisioni dell'esecutivo. Questa non è semplificazione, ma è una concentrazione del potere regolatorio nelle mani del governo. E quando si parla di università bisogna avere molta cautela, perché l'università non può dipendere dal ministro di turno. Le regole devono essere stabili, devono essere prevedibili, devono garantire autonomia. Invece voi costruite un sistema nel quale i criteri fondamentali di accesso alla carriera accademica saranno determinati con decreti ministeriali. È una scelta profondamente politica e noi la contestiamo, contestiamo anche un altro aspetto. Voi continuate a parlare di merito, ma il merito non si proclama, si costruisce. Il merito richiede investimenti, richiede concorsi rapidi, richiede stipendi competitivi, laboratori, finanziamenti alla ricerca, diritto allo studio, residenze universitarie e percorsi di carriera chiari. In questo provvedimento tutto questo non c'è. Sapete invece cosa c'è? Una lunga serie di modifiche procedurali, nuove commissioni, nuove liste, nuovi decreti, nuovi adempimenti, nuovi formulari, nuove regole burocratiche, come se il problema dell'università italiana fosse la modulistica. No! Il problema dell'università italiana è che continuiamo a perdere i nostri migliori ricercatori. Il problema è che un giovane brillante dopo il dottorato molto spesso guarda Berlino, Parigi, Amsterdam, Barcellona o Boston. Non guarda Roma, non guarda Napoli, non guarda Palermo, perché all'estero trova quello che l'Italia continua a non offrirgli: stabilità, risorse, retribuzioni dignitose, prospettive. Questa riforma non affronta nessuna di queste emergenze ed è qui che emerge tutta la distanza tra la vostra propaganda e la realtà. Parlate di eccellenza, ma nella clausola finale scrivete che questa legge non comporta nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica. Ed allora, diciamolo con chiarezza, una riforma dell'università a costo zero non è una riforma, è un'illusione, perché non esiste alcun paese che abbia costruito università competitive senza investire. Nessuno. Le grandi democrazie investono, noi continuiamo a redistribuire scarsità. E c'è un'altra questione fondamentale. Ogni volta che questa maggioranza affronta un tema complesso emerge la stessa impostazione culturale: meno fiducia nell'autonomia e più centralizzazione.

0: noi non condividiamo. Noi crediamo che uno Stato forte non sia uno Stato che controlla tutto. Uno Stato forte è quello che mette le istituzioni nelle condizioni di funzionare, che definisce regole chiare, che investe, che valuta, che premia, che merita, ma poi lascia lavorare chi ha competenza. L'università deve essere libera, sempre, anche quando produce idee che non piacciono al governo, anche quando critica il potere. Perché il compito dell'università non è confermare il pensiero dominante, è produrre conoscenza, è mettere in discussione le certezze, è formare cittadini liberi. E una politica che guarda con sospetto all'autonomia del sapere finisce inevitabilmente per impoverire il Paese. C'è poi un tema che questa maggioranza continua a ignorare, la precarietà della ricerca. Migliaia di giovani vivono da anni in una condizione di instabilità permanente. Assegni, contratti, proroghe, scadenze, percorsi che sembrano non finire mai. Questa riforma non cambia la loro vita, non offre una prospettiva, non rende la carriera universitaria più attrattiva, non affronta il vero nodo del ricambio generazionale ed è un'occasione perduta. Perché avremmo potuto discutere di come riportare i talenti in Italia, di come aumentare gli investimenti pubblici, di come ridurre i divari territoriali, di come sostenere gli Atenei del Mezzogiorno, di come rafforzare il diritto allo studio, di come costruire una vera università europea. E invece discutiamo dell'ennesima riscrittura delle procedure. È una differenza enorme perché voi state cambiando le regole e noi volevamo cambiare il destino dell'università italiana. Ed è questa la distanza politica tra di noi. Presidente, concorrendo anch'io alla conclusione ordinata della seduta, concludo qui il mio intervento annunciando il voto contrario di Italia Viva. Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti. Onorevole Lupi, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Nel annunciare il voto favorevole di noi moderati, nel chiedere l'autorizzazione a depositare e a consegnare l'intervento, mi permetto solo di sottolineare tre brevissime questioni. La prima, ho ascoltato con attenzione il dibattito, l'abbiamo ascoltato, non mi sembra che sia una colpa quella di una continuità anche ministeriale, magari in legislature diverse, dove l'intelligenza di un ministro e comunque di chi fa politica è quella di che le leggi si sottopongono alla verifica, si capiscono i cambiamenti che ci sono nell'ambito del dicastero che si governa e si interviene con il metodo dell'ascolto, con il metodo degli obiettivi che si pone. Mai pensare che una legge può rimanere immutata nel tempo. Quindi se è questa l'accusa che le opposizioni fanno al ministro, mi sembra che sia un complimento e non invece questione negativa. Per quanto riguarda ovviamente i temi che vengono affrontati, noi riteniamo che la scuola, la ricerca, l'università siano uno dei pilastri fondamentali e lo abbiamo dimostrato in tutti questi anni di azione di governo e del Ministero su cui puntare per lo sviluppo e il futuro di questo Paese. Semplificazione, merito, innovazione, autonomia, indirizzo da parte ovviamente, come è giusto che sia, del Ministero e innanzitutto funzione di controllo. Mi sembra che questi siano i principi alla base della legge che ci viene presentata ed è la ragione per cui, richiedendo l'autorizzazione ovviamente a depositare nell'integralità l'intervento da parte del gruppo di noi moderati, dichiariamo ancora una volta il voto favorevole e ringraziamo del lavoro fatto e svolto dal Ministro. Grazie.
1: Grazie onorevole Lupi. Deputata Piccolotti, prego.
3: Grazie Presidente. Sono davvero dispiaciuta che questa discussione si concluda così, con dichiarazioni di voto che vengono tagliate, che non vengono argomentate con, e in qualche modo la ringrazio per averlo fatto, ma forse sarebbe stato meglio diversamente, la scelta della Ministra di non interloquire con i nostri interventi per accorciare i tempi, perché così hanno deciso i capigruppo di quest'Aula. E sono dispiaciuta perché in realtà la discussione è molto importante il tema del reclutamento dei docenti universitari, è molto importante discutere della condizione in cui il sistema universitario si trova, perché la prima cosa che dobbiamo mettere a fuoco è che l'università è la fucina del futuro e uno dei principali problemi dell'Italia è che l'Italia è incapace anche dal punto di vista economico di innovare, di competere sull'innovazione, di

0: prodotto, anche perché ha troppi pochi laureati, ha personale troppo poco qualificato, ha stipendi troppo bassi per attrarre i giovani laureati e ha un sistema della ricerca e dell'università evidentemente troppo fragile e sconquassato anche per giunta negli ultimi anni da iniziative private tese al mero profitto come quelle delle università telematiche e degli scandali che le hanno accompagnate. In questo quadro lei, ministra, ha cominciato la legislatura in una situazione che definirei ottima ma gravida di pesanti conseguenze e rischi, perché lei ha cominciato la legislatura in un momento in cui si stavano investendo i soldi del PNRR e in virtù di queste risorse c'erano tanti e tante assunti come ricercatori che stavano facendo il dottorato, tanti e tante che stavano arricchendo la ricerca italiana, perché appunto c'è stato un investimento senza precedenti. Ma noi ne dimmo fin dall'inizio, e lei se lo ricorderà, che dovevamo mettere a fuoco il fatto che a un certo punto questi finanziamenti e queste risorse sarebbero finiti e che senza una nuova iniezione di risorse nel sistema di finanziamento ordinario dell'università ci sarebbe stata una tragedia che noi abbiamo definito la grande espulsione. Si sarebbe creato un gigantesco collo di bottiglia attraverso cui decine di migliaia di ricercatori e ricercatrici non sarebbero riusciti a passare, determinando lo spreco colossale di miliardi e miliardi di fondi pubblici investiti su ragazzi e ragazze italiane che se ne vanno all'estero, portando quella ricchezza e quegli investimenti altrove. Uno spreco vero e proprio. Allora, di fronte a questa situazione, lei avrebbe dovuto ricevere maggiore solidarietà dal suo governo. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, avrebbe dovuto dire: bene, ecco qui i miliardi, almeno tre, che servono per stabilizzare i ricercatori precari italiani. E invece il suo governo si è girato dall'altra parte. Il suo governo ha deciso che fosse necessario investire in armamenti, il suo governo ha deciso che bisognava comprare il gas statunitense, il suo governo ha deciso di fare misure inutili ai fini dello sviluppo e di trascurare l'istruzione. Altro che investimenti. C'è stato un taglio nella scuola pubblica grave, di cui vediamo ogni giorno i risultati in termini di bassi apprendimenti degli studenti e delle studentesse, e c'è stato anche un taglio che lei ha cercato di mascherare prendendo le risorse, rimettendole dentro altri fondi, cercando in qualche modo di raccontarla anche sul settore dell'università. E se anche non ci fosse il taglio che dice lei, che dico io, scusate, i soldi che lei sostiene di aver stanziato sono assolutamente insufficienti a trattenere in Italia quelle decine di migliaia di ricercatori e ricercatrici che se ne stanno andando. Ora, a valle di questa situazione, lei cosa ha fatto? Lei ha fatto una riforma che io definisco saluti e baci, perché questa che votiamo oggi è una cartolina spedita a decine di migliaia di ricercatori e abilitati con su scritto saluti e baci: se non avete un protettore in un'università italiana, fate le valigie e andate all'estero. Questo c'è scritto sulla cartolina, perché la modalità del concorso, così come voi l'avete ridisegnata, costruisce una situazione in cui bisogna andare dal proprio professore, barone o meno, a chiedere di istituire un concorso pensato su misura per se stessi e sperare che quel professore all'interno del dipartimento ottenga lo spazio e le risorse per fare quel concorso. E quel concorso si farà disegnandolo su misura, con delle commissioni che, anche se sorteggiate, avranno il prevalente del membro designato dall'università che bandisce il concorso, e ci sarà una nuova localizzazione e ci sarà una eccessiva profilazione dei bandi. Lei questo lo sa. Lei lo sa che si torna indietro addirittura rispetto a quella che era del tutto insufficiente e sbagliata, che era la riforma Gelmini. Lei lo sa che si torna a dare più spazio ai potentati locali. Lei lo sa che chi non ha relazioni solide dentro l'università, che possono essere relazioni basate sul merito, ma come lei sa, possono essere in Italia anche relazioni basate sul familismo, sull'amichettismo, sul tentativo di far passare quello perché è il figlio di un massone, di far passare quell'altro perché è il figlio di un politico locale. Lei conosce l'Italia, immagino, quindi sa che funziona anche così. E questo meccanismo facilita questi processi. Allora, se diciamo a decine di migliaia di persone che stanno lì sperando che si apra un concorso per avere soddisfazione nella vita, pur essendo mal pagati, precari, sfruttati, magari arrivati a 40 anni prendendo 1.300 euro al mese senza essersi potuti comprare una casa o metter su una famiglia. Bene, se diciamo a queste persone che sarebbero sulla carta le migliori menti di questo paese, che il paese tratta così, che devono affrontare questo passaggio localizzato di concorsi universitari, scopriremo che una minima parte magari è contenta perché ha gli appoggi giusti, ma la stragrande maggioranza di quei ricercatori la prende come una cartolina di saluti. E se metto insieme tutte le riforme che lei ha fatto, non ultima la spartizione vergognosa dell'ANVUR, che mai era stata spartita, addirittura con comunicati di felicitazioni di Forza Italia locale sui giornali, cioè mai era stato così palese l'accordone che politicizza il sistema di valutazione delle università, cioè politicizza quell'organismo che serve anche ad affidare la premialità nei fondi, e che quindi sostanzialmente sta dicendo: veniteci dietro, seguite la nostra linea, oppure potremo anche farvi delle penalizzazioni quando diamo i fondi. Se metto insieme tutti questi pezzettini, compresa la riforma che ha riaumentato il numero dei contratti precari all'università, bene, io penso che lei abbia fatto di fatto, forse non volendo, facendo la farina, il pane con la farina che c'è, che però è avariata perché il governo non le ha dato le risorse necessarie, lei ha fatto una riforma caccia cervelli. Questo è quello che portiamo a casa alla fine di questa legislatura. Una riforma caccia cervelli, che spinge fuori le persone più qualificate del paese. E siccome questo paese è nei guai, perché la crescita è bassissima, perché gli stipendi sono bassissimi, perché il debito è alto e perché l'economia arranca, visto che si è fatta una competizione al ribasso sul mercato del lavoro sfruttando le persone, la sua non è una soluzione a questa cosa. La sua è un peggioramento delle condizioni del Paese, è una prospettiva sbagliata che noi respingiamo con forza e contro la quale abbiamo anche fatto ostruzionismo in Commissione. Mi faccia fare un ultimo appunto, visto che l'onorevole Sasso dice che la sinistra non c'era mentre si approvava questa riforma che rilocalizza i concorsi. Noi siamo stati tante ore in Commissione a fare ostruzionismo, lui non l'abbiamo mai visto, lui viene qui a fare i reel contro i baroni rossi per fare un po' di sceneggiata, ma la sostanza è ben diversa. Noi abbiamo fatto opposizione, abbiamo fatto delle proposte, abbiamo avanzato delle alternative, il governo ci ha chiuso tutte le porte in faccia, e purtroppo non solo a noi, ma anche a tanti e tante che nelle università italiane lavorano ogni giorno.
1: Grazie, grazie deputata Piccolotti. Deputata Grippo, prego.
2: Grazie signor Presidente, colleghe e colleghi, Ministra Bernini. Partiamo da una domanda semplice. Il sistema di reclutamento universitario italiano funziona? Partiamo dal merito e dai numeri, come ci piace fare normalmente. Premia il merito il sistema attuale? No. L'abilitazione scientifica nazionale in 15 anni ha generato circa 2.000 ricorsi, una validità allungata da 4 a 12 anni fino a perdere ogni significato, e migliaia di abilitati lasciati in un limbo senza chiamata. Un sistema che nel migliore dei casi, quando non ci sono altre dinamiche, misura le righe di un elenco di pubblicazioni, non la qualità, l'originalità e l'impatto della ricerca. Funziona in Italia l'ascensore sociale nell'ambito della ricerca? No. Tra il 2009 e il 2016 i docenti di ruolo sono calati del 20%, da quasi 61.000 a meno di 49.000. Oggi circa 30.000 giovani ricercatori a tempo determinato, in gran parte finanziati dal PNRR, stanno per uscire dal sistema senza prospettive. Per un giovane senza reti familiari o accademiche la carriera universitaria in Italia è una scommessa a perdere. Non nasce oggi, purtroppo è una storia che almeno io mi ricordo in tutta la mia esistenza adulta. Attraiamo talenti dall'estero? No. Succede l'opposto. Tra il 2008 e il 2019 abbiamo perso 14.000 ricercatori emigrati, una mobilità che gli istituti definiscono forzata, non scelta. Formiamo talenti a spese del contribuente italiano e li regaliamo a Berlino, a Londra, a Boston. Secondo Confcommercio questa emorragia costa al paese 14 miliardi l'anno, un punto di PIL. Il tutto mentre destiniamo alla ricerca l'1,4% del PIL contro una media europea del 2,3 e la spesa universitaria scende dallo 0,53 allo 0,51. Davanti a questo quadro era giusto cambiare e noi lo diciamo senza ambiguità, crediamo nell'autonomia degli Atenei, crediamo che sia giusto dare fiducia alle università, responsabilizzarle sulle proprie scelte di reclutamento, liberare le università da una burocrazia concorsuale che ha prodotto molto contenzioso, e condividiamo l'idea che si debba credere in una modernizzazione e in un superamento di dinamiche che nessuno di noi apprezza, molti colleghi le hanno citate. Non saremo mai noi il partito della conservazione dell'esistente, perché l'esistente, l'abbiamo appena visto, non funziona per i nostri giovani, a prescindere da chi siano le responsabilità. Però, Ministro, l'autonomia è una cosa seria. Funziona se è accompagnata, se è resa credibile da risorse, da garanzie e da strumenti. Altrimenti, in un sistema affamato di fondi e segnato da logiche locali, la fiducia si trasforma in delega in bianco e rischia anche degenerazioni che nessuno di noi vorrebbe. È esattamente il percorso di accompagnamento che indicano i nostri 6 ordini del giorno, e ringraziamo per averli accolti, perché significa laicamente, anche di fronte a delle proposte che arrivano dall'opposizione, aver capito qual era la ratio di quelle interpretazioni. Noi oggi cito alcune delle cose che abbiamo provato a proporre. Con l'ordine del giorno firmato dalla collega Ruffino abbiamo chiesto di aprire il reclutamento ai ricercatori, i primi ricercatori e dirigenti di ricerca degli enti pubblici di ricerca, un patrimonio di professionalità che condivide già con gli Atenei progetti, infrastrutture e alta formazione che non riteniamo si debbano perdere. Con l'ordine del giorno a prima firma Bonetti abbiamo impegnato il Governo a proseguire la semplificazione dei gruppi scientifico-disciplinari, allineandoli ai settori dello European Research Council, gli stessi dei bandi FIS e PNR e PRIN, per integrare l'Università Italiana nello spazio europeo della formazione superiore. Con gli altri ordini del giorno che abbiamo elaborato, io insieme al collega D'Alessio, abbiamo chiesto che i requisiti di produttività scientifica che il decreto ministeriale dovrà definire ponderino adeguatamente l'attività didattica e di ricerca svolta in Italia e all'estero, proprio per valorizzare il lavoro effettivo che le persone fanno, la rilevanza internazionale della produzione scientifica nel rispetto delle specificità di ciascun settore disciplinare. Abbiamo poi chiesto con la mia collega Giulia Pastorella che ci siano commissioni giudicatrici aperte a studiosi con comprovata esperienza internazionale. Il miglior antidoto a quel localismo che tutti in quest'Aula hanno richiamato sarà proprio quella di non essere provinciali e chiamare i migliori a valutare le nostre eccellenze che sappiamo esserci. e con un ultimo ordine del giorno abbiamo impegnato il governo ad attuare la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea su valutare la qualità e l'impatto della ricerca superando gli approcci meramente quantitativi entrando nel merito della qualità. Questi sei impegni, a volte diciamo un ordine del giorno a cosa serve? Per noi servono a disegnare l'università che vogliamo, l'idea che abbiamo della direzione in cui le riforme debbano andare, un'università aperta, internazionale, valutata sulla qualità. Il provvedimento da solo, a nostro avviso, non la garantisce, il suo cuore è rinviato al decreto ministeriale da adottare entro 90 giorni e su proposta di un ANVUR, la cui indipendenza abbiamo già discusso, fermo restando che personalmente ritengo che alcuni dei profili in essi espressi abbiano da soli tutte le caratteristiche per poter garantire loro stessi l'indipendenza richiesta, ma abbiamo avuto a che ridire sul percorso con il quale ci si è arrivato, l'abbiamo fatto anche in quest'aula. Noi, concludendo, Ministra, monitoreremo con attenzione cosa ci sarà in questo decreto. Per noi è molto importante che aderisca a questi principi che oggi abbiamo insieme condiviso. Il nostro è un voto di astensione ed è un voto di astensione davvero nel merito. Laddove la riforma vada nella direzione degli indirizzi che abbiamo portato oggi in aula, noi saremo lealmente nel merito a sostenere la riforma. Laddove ci accorgessimo che viaggia senza risorse e senza gli strumenti necessari a cambiare davvero la vita dei nostri ricercatori e indirettamente la qualità della vita di tutti noi nel futuro, naturalmente faremo dura opposizione. Grazie.
1: Grazie deputata Grippo. Onorevole Caso, prego.
3: Grazie Presidente. Il dialogo è sempre utile quando serve a rafforzare qualità, trasparenza ed efficacia del sistema universitario. Per questo accolgo con favore l'invito delle opposizioni ad aprire un confronto sulla riforma del reclutamento. Organizzeremo a breve un incontro strutturato. Il sistema universitario italiano è un patrimonio comune e ogni intervento va costruito con attenzione e responsabilità. Ministra, sa di chi sono queste parole? Sono le sue. È un suo comunicato stampa del 15 aprile. Che veniva in risposta ad uno nostro unitario delle opposizioni. E a sentire queste parole non prova almeno un po' di imbarazzo, perché poi alla fine questa apertura, questo coinvolgimento non l'abbiamo visto. Dopo una prima riunione col suo capo di gabinetto siete scomparsi, neanche a dirci: cara opposizione, non vogliamo modificare questo provvedimento, vogliamo che vada avanti così. No, niente, siete solo scomparsi per mesi. Ci siamo solo ritrovati semplicemente di nuovo in commissione i voti di un provvedimento rimasto invariato, senza che lei, senza che il governo proferisse una parola. Niente, assolutamente niente. Così come non l'abbiamo vista neanche un giorno all'interno delle sedute della Commissione su questo provvedimento. Zero. Ministra, e questo sa come io lo definirei? Lo definirei indecenza istituzionale, sì. Vi dico che siete indecenti. Anche perché vogliamo intanto raccontare cosa poi è accaduto in quei mesi in cui siete scomparsi. Quei mesi vi sono serviti per dissivare i dissidi interni alla maggioranza, sia chiaro, e farvi cosa? Una bella spartizione delle poltrone all'interno dell'ANVUR, una a Fratelli d'Italia, una alla Lega e uno a Forza Italia. L'ANVUR, l'agenzia, ricordiamo, che valuta la qualità della ricerca in Italia, che lei ministra ha reso sempre più soggetta alla politica, prima cambiando i regolamenti e poi facendo una mera e becera lottizzazione. E la cosa assurda, sa qual è? È che ve ne siete vantati anche sui giornali. Il suo partito, Forza Italia, ha festeggiato dicendo: abbiamo piazzato il nostro. Ministra, questo è degradante, questo è un atteggiamento da Predoni. Se ne rende conto? Questo è. Ma veniamo al provvedimento. Un provvedimento che non va visto isolato, è un ulteriore tassello nel terribile puzzle per demolire la libera e pubblica università italiana. Perché è un tassello che va messo insieme alla legge che ha introdotto nuove modalità di contratti precari e senza diritti per la ricerca, unita alla riforma dell'ANVUR che vede l'invasione dei poteri del Ministero, alla riforma ora al Senato sul Consiglio Universitario Nazionale che viene ridotto e depotenziato, ma soprattutto si aggiunge al taglio di risorse per le università. E lei può dire quello che vuole, i numeri ci sono, può fare dei giochini contabili. Le università hanno meno soldi. Non conta l'inflazione, non conta gli aumenti degli stipendiali. Le università hanno meno soldi. E che cosa fate alla fine con questo provvedimento? Lo dicevamo, si va a riformare il modo, la procedura per diventare ricercatore o docente all'interno delle università italiane. Oggi, ricordiamolo, per diventare docente universitario, prima di poter partecipare ad uno dei concorsi degli Atenei, bisogna superare l'abilitazione scientifica nazionale. Si è valutati da una commissione nazionale, insomma c'è questo filtro prima di poter partecipare ai concorsi. E che cosa fa questa riforma? Prende questa abilitazione scientifica nazionale e la sostituisce con un'autocertificazione. Sì, avete capito bene, sostituiamo la valutazione di una commissione con un'autocertificazione. Complimenti, veramente complimenti. Ma noi però dovremmo chiederci perché fu introdotta dalla ministra Gelmini all'epoca l'abilitazione scientifica nazionale che ora state eliminando. Fu introdotta dichiaratamente, sia chiaro, perché si voleva contrastare un sistema che era fatto solo di concorsi locali, criticato proprio per l'eccessivo baronato, per i concorsi cuciti su misura. Ebbene, allora, ministra, visto che ora voi la eliminate, visto che avete deciso di sostituirla con una certificazione, le chiedo, ora, il localismo e il baronato, quindi ci vanno bene? Quindi i concorsi per i figli di e gli amici di li accettiamo, devono diventare la norma? Cioè, fateci capire, perché questo è, fateci capire. Anche perché, ministra, le motivazioni principali che avete dato per portare avanti questo provvedimento è, e leggo testualmente perché lo citate all'interno del dossier che accompagna la riforma, è che si è osservato negli anni un progressivo radicarsi negli abilitati, ovvero chi aveva acquisito la SN, di una vera e propria aspettativa che questa abilitazione costituisca una sorta di diritto acquisito alla chiamata in ruolo. Ministra, Dio santo, ma è normale che se uno segue un percorso per diventare docente universitario, magari ambisce a quello e vuole farlo, non è che lo fa per hobby, non è che lo fa per perdere tempo. Il problema, sa qual è? Non sono le aspettative dei nostri ricercatori, il problema è un'università definanziata, un'università che riceve sempre meno fondi mentre le spese aumentano. Il problema è che non si prospetta nessun futuro a chi entra nel mondo della ricerca. Il problema è che vi siete girati dall'altra parte mentre ci sono 30.000 ricercatori precari che si stanno vedendo letteralmente espulsi dal mondo della ricerca. È questo che state portando nel nostro paese. Il problema, insomma, è che ora che è finito il PNRR ci sarà il nulla, e questo è stato un grande, terribile spreco di fondi pubblici, perché insieme alle persone, insieme ai ricercatori abbiamo perso i loro progetti, e queste persone, l'unica via, tutto quello che gli state dicendo è semplicemente che l'Italia non fa per voi. Insomma, questi, ministra, sono i problemi, non le legittime aspettative dei nostri ricercatori. Ricercatori a cui, ripeto, alla fine state dando un unico messaggio: lasciate il nostro paese, perché qui non c'è possibilità di carriera, a meno che non abbiate la fortuna di entrare nelle grazie di chi di dovere, o magari ci siete parente. E anche perché, ricordiamolo, con questo provvedimento non solo state abolendo la SN, l'abilitazione, ma state dando la possibilità di fare dei concorsi alle università sempre più specifici su profili più dettagliati. Cosa che nel nostro paese molto probabilmente non significa venire incontro alle necessità specifiche di un'università, di un determinato ateneo, ma probabilmente si andrà a finire che la profilazione significherà null'altro che avere uno strumento per cucire su misura un concorso per qualcuno. E allora, perché già nel nostro paese, nonostante la SN, che ripeto non abbiamo difeso a spada tratta ma andava migliorata, si verificano queste cose, voi rendete tutto più semplice. E allora arrivo a conclusione, Presidente. Con l'azione di questo governo è chiaro che c'è un ridimensionamento dell'università pubblica. Andiamo incontro a un sistema frammentato, poteri accademici locali che ritornano, precariato ed emigrazione che peggioreranno, distanza sempre più ampia dagli standard internazionali che ci porterà ad un'università che avrà sempre meno trasparenza e purtroppo senza sempre meno qualità. Ed è altrettanto chiaro che questa riforma rischia di aggravare ulteriormente la paralisi del reclutamento. Cioè, quello che stiamo andando a vivere, molto probabilmente tutto questo arriverà alla paralisi, molto probabilmente le università non potranno più assumere, forse è proprio quello che volete. E intanto in tutto questo le uniche che continuano a festeggiare sono sempre e solo le università telematiche, quelle che, ricordiamolo, sono nate per fare profitto. È questo il segnale che chiaramente state dando, ed è assolutamente non è l'università che noi vogliamo, e per questo il voto del Movimento 5 Stelle sarà contrario.
1: Grazie, onorevole Caso. Deputata Tassinari, prego.
4: Grazie Presidente, grazie Ministro per la sua veramente importante presenza. Oggi non votiamo soltanto una riforma tecnica, interveniamo su uno dei gangli vitali del nostro Paese, la capacità della ricerca scientifica di incidere sul presente e sul futuro, la formazione delle nuove generazioni di cittadini e professionisti. Desidero innanzitutto esprimere un sincero e convinto apprezzamento alla Ministra Anna Maria Bernini. Ha affrontato in maniera complessa, con serietà, competenza e soprattutto con autentico spirito di ascolto. Vorrei riavvolgere un attimo il nastro e riferirmi alle parole gravissime che ho sentito prima pronunciare dall'onorevole Piccolotti sulle università telematiche. Meritano una risposta chiara. Dire che ci sono regole finte è un'affermazione grave, gravissima. Non ci sono regole finte e regole vere, ci sono le regole. L'onorevole ha affermato di avere la prova di svolgimento di esami a distanza a fronte di una norma prevista da questo governo che le impedisce. Quindi l'onorevole ha dato atto che questa norma sarebbe stata violata. Io dico, le notizie di reato non sono bandierine da sventolare in aula, ma informazioni da trasferire alla procura. Tornando sul testo, il testo che oggi insomma giunge all'esame definitivo di quest'Aula, devo affermare che non è il prodotto di un'imposizione dall'alto, né il frutto di una rigidità ideologica, è al contrario il risultato maturo di un confronto ampio e rigoroso. Questo è il metodo che Forza Italia considera vincente: ascoltare le categorie, confrontarsi sul merito, correggere dove necessario, costruire riforme condivise e solide, capaci di durare nel tempo. A 15 anni dall'entrata in vigore della legge numero 240 del 2010 era doveroso, ormai non più rinviabile, compiere un bilancio serio sull'esperienza dell'abilitazione scientifica nazionale. È stato detto un po' da tutte le parti politiche, non per mettere in discussione i principi ispiratori di quella stagione, ma per riconoscere con onestà e pragmatismo le criticità emerse nella sua applicazione concreta. Questa riforma affronta quei nodi storici con un approccio concreto, equilibrato e orientato al merito, non si abbassa l'asticella, al contrario l'eccellenza viene tutelata e blindata attraverso parametri chiari, trasparenti, aggiornabili, in grado di valorizzare la continuità della ricerca, la partecipazione a bandi competitivi, la qualità delle pubblicazioni, le esperienze maturate nelle migliori istituzioni internazionali. A cambiare in profondità il modello di valutazione, passiamo da un sistema rigido basato su un doppio livello di giudizio a un paradigma moderno che responsabilizza le singole università. Gli Atenei saranno chiamati a selezionare i candidati migliori nel rispetto di regole nazionali certe, chiare e invalicabili. Forza Italia sostiene con convinzione questa scelta perché valorizza uno dei pilastri della nostra Costituzione, l'autonomia universitaria. Ma sappiamo bene anche che autonomia non può significare autoreferenzialità o chiusura corporativa. Per questo il testo introduce forti garanzie di imparzialità e trasparenza nella composizione delle commissioni aggiudicatrici. Le nuove commissioni saranno composte in larga prevalenza da commissari esterni, individuati tramite rigorosi meccanismi di sorteggio e sistemi di rotazione. Un altro pilastro della riforma che rivendichiamo con particolare orgoglio è il definitivo riconoscimento del valore della didattica. Per troppo tempo i meccanismi di reclutamento hanno guardato quasi esclusivamente alla quantità della produzione scientifica, trascurando la missione primaria dell'università, insegnare, formare, accompagnare la crescita umana e professionale degli studenti. L'introduzione della prova didattica obbligatoria è una svolta di civiltà accademica. Le nostre università hanno bisogno di docenti capaci, di accendere la curiosità, di trasmettere competenze realmente spendibili, di parlare all'intelligenza e ai cuori dei nostri giovani. Consideriamo poi particolarmente lungimirante la facoltà concessa agli Atenei di legare i bandi a specifici ambiti tematici, coerenti con la propria programmazione strategica. In questo modo il reclutamento non è più un semplice adempimento amministrativo, ma diventa un vero strumento di politica industriale, culturale e sociale dei territori. La cultura del merito non può fermarsi al momento dell'assunzione, deve accompagnare il percorso dell'Ateneo e del docente nel tempo. Questa verifica successiva non ha carattere punitivo, ma serve a garantire che le risorse pubbliche investite producano ricerca di qualità e didattica di livello. Per questo motivo, stringo un attimo l'intervento, e per tutte queste ragioni, nel rinnovare il ringraziamento al Ministro Berlini per l'eccellente lavoro svolto e per il dialogo costante con il Parlamento e con il mondo accademico, no? Vorrei anche sottolineare l'importante risultato raggiunto con i 60.000 alloggi realizzati con i fondi del PNRR e anche la coraggiosa riforma dell'accesso all'Università di Medicina, alla Facoltà di Medicina e alle Facoltà Mediche, con il fatto che sono stati respinti tutti i ricorsi al TAR. Quindi è una riforma che veramente ha portato dei vantaggi incredibili ed è stata molto coraggiosa. Per questo motivo dichiaro con orgoglio il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.
1: Grazie deputata Tassinari. Deputata Miele, prego.
5: Grazie Presidente. Oggi discutiamo una riforma che riguarda il sistema di reclutamento dei ricercatori docenti. Parla di ricerca, di conoscenza, di innovazione. Parla di un paese che vogliamo costruire. Con il voto di oggi non approviamo semplicemente una modifica normativa, scegliamo di rendere il nostro sistema universitario più moderno, più trasparente e più competitivo. L'università rappresenta uno dei patrimoni più preziosi della nostra nazione. Investirvi significa sostenere la crescita economica, la salute, la cultura e lo sviluppo dei territori. Per troppo tempo il sistema dell'abilitazione scientifica nazionale ha mostrato limiti evidenti. Era nato con finalità condivisibili, ma nel tempo si è trasformato in un percorso complesso con procedure ripetitive e tempi spesso incompatibili con le aspettative di chi aveva investito anni nello studio e nella ricerca. Un giovane ricercatore era chiamato prima a conseguire l'abilitazione e poi ad affrontare un nuovo concorso presso il singolo Ateneo. Due passaggi che troppo spesso hanno allungato i tempi e aumentato l'incertezza. Pensiamo ad un ragazzo che conclude il dottorato di ricerca, pubblica articoli scientifici, partecipa a progetti internazionali e sogna di insegnare all'università. Troppo spesso quel percorso si trasforma in anni di attesa e prospettive poco chiare. Noi vogliamo che quel giovane possa dedicare più tempo allo studio e meno alla burocrazia. La qualità del reclutamento non si misura dal numero dei passaggi amministrativi, ma dal rigore, dalla trasparenza e dall'autorevolezza delle valutazioni. E tanto per seguire i ragionamenti delle opposizioni, dovremmo, secondo loro, abolire anche i concorsi degli enti locali perché troppo localistici? Il problema non è dove si fanno i concorsi, ma il merito e il giusto controllo. Per questo il provvedimento introduce cambiamenti concreti, supera la duplicazione tra abilitazione nazionale e concorso, rafforza la trasparenza delle selezioni, valorizza la qualità della didattica, prevedendo una prova ad essa dedicata, affida una maggiore responsabilità agli atenei nel pieno rispetto della loro autonomia e favorisce una maggiore mobilità accademica. Cambia il criterio per la composizione delle commissioni giudicatrici con l'introduzione del sorteggio con previsione di membri esterni, proprio per rafforzare l'imparzialità. Viene introdotta una valutazione da parte dell'ANVUR sull'attività didattica e scientifica. Autonomia significa responsabilità. Responsabilità di selezionare con rigore e qualità nell'interesse degli studenti e dell'intero sistema universitario. La riforma non elimina le regole del concorso, le amplifica. La differenza è che ogni ateneo può programmare meglio il proprio fabbisogno e cercare il profilo più adatto ai propri progetti di didattica e di ricerca. Un'università più forte significa anche imprese più forti, maggiore trasferimento tecnologico e territori più competitivi. La ricerca non rimane chiusa nei laboratori, crea sviluppo, occupazioni ed opportunità. Questa è autonomia che si distingue da localismo o peggio ancora nepotismo. E vorrei rifermarmi su una riflessione. L'Italia non è un paese povero di talenti, è un paese che troppo spesso non è riuscito a valorizzarli fino in fondo. E dietro i numeri ci sono le storie di quei ragazzi che conseguono il dottorato dopo anni di sacrifici, di giovani ricercatrici che sognano di inserirsi ed insegnare nel proprio paese, e dietro ciascuno di loro ci sono le famiglie che hanno creduto nello studio come strumento di libertà e di crescita. La nostra sfida è rendere l'Italia un paese nel quale valga la pena studiare, fare ricerca, insegnare e costruire il proprio progetto di vita, lontana dalla visione del malaffare, del familiarismo amorale descritto dalle opposizioni in quest'aula. In questo paese non esiste soltanto il male, esiste un paese che vede al bene ed è rivolto a questo. Quando incontro i giovani ricercatori, difficilmente mi parlano di stipendi, mi parlano di incertezza. La ricerca vive di passione, ma la passione da sola non basta, ha bisogno di fiducia. E noi abbiamo il dovere di fare di tutto perché questi giovani possano competere ad armi pari, sapendo che saranno il lavoro, la qualità e la loro capacità di innovare con loro impegno a determinare il loro percorso professionale. E questa è la fiducia che dobbiamo restituire alle nuove generazioni. Nessuno pensa che questa legge risolverà da sola tutte le complessità del sistema universitario, ma rappresenta un passo concreto nella giusta direzione. E se è vero che c'è ancora molto da fare, è altrettanto vero che c'è qualcuno che ha avuto il coraggio di iniziare. Ringrazio per questo il ministro Anna Maria Bernini, il governo, i relatori, tutti i colleghi delle commissioni che hanno contribuito a migliorare questo provvedimento. E concludo dicendo che l'Università Italiana rappresenta uno dei patrimoni più preziosi della nostra nazione e il nostro compito è metterla nella condizione di crescere, perché è già un riferimento importante a livello nazionale ed internazionale, ma noi vogliamo ancora di più. L'Università non appartiene ai governi di turno, appartiene agli studenti, ai docenti, alle famiglie che continuano a credere nello studio come il più grande ascensore sociale e non hanno bisogno di demonizzazioni. Se riusciremo a restituire questa fiducia, avremo fatto molto più che approvare una riforma. Avremo dato una ragione in più a tanti giovani per scegliere l'Italia come luogo in cui studiare, insegnare e fare ricerca. Per queste ragioni il gruppo Lega esprime convintamente il proprio voto favorevole.
1: Grazie deputata Miele. Deputata Manzi, prego.
6: La ringrazio signor Presidente, mi duole dover utilizzare anch'io le stesse parole da lei usate, Ministra, già citate dal collega Caso perché le risentirà nuovamente, ma devo dire che questa citazione è per certi versi indimenticabile perché lei lo scorso 15 aprile chiamava a responsabilità le opposizioni sul presupposto che il dialogo è sempre utile quando serve a rafforzare qualità, trasparenza ed efficacia del sistema universitario. Per questo accolgo con favore l'invito delle opposizioni ad aprire un confronto sulla riforma del reclutamento, proprio perché e questo lo condividiamo anche noi, il sistema universitario italiano è un patrimonio comune e ogni intervento va costruito con attenzione e responsabilità. Bene, sì, attenzione e responsabilità che purtroppo, ci spiace, non abbiamo trovato nel percorso parlamentare che ha accompagnato questa riforma, perché noi in quel confronto, Ministra, ci credevamo veramente, come dimostrato l'incontro che abbiamo avuto con il suo staff insieme appunto anche al relatore di maggioranza su quel provvedimento. Ci eravamo lasciati con l'impegno ad aprirlo però quel confronto. Ecco, per fatti concludenti siamo dovuti arrivare alla conclusione che quel confronto non si è mai aperto e solo oggi lei arriva in aula a darci quelle risposte che nelle tantissime sedute di commissione che abbiamo svolto su questo provvedimento abbiamo cercato. Ecco, l'apertura di dialogo è servita ad una cosa soltanto, a darvi tempo, a dare tempo alla vostra maggioranza di trovare un accordo e una quadra per la spartizione dell'Ambur, una spartizione partitica di un'agenzia indipendente di valutazione e ricerca che è stata ridotta a merce di scambio per gli accordi interni a questa maggioranza e soprattutto per la blindatura di questo disegno di legge che per l'importanza che riveste per il sistema universitario italiano avrebbe meritato davvero un altro percorso e un altro trattamento, perché davvero a pensar male si fa peccato, però solitamente ci si indovina e proprio quell'apertura è stata strumentalizzata, l'apertura alle opposizioni, e penso che sia anche un'operazione di chiarezza e di reciproca richiamarlo in questa sede, perché con questo provvedimento il vostro governo del presunto merito in un colpo solo realizza il ridimensionamento dell'università pubblica, la frammentazione del sistema, il ritorno ai poteri accademici e baronali locali, l'aggravamento purtroppo del precariato e di conseguenza costringere tanti ricercatori e tanti studiosi ad emigrare all'estero con un ulteriore allontanamento dagli standard internazionali. Ed è un peccato che in quest'aula era la prova d'appello che avevamo, non si sia aperto anche con la maggioranza un confronto sui singoli emendamenti, su quelle che erano proposte alternative relative al sistema universitario. E l'approvazione definitiva di questa riforma, che si unisce tra l'altro all'esame della riforma del Consiglio Universitario Nazionale, che in questo momento proprio è all'esame del Senato e che anche in questo caso riduce la rappresentanza delle categorie dei docenti e degli studenti, aumentando, tanto per cambiare, il controllo del governo, rappresenta una volta per tutta l'idea che questo governo ha dell'istruzione e della ricerca costante in Italia. Tagli costanti, mancanza di un piano di reclutamento straordinario, benevolenza, sì, estrema benevolenza nei confronti delle università telematiche ed impoverimento progressivo del sistema della ricerca italiana. Nessuna risorsa in più, l'espulsione concreta di più di 30.000 ricercatori da qui a pochi mesi. E non erano bastati i tagli delle altre leggi di bilancio, come le ho riconosciuto solo in parte recuperati. Non era bastato il blocco del turnover nel 2025 al 75%, non era bastato lo smantellamento del contratto di ricerca per decreto legge, in realtà quel contratto di ricerca che doveva dare maggiori garanzie, maggiori tutele, maggiori stabilità ai ricercatori proprio in attuazione degli obiettivi del PNRR. Non era bastata nemmeno la riforma del semestre filtro, su cui vorrei accendere l'attenzione dell'Aula in questi, anche sulle ordinanze di queste ore del Consiglio di Stato, che rilevano degli aspetti notevolmente critici anche sul sistema di copertura dei posti vacanti e degli scorrimenti che non si attuano appunto delle graduatorie. Ecco, tutto questo non vi era bastato. Oggi si aggiunge anche questa riforma. E quando io penso al valore, all'importanza del sistema universitario, voglio ricordare le parole che il governatore della Banca d'Italia, Panetta, ha pronunciato all'apertura dell'anno accademico di Messina all'inizio del 2026. Panetta ci ricordava che è troppo basso il livello di investimento pubblico nel settore dell'istruzione, della formazione e della ricerca, e una parte consistente di quel basso investimento riguarda proprio il settore universitario, con la conseguenza non indifferente che sono proprio i più giovani, in conseguenza di quel mancato investimento, che decidono poi di andare altrove. Panetta ci ricorda che investire in istruzione, ricerca e formazione significa investire nelle potenzialità del Paese, in particolar modo nelle potenzialità dei singoli, a cominciare proprio dai più giovani. Ecco, con questo sistema, con l'approvazione della riforma e l'eliminazione dell'abilitazione scientifica nazionale, voi di fatto reintroducete un sistema che la riforma Gelmini aveva voluto eliminare, quello del controllo e del baronato locale. Un po' come il gioco dell'oca, si riparte dal via in questo caso, introducendo una valutazione più orientata e influenzata proprio da quei criteri locali che dovevano essere eliminati. E permettetemi l'ipocrisia con cui all'interno di quella relazione si dice che la si elimina perché si erano create troppe aspettative, mi sembra lo stesso motivo per cui si è andato a smantellare quel contratto di ricerca, perché non si volevano investire sufficienti fondi. Se si fossero trovati i fondi non si sarebbe dovuto fare marcia indietro rispetto a una misura importante e qualificata che era lo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a richiedere. Questo sistema, con l'indeterminatezza tra l'altro del futuro decreto che dovrà essere adottato e che abbiamo ricordato in quest'Aula, ecco, questa riforma di fatto non tiene in alcun modo conto delle tante sollecitazioni che non erano emerse solo da quest'Aula, erano emerse nelle audizioni, dagli appelli delle società scientifiche italiane. Questa riforma non ha fatto nessun reale approfondimento, perché nessuno nega che si dovesse aprire un tavolo di confronto e di possibile anche modifica del sistema precedente. Ecco, non si era svolto però, come sempre, come fa questo governo, nessun tipo di approfondimento preliminare su quella che è la struttura e la funzionalità anche di modelli di reclutamento che sono vigenti nelle nazioni più evolute. Ancora una volta voi legiferate sopra, come succede nel Ministero dell'Istruzione, sopra la testa delle comunità coinvolte dalla riforma, anzi più che sopra la testa, contro le comunità e le persone coinvolte dalle stesse riforme. Ed ecco che si consuma in questo modo un disegno molto molto chiaro: togliere forza e risorse alle università, aumentare il controllo del governo, togliere diritti e rappresentanza alle persone che lavorano in quel mondo, scegliere spesso la strada della precarietà, rendendo, senza dimenticare questo, sempre più difficile il diritto degli studenti a mantenersi agli studi. Questo è il bilancio dei vostri quasi 4 anni di governo, un bilancio che definiamo fallimentare e pericoloso, a cui, come faremo votando no tra breve a questo provvedimento, continuiamo e continueremo ad opporci e a dire no. Grazie.
1: Grazie deputata Manzi. Deputata Colombo, prego.
7: Grazie signor Presidente, Ministro Bernini. Anticipo il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia al decreto legge in esame, un provvedimento che affronta alcune delle questioni più delicate e strategiche del nostro sistema universitario e della ricerca italiana. Lo facciamo con convinzione perché questo decreto rappresenta un ulteriore tassello di quel percorso di riforma che il governo Meloni ha avviato con coraggio per restituire centralità all'università, alla ricerca, ai docenti, ai ricercatori e soprattutto ai nostri ragazzi. Le nostre università sono il luogo nei quali si formano le classi dirigenti di domani. All'interno di esse si costruisce il futuro della nostra nazione. Quindi modernizzarle, un processo, significa investire nella sovranità culturale, scientifica ed economica dell'Italia. Guardate, per troppo tempo il dibattito universitario è stato dominato da approcci totalmente ideologici che spesso hanno prodotto rigidità, ulteriore burocrazia e numerosi elementi di incertezza. Noi abbiamo scelto una strada diversa, quella della responsabilità, della semplificazione e soprattutto del merito. In questi giorni si è parlato molto della comunità scientifica e qui, guardate, credo sia necessaria una riflessione, perché la politica ha anche il dovere di ascoltare, sì, tutti sicuramente, ma governare significa assumersi delle responsabilità e compiere delle scelte. Quindi il nostro compito è sì ascoltare, approfondire, ma poi decidere nell'interesse generale, ed è esattamente quello che sta facendo il governo Meloni. Uno dei punti più importanti di questo decreto riguarda proprio la riforma del reclutamento universitario. L'abilitazione scientifica nazionale, introdotta nel 2010, nacque con obiettivi certamente condivisibili: garantire maggiore trasparenza ed omogeneità nelle procedure. Ma ora noi dobbiamo tener conto dei cambiamenti epocali avvenuti nel frattempo. Dopo 15 anni di applicazione dobbiamo avere il coraggio di dire che quel sistema ha mostrato limiti evidenti. Si è creata una duplicazione nelle valutazioni, una a livello nazionale e una a livello del singolo ateneo. Una duplicazione che ha appesantito il lavoro dell'università, ha aumentato i tempi e generato incertezza. Non si è mai riusciti a creare una vera fusione tra i due modelli. Si è diffusa inoltre anche la convinzione che l'abilitazione costituisse una sorta di diritto acquisito, una chiamata universitaria, alla chiamata universitaria, e vi garantisco che non è così. L'abilitazione non può trasformarsi nella promessa implicita di un'assunzione. Governare significa anche avere il coraggio di correggere ciò che non funziona. Poi vi è la valorizzazione della didattica. Per troppo tempo si è pensato che il valore di un docente universitario potesse essere misurato quasi esclusivamente attraverso il numero delle pubblicazioni scientifiche. La ricerca è fondamentale, nessuno lo mette in discussione, ma l'università non vive soltanto di pubblicazioni, l'università vive soprattutto di rapporti tra docente e studenti. Per questo guardiamo con favore un sistema che valorizza anche la qualità della didattica. Vi è il discorso della trasparenza, un sistema che genera migliaia di ricorsi evidentemente è un sistema che non funziona, è un sistema che ha bisogno di essere corretto. Questo decreto introduce criteri più semplici, più uniformi e più trasparenti, quindi bene il rinnovo del sistema delle commissioni giudicatrici. E quindi chi ci racconta un'università abbandonata dal governo mente sapendo di mentire? Questa è una riforma coraggiosa che rappresenta un passo decisivo per restituire dignità alla carriera accademica. Per tutte queste ragioni voto con convinzione insieme a Fratelli d'Italia e il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
1: Grazie deputata Colombo. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale e prima di arrivare al voto ha chiesto di intervenire per un breve ringraziamento il ministro dell'Università e della Ricerca, la senatrice Anna Maria Bernini. Prego, prego signor ministro.
0: Grazie Presidente, solo un rapidissimo ringraziamento prima di tutto al relatore Cangiano che ha fatto un lavoro straordinario, ai presidenti delle commissioni competenti, ai componenti delle commissioni. Grazie, davvero grazie a tutti, grazie a tutti i gruppi parlamentari che hanno partecipato nel merito a questa iniziativa. Un ringraziamento particolare alle strutture, allo staff della Camera per la loro competenza, professionalità, per il loro sostegno continuo. Grazie a tutti voi per essere qui e un ringraziamento anche alle strutture del Ministero che si sono interfacciate con voi della Camera. Grazie.
1: Grazie, signor Ministro. E allora? Arriviamo al voto. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato numero 2735, revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 195, favorevoli 122, la Camera approva. Comunico che il vicepresidente del gruppo parlamentare misto in rappresentanza della componente politica Più Europa, con lettera pervenuta in data 6 luglio 2026, ha reso noto che la nuova denominazione della componente è Più Europa, Stati Uniti d'Europa. E allora credo che possiamo dare la parola per l'ordine dei lavori all'onorevole Furgiuele. Prego.
8: Grazie Presidente. Intervengo per richiedere un'informativa urgente del Ministro Piantedosi per una questione che riguarda Cosenza e che sta mettendo in discussione la credibilità di questo governo. In via Savoia insiste un immobile di proprietà dell'ATERP, stiamo parlando di case popolari, che da più di 15 anni è occupato da famiglie di immigrati clandestini. E in questo momento in quell'immobile vivono 16 famiglie di pakistani che non hanno alcuna fragilità. Praticamente l'ATERP, che è un ente pubblico, richiede la possibilità di poter utilizzare quell'immobile, ma non si sa per quale ragione la prefettura non interviene e non garantisce la forza pubblica. Allora noi vorremmo porre una domanda al ministro Piantedosi: ma chi comanda? Chi gestisce? Perché se un ente pubblico richiede la possibilità di poter gestire un bene che dovrebbe essere a disposizione di famiglie che ne hanno diritto, e questo non avviene nonostante ci sia un governo che parla di pugno duro, un governo che dice che si sta impegnando in quella direzione, allora c'è un problema. E le opzioni possono essere solo due: o non funziona il Ministero e dunque non funziona questo governo, oppure la democrazia ha abdicato, perché quando uno Stato non riesce a fare rispettare le proprie regole vuol dire che la democrazia non funziona più. E qualcuno, qualche collega del centrosinistra, del centrodestra potrebbe dire: ma come, voi eravate dalla parte del governo fino a poco tempo fa? Ma signor Presidente, non può immaginare la sofferenza di stare al cospetto di una pletora di ministri, di sottosegretari, di viceministri che non hanno mai saputo in questi anni rispondere alle esigenze del territorio. Perché non si tratta solo di Cosenza, ma si tratta anche di Lamezia Terme, nel quartiere Ciampa di Cavallo, dove su un immobile di 120 appartamenti soltanto 14 famiglie sono autoctone, poi per il resto una valanga di abusivi, una valanga di delinquenza, una valanga di illegalità. E noi quindi vorremmo chiedere al Ministro che cosa ha fatto fino ad oggi, vorremmo chiedere al Ministro perché non si interviene. E c'è il paradosso che l'ATERP adesso chiederà anche il risarcimento al Ministero stesso. E la cosa diventa ancora più grave nella misura in cui ci sono stati in Italia negli ultimi anni dei tentativi di programmare degli sgomberi. Ma soltanto in altre latitudini, quando si arriva in Calabria, si pensa solo e soltanto ad organizzare tavoli con i prefetti.

0: responsabilità di questa inerzia e se questa illegalità a Cosenza e alla Mezzia Terme prima o poi verrà risolta. Il ministro non pensi all'Europol, non pensi a fare scalate per lasciare il posto a qualcun altro. La Calabria non è di serie B ed ha bisogno di risposte. Allora il ministro ci venga a dire, come ho detto in premessa, se è lui che non funziona, se è il governo che non funziona o se è la democrazia che ha abdicato totalmente al futuro del nostro territorio.
1: Grazie onorevole Furgiuele, credo di aver capito la deputata Orrico sul medesimo argomento. Prego.
2: Grazie Presidente. Io intervengo per chiedere invece un'informativa urgente sullo stesso tema, ma non al ministro Piantedosi, bensì al ministro Salvini, perché è vero che l'immobile di via Savoia è occupato ed è un immobile che appartiene all'Aterp, ma è anche vero che l'emergenza abitativa in Calabria è un problema che la giunta di centrodestra e questo governo non affrontano da decenni e che l'immobile dell'Aterp oggi è in condizioni dignitose e qualitativamente vivibili, perché le famiglie che vi abitano, che sono senza fissa dimora, lo hanno riqualificato e si occupano della manutenzione. Sono famiglie che non creano alcun problema, se non evidentemente al collega Furgiuele, che invece di spingere la giunta regionale di centrodestra ad investire sulla risoluzione dell'emergenza abitativa, si pone il problema di sgomberare famiglie, bambini e giovani generazioni che vivono dignitosamente all'interno di un immobile dell'Aterp, che è l'ente che si dovrebbe occupare delle politiche abitative e che invece in Calabria è commissariato, perché i soldi, piuttosto che investirli nella risoluzione dell'emergenza abitativa per dare una casa a chi non ce l'ha, evidentemente li hanno sprecati e sperperati in altri rivoli. Quindi, piuttosto che prendersela sempre con i più deboli, io vorrei anche sollecitare il collega Furgiuele, ripeto, a stimolare il presidente Occhiuto, a stimolare la giunta di centrodestra, dove è anche presente la Lega, il suo ex partito, a fare in modo che queste famiglie abbiano il diritto ad abitare in luoghi salubri, che abbiano garantito il diritto alla casa, perché lo sgombero avviene quando effettivamente tutti i cittadini hanno la possibilità di accedere alla casa. Non si sgombera mettendo per strada famiglie e bambini, non si sgombera creando anche disordini sociali e aggiungendo all'emergenza abitativa anche l'emergenza sociale.
1: Grazie deputata Orrico. Non può replicarmi, non è previsto dal regolamento, quindi non posso, quindi devo passare per forza per regolamento, onorevole, e non lo posso fare. Non è che non voglio, è che non posso. Quindi interventi di fine seduta, l'onorevole Ziello, prego. Il regolamento non me lo consente.
3: Quindi... Lo conosci tutto tu il regolamento.
1: No, chiedo scusa. No, onorevole Furgiuele, la prego, il regolamento non lo consente, al di là dei colleghi cosa dicono, non lo consente. Quindi interventi di fine seduta, prego l'onorevole Ziello, prego. Collega, per favore. È stata una giornata faticosa per tutti. Prego, onorevole Zilli.
4: Sì, grazie Presidente. Questo intervento in un'aula vuota che non ascolta verte su un provvedimento che è ad oggetto di discussione da un punto di vista parlamentare in commissione, il decreto legge 108 del corrente anno, che va sostanzialmente nella direzione di riordinare da un punto di vista di riforma il comparto del tiro a segno nazionale. In particolare nel decreto legge c'è un articolo, l'articolo 8, che va a distinguere le funzioni sportive da quelle istituzionali. Questo è l'intento che viene dichiarato nel decreto, ma in realtà l'intento cela la vera funzione di questo articolo, ovvero quello di accentrare completamente tutte le funzioni delle singole sezioni del tiro a segno e al contempo di andarle a svuotare di funzioni in modo graduale. Questo ci trova contrari per due ordini di motivi. Primo, perché aumenterà la burocrazia. Secondo, perché addirittura si va nella direzione di affidare queste sezioni a soggetti terzi, privati, quindi di privatizzazione. Due elementi interventi che vanno esattamente a replicare una politica di sinistra.

0: destra, ovvero burocratizzazione e privatizzazione, che ci trovano completamente contrari. Inoltre, come al solito, metodo Salvini, nomina di un ispettore per ogni sezione, 36.000 euro di emolumento. Questi tre elementi andranno a creare un rischio di chiusura delle più di 260 sezioni del tirassegno nazionale, che noi dobbiamo scongiurare e scongiureremo con i nostri emendamenti, perché per noi le sezioni del tirassegno non soltanto sono un luogo dove si spara, ma sono elementi di aggregazione, sono istituzioni che sono preposte a far conoscere il concetto di disciplina e di cultura, e che conservano tra l'altro la memoria storica di quegli eroi del passato che rappresentano luce per i posteri. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Ziello. Onorevole Borrelli, prego.
2: Grazie Presidente. L'altro giorno l'ennesimo cavallo, questa volta nella città di Roma, è stramazzato al suolo. Ancora oggi, nel 2026, noi dobbiamo discutere di animali che vengono trattati in modo disumano e indegno. Si sono levate tantissime voci di protesta, di dispiacere, però voglio dire anche ai colleghi della maggioranza che hanno detto che è assurdo quello che è successo, che è disumano oggi come oggi avere dei cavalli che sotto 35, 36, 37 gradi devono trascinare per il nostro sollazzo, per il sollazzo di noi uomini, lungo le strade delle città, turisti o altre persone. Ebbene, voglio far presente a tutte queste persone che sono indignate che c'è una legge, una norma proposta tra l'altro dal gruppo AVS in discussione in Commissione Agricoltura per far sì che gli equidi siano equiparati agli animali di affezione. Eppure questa norma è stata e si sta affossando. Allora noi quello che vogliamo dire, se vogliamo essere coerenti con la solidarietà degli animali, lo si faccia approvando norme eque e coerenti. Non basta che il Presidente del Senato fa entrare un cagnolino, non è quello l'amore per gli animali, è quello di fare norme, e ad oggi non ne abbiamo viste, e ancora una volta un povero cavallo ci è andato sotto.
1: Grazie onorevole Borrelli, e quindi la deputata Pavanelli, prego.
3: Grazie Presidente. Dal 1° giugno scorso un padre è in sciopero della fame per il figlio che ha perso nel terremoto di Amatrice nel 2016. Quasi 40 giorni di lotta con la propria salute in bilico per chiedere giustizia non solo per sé, ma per tutte le famiglie segnate da calamità naturali. Dietro ogni terremoto, ogni frana o alluvione ci sono esistenze spezzate all'improvviso, genitori che perdono figli, figli che perdono genitori, persone che da un giorno all'altro vedono il proprio mondo stravolto. Di loro si parla nei giorni dell'emergenza, poi quando le telecamere si spengono resta il silenzio e il dolore che non si attenua. In passato lo Stato ha saputo mostrare vicinanza. Dopo il Friuli, l'Irpinia ed altre gravi catastrofi furono previsti indennizzi per i familiari delle vittime. E in questa stessa legislatura proposte trasversali hanno dimostrato che il tema non appartiene a un colore politico, ma alla coscienza collettiva delle istituzioni. Oggi gli aiuti sono destinati ovviamente alla ricostruzione delle case, ma chi perde un familiare non potrà mai riavere indietro l'affetto più caro. E allora vorrei aprire in quest'aula questa sera una riflessione che dobbiamo a questo padre e a tutte le vittime silenziose e alle loro famiglie, perché la memoria non svanisca e la giustizia trovi finalmente una risposta stabile e duratura con un fondo dedicato per queste famiglie. Grazie.
1: Grazie deputata Pavanelli. Sono così terminati gli interventi di fine seduta. La seduta è tolta.
4: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Quindici e 28, ancora una volta buona domenica. Noi proseguiamo la nostra programmazione proponendovi l'ascolto della seduta che si è svolta al Senato il 4 giugno. Si tratta di un question time. Buon ascolto.
2: La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni e risposte immediate ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro della Salute. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. La senatrice Furlan illustra l'interrogazione numero 2646 concernente le politiche in favore dei giovani. Per 3 minuti ne ha facoltà.
3: Grazie, signora Presidente. Buongiorno, Ministro. Portiamo l'attenzione del Governo su una questione che riguarda il nostro futuro, il futuro del Paese, ed è il numero impressionante di giovani che ogni anno lasciano il nostro paese ed emigrano in altri paesi, spesso europei, ma non solo, per creare il loro futuro. Abbiamo quasi 100.000 giovani che ogni anno lasciano l'Italia, con un aumento negli ultimi 2 anni che è quasi del 50%. E quello che più colpisce è che oltre il 42% di questi giovani sono anche laureati. È stato un costo per le famiglie che si sono fatte da sole, come sempre nel paese, carico anche di creare attraverso la cultura, la formazione, un avvenire per i propri figli. Dal 2011 al 2024 siamo a circa 630.000 giovani tra i 18 e i 30 anni che sono dovuti emigrare in paesi esteri. Le ragioni sono chiare: i giovani entrano nel mercato del lavoro con salari troppo bassi, insufficienti a costruirsi un progetto di vita, e lo dimostra anche il fatto che quelli che rimangono nel nostro paese fino a tardi età rimangono a vivere in famiglia. Spesso non è una scelta affettiva, è l'impossibilità, con gli stipendi che hanno, di potersi pagare una casa, le bollette, quindi costruire una propria autonomia. Di fronte a questa emergenza il governo non ha fatto nulla, anzi peggio, ha tagliato quelle risorse, peraltro non ingentissime, che avevano introdotto i governi precedenti, a partire dal governo Renzi. Noi crediamo che la prima cosa da fare sia una politica fiscale a favore delle nuove generazioni. Per questo abbiamo proposto la Start Tax, un disegno di legge chiaro, semplice nella sua portata, che si caratterizza proprio da questo: una drastica riduzione dell'IRPEF per i giovani lavoratori, giovani lavoratrici, un importo del 10% per le under 30, 20% per le under 40, un riconoscimento che vogliamo che stiano qua, che vogliamo che il costo di 16 miliardi che è costata al paese il fatto che in tanti se ne siano dovuti andare venga recuperato, che la loro intelligenza, la loro voglia di futuro rimanga nel nostro paese. Vogliamo sapere il governo che intenzioni ha.
2: Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'onorevole Giorgetti, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, ne ha facoltà.
4: Sì, grazie signor Presidente. Con riguardo alla interrogazione in merito alla politica fiscale di vantaggio sul modello della cosiddetta Start Tax, vorrei dire che il fenomeno della migrazione giovanile è un fenomeno complesso. Noi l'abbiamo affrontato con una strategia che combina politiche del lavoro, formazione, reddito e accesso all'abitazione, e con l'obiettivo di migliorare in modo strutturale le opportunità offerte alle giovani generazioni e rafforzare la capacità del paese di trattenere e attrarre capitale umano qualificato. È inutile qui ricordare la riduzione delle aliquote IRPEF e le varie misure fiscali introdotte a favore dei lavoratori dipendenti, come pure per il lavoro autonomo. Ricordo che nell'ambito della cosiddetta flat tax, fino a 85.000 euro di fatturato, l'aliquota è ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività. Inoltre il governo è intervenuto nell'ambito del reddito d'impresa prevedendo misure, tra le tante, che incentivano le assunzioni, chi più assume meno paga, e cioè la maggiorazione del 20% della riduzione del costo del lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato, elevata al 30% per l'assunzione di under 35 e altre categorie. La cosiddetta IRES premiale, che riconosce una riduzione dell'IRES alle imprese che hanno accantonato una parte degli utili del 2024 per poi investirli in beni strumentali e nell'assunzione di nuovo personale. Inoltre, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti autonomi che trasferiscono residenza in Italia, vorrei ricordare che non sono affatto calate le movimentazioni con riferimento al 2024. 8.500 nuovi soggetti sono rientrati in Italia in linea con gli anni passati, con un'età media che è concentrata appunto tra i 25 e i 44 anni, pari a circa l'80% del totale degli impatriati. Il governo inoltre ha confermato e aggiornato il bonus per chi assume giovani a tempo determinati, il cosiddetto bonus giovani 2026, infatti un incentivo pensato per abbattere i costi dei contributi che le aziende devono versare nel caso di assunzioni a tempo determinato al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile. Inoltre, e in ultimo, sono state previste misure per l'accesso alla casa e l'autonomia anche tramite strumenti di garanzia per i mutui prima casa rivolti agli under 36 che hanno e stanno ottenendo grande successo. Tanto premesso, l'attenzione del governo ovviamente su un fenomeno così complesso e articolato e dalle mille motivazioni resterà vigile e sarà colta ogni opportunità per implementare misure come quella suggerita dagli interroganti volta a motivare i giovani all'impiego e al lavoro nel nostro paese.
2: Grazie, interviene in replica la senatrice Paita.
5: Grazie Presidente, grazie Ministro. Comunque prendiamo atto che c'è stato nel finale un'apertura a discutere di questo tema che noi reputiamo importante e su questo diciamo monitoreremo sicuramente lo reputiamo una priorità per il Paese. Quanto all'analisi, Ministro, che lei ha fatto, mi rendo perfettamente conto che non stiamo parlando solo di una sua responsabilità. Però lei dice questo è un tema complesso, abbiamo una strategia complessiva, io le dico una strategia che però è un po' fallimentare, perché se tra il 2022 e il 2024 noi abbiamo avuto una perdita di 16 miliardi di euro in capitale umano e una perdita di giovani che se ne sono andati 55.000 nel 2023 e 77.000, anzi quasi 78.000 nel 2024, è evidentemente la strategia che lei ci ha illustrato non ha funzionato. E non ha funzionato per evidenti ragioni. La prima è che noi siamo in presenza di salari bassissimi. Il nostro paese ha tra i salari d'ingresso dei giovani, anche con talenti particolari, bassissimo, tra i più bassi d'Europa. E il secondo motivo è che il piano della casa che lei ci ha appena raccontato, se partirà, partirà da quest'anno, perché prima non c'era un euro. Perché non avete voluto portare avanti la misura sul rientro dei cervelli che ha determinato una contrazione, al di là dei dati che lei ha dato, a noi risulta del 70%, che non ci sono stati fondi adeguati per la gioventù, che questo paese continua a essere in coda sul tema della digitalizzazione, quindi tutti quegli investimenti che potevano essere fatti per i nostri giovani non sono fatti. Che cosa propone Italia Viva? Propone di diminuire il tema dell'IRPEF in modo drastico per i giovani che hanno, la possibilità di entrare nel mercato del lavoro con delle cifre precise sui trentenni e sui quarantenni. È una misura molto semplice che può essere fatta immediatamente con il prossimo bilancio e sarebbe un segnale di futuro e di speranza per i giovani di questo paese che sono un patrimonio della collettività e che determineranno le scelte e anche la competitività del nostro paese nel prossimo futuro. Non ci possiamo permettere un'emorragia simile. Bisogna che il governo prenda atto che ci sono proposte buone dell'opposizione, in particolare del gruppo di Italia Viva, le faccia proprie e dia una speranza ai giovani in questo paese, in questo continente. Grazie.
2: Il senatore Rosso illustra l'interrogazione numero 2641 concernente l'utilizzo degli strumenti di flessibilità previsti dalle regole di bilancio europee per affrontare la crisi energetica. Prego, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente Ronzulli. Ministro Giorgetti, come sappiamo l'Italia nel contesto macroeconomico dei recenti anni soffre il duplice shock energetico dovuto prima alla crisi ucraina e poi a quella medio orientale, per le quali auspichiamo tutti rapide e condivise soluzioni diplomatiche che portino alla pace, anche come fattore di stabilizzazione politica ed economica. In questo contesto, la Commissione europea ha annunciato ieri una nuova flessibilità di bilancio per consentire ai paesi europei di rispondere a questo shock energetico. Questa flessibilità era stata fortemente chiesta proprio dal nostro governo, a partire dal Ministro dell'Ambiente e la Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, e proposta proprio da lei, Ministro Giorgetti, a margine dell'ultimo G7. Quindi, come annunciato dal commissario europeo per l'economia, sarà possibile spendere fino allo 0,6% del PIL, cioè parliamo di circa 14 miliardi di euro, tra il 2026 e il 2028, col limite dello 0,3%, cioè circa 7 miliardi in un anno, per investimenti nel settore energetico, ambientale e climatico. Quindi non per spese correnti, ma per nuovi investimenti energetici. Il nostro quesito, Ministro Giorgetti, è per capire in che modo verrà utilizzato, ottimizzandone il risultato, questo spazio di flessibilità nell'ambito della clausola di salvaguardia nazionale dell'Unione Europea, che consente agli Stati membri di derogare temporaneamente alle rigide regole di bilancio per reagire, gestire circostanze eccezionali come questa, quella di una crisi energetica che pesa gravemente sulla produzione e sulla crescita e anche sulle famiglie italiane. Vogliamo anche capire quali altre strade ha ipotizzato lei, Ministro, per rendere meno pesante questo effetto della crisi energetica internazionale sulla nostra economia e quindi sui cittadini e sulle imprese. Grazie.
2: Grazie. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'onorevole Giorgetti, risponde all'interrogazione illustrata. Prego.
4: Sì, signor Presidente, onorevoli senatori, la Commissione europea, venendo incontro alle richieste italiane, nel pacchetto di primavera pubblicato il 3 giugno, ha riconosciuto il legame tra il tema della sicurezza energetica e quello più ampio e generale della sicurezza e della difesa. Ha inoltre preso atto del fatto che gli Stati membri stanno affrontando la crisi energetica in atto con misure che hanno costi fiscali non trascurabili, nonostante molti Paesi, inclusa l'Italia, abbiano finora gestito la situazione senza gravare sulla finanza pubblica, ovvero utilizzando coperture finanziarie per compensare le misure di contrasto al caro energia. La Commissione ha quindi riconosciuto la possibilità, su richiesta degli Stati interessati, e quindi ricordo che la clausola richiederà evidentemente un passaggio parlamentare in cui si discuterà il quantum e anche evidentemente la destinazione. Quindi questa richiesta da parte degli Stati interessati di estendere la flessibilità già prevista nell'ambito del quadro di governance fiscale per le spese volte a rafforzare la capacità di difesa alle misure volte a rafforzare la resilienza del sistema energetico europeo ed accelerare la transizione dei combustibili fossili, adottate a partire da febbraio 2026, quindi anche forse alcune delle misure che sono già state attuate. La Commissione fa riferimento nello specifico a misure strutturali che non alterino il segnale di prezzo e che pertanto non incentivino comportamenti dannosi per l'ambiente. Si tratta di misure quali il sostegno alle famiglie e alle imprese, per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e promuovere la decarbonizzazione, interventi volti ad accelerare l'elettrificazione, investimenti nelle reti elettriche, nello stoccaggio dell'energia elettrica, nel risparmio energetico e nella espansione della capacità delle fonti di energia pulita. Ma la sostenibilità fiscale nel medio periodo dovrà essere salvaguardata e infatti all'interno del limite massimo di flessibilità già previsto dalla clausola di flessibilità nazionale per spese di difesa, che resta invariato all'1,5% del PIL in termini di spesa aggiuntiva, si applicherebbe un tetto annuo pari fino allo 0,3% del PIL, specificamente destinato a queste misure di sostegno energetico, sempre per il periodo 2026-28, con un limite accumulato dello 0,6%. Se quindi orientate verso spesa produttiva, investimenti, tali misure, oltre a sostenere la domanda aggregata attraverso effetti moltiplicativi, potrebbero contribuire a rafforzare il prodotto potenziale, fungendo da leva per una crescita più sostenuta nel medio periodo. È inoltre mia intenzione approfondire anche tematiche come fattori rilevanti nei prossimi incontri a livello europeo. Quanto rappresentato costituisce un risultato importante, atteso l'elevato livello di incertezza che interessa sia l'entità che la durata dello shock energetico in atto, sia appunto l'entità e la durata dei suoi effetti economici che, a giudizio di chi vi parla, non si sono ancora pienamente manifestati.
2: Grazie. Senatore Rosso può intervenire in replica.
6: Grazie della risposta, Ministro Giorgetti. Siamo soddisfatti anche per questo grande risultato, un risultato importante ottenuto dal Governo e dalla risposta avuta dall'Unione Europea. Cioè, l'Italia ha chiesto, l'Europa ha risposto positivamente. Visto che lei ha parlato di poi un passaggio parlamentare, Forza Italia può cominciare a dire come vedrebbe spesi questi 14 miliardi. Noi auspichiamo che siano previsti finanziamenti agli investimenti in cui anche i privati possono aggiungere le proprie risorse, attivando in questo modo un moltiplicatore dell'investimento pubblico, e si possa agire in maniera strutturale sulle debolezze del sistema energetico nazionale. Molti sono i campi in cui potremo agire, tra questi ci sono l'efficienza energetica, le reti elettriche, le fonti rinnovabili, i sistemi di accumulo di energia, gli interventi di efficientamento energetico e le opere infrastrutturali energetiche. E soprattutto ci auguriamo che vengano scelti gli investimenti che abbiano le procedure più veloci per portare a termine i progetti, potendo in questo modo avere un impatto immediato anche sul PIL, attraverso interventi che abbiano effetti duratori anche nel futuro sull'approvvigionamento, sulla sicurezza energetica, e che tendano alla autosufficienza energetica nel nostro paese. Sappiamo che questi fondi non potranno essere usati per tagliare le accise, ma ci sono investimenti che possono dare sollievo immediato o nel breve periodo a famiglie e imprese, ed è questo il nostro obiettivo.
2: Grazie. La senatrice Pirro illustra l'interrogazione numero 2642 concernente alcuni investimenti della Fondazione EMPAM nell'ambito del sistema bancario italiano. Prego, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente. La questione è un po' più ampia che solo relativa a degli investimenti, e mi fa piacere che sia già arrivato anche il ministro Schillaci, perché una delle domande che poniamo al ministro Giorgetti riguarda anche il Ministero della Salute, perché l'EMPAM, ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri, ha fatto delle azioni su tre campi diversi che sono oggetto di questa interrogazione di oggi. Il primo è quello delle modifiche statutarie alla Fondazione, che consentono di incrementare da 2 a 3 i mandati consecutivi che può svolgere il Presidente del Consiglio di Amministrazione, cosa che ai noi, oltre all'EMPAM, anche alcune federazioni, anche di professioni sanitarie, stanno pensando o mettendo in atto, e qualcuno in realtà di altri enti previdenziali l'ha già fatto. Questo confligge con la giurisprudenza costituzionale che, anche per quanto riguarda per esempio i presidenti di regione, si è pronunciata contro l'allungamento a 3 dei possibili mandati consecutivi dei presidenti. Questo per evitare fenomeni di cristallizzazione delle cariche, favorire il ricambio negli organismi rappresentativi e garantire il pluralismo, la trasparenza e piena partecipazione degli iscritti, a cui forse qualcuno è allergico. Oltre a questo, ENPAM, insieme ad altre casse previdenziali, negli ultimi mesi è stata al centro di alcune operazioni che hanno interessato il sistema bancario nazionale, nel cosiddetto risico bancario. Questo ha aumentato significativamente l'esposizione di ENPAM nei confronti di soggetti bancari, e ci domandiamo se questo non possa in qualche modo mettere a rischio o comunque inficiare i criteri di prudenza, diversificazione, trasparenza e sana gestione che un ente previdenziale dovrebbe avere. Terzo punto su cui le chiediamo dei chiarimenti, Ministro, è se sia vero che alcuni istituti bancari per conto di ENPAB abbiano fatto delle pressioni su parte politica rispetto ai cambiamenti della medicina territoriale, laddove si parla di far passare i medici di medicina generale dall'attività libero professionale alla dipendenza, perché da molte parti arrivano sollecitazioni per cui questa operazione, che dovrebbe essere fatta nel totale e completo interesse dei cittadini per garantire una migliore assistenza territoriale dopo i problemi che tutti ci ricordiamo durante il Covid, e quindi questa può essere una delle soluzioni anche per dare vita alle case di comunità su cui tanto abbiamo investito col PNRR, ecco, dal sistema bancario arriverebbero delle sollecitazioni a non procedere in questo modo, in questo senso, perché questo metterebbe ipoteticamente a rischio le casse del sistema previdenziale dell'ENPAM. Noi non siamo d'accordo, e anche se fosse, si potrebbero trovare delle soluzioni a un eventuale problema di natura economica, perché la nostra Costituzione prevede di tutelare sopra ogni cosa la salute dei cittadini, e quello dovrebbe essere l'unico interesse. Quindi su questi tre temi le abbiamo posto le domande a cui attendiamo la sua risposta.
2: Grazie, Ministro Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione illustrata.
4: Signor Presidente, onorevoli senatori, con riferimento a questa interrogazione preciso che il Ministero vigilante di riferimento è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che approva i bilanci e le delibere previdenziali dell'ente verificando la corretta gestione delle tutele pensionistiche. Inquadrato il sistema dei controlli, per quanto riguarda l'interrogazione e per quanto di competenza, rappresento che sul primo quesito riguardante la coerenza dello statuto con i principi di ricambio e pluralismo sotto il profilo della stabilità e della legittimità degli assetti organizzativi, evidenzio che le casse di previdenza privatizzate godono di autonomia gestionale, organizzativa e statutaria ai sensi del decreto legislativo 509 del 94. La modifica statutaria richiamata è stata oggetto di approvazione sulla base dell'opportunità di assicurare una continuità manageriale strategica nell'attuazione dei piani di sostenibilità a lungo termine della Cassa, senza intaccare il principio della democraticità e delle designazioni da parte dei competenti organi assembleari. In ordine al secondo e terzo quesito, concernente la verifica e gli approfondimenti in merito agli investimenti realizzati da ENPAM nel sistema bancario nazionale e ulteriori approfondimenti per la tutela del patrimonio, appare utile evidenziare che l'attuale configurazione del sistema dei controlli, articolati in relazione alla rilevanza delle funzioni di gestione della previdenza obbligatoria, coinvolge diverse istituzioni, ciascuna in ragione delle distinte competenze necessarie a realizzare la vigilanza. Sull'attività di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio dei predetti enti si fa presente che le disposizioni recate dall'articolo 14 del decreto legge 98 del 2011 hanno introdotto una disciplina che mira a estendere e approfondire i controlli sugli investimenti immobiliari degli enti previdenziali di diritto privato, di cui al decreto legislativo appunto 509, al decreto legislativo 10 febbraio 96 numero 103, attribuendo alla commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio dei suddetti enti, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi. Nel quadro legislativo delineato dal predetto decreto, gli enti previdenziali godono d'altronde di piena autonomia gestionale del proprio patrimonio immobiliare e immobiliare ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, in coerenza con l'esigenza di contenimento del rischio, in un'ottica di tutela degli interessi previdenziali e assistenziali degli iscritti alle casse stesse. In questo quadro è intento del Governo predisporre una disciplina quadro generale recante norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato, di cui il decreto legislativo 509 e del decreto legislativo 10 febbraio 103 del 96, nonché di disciplina dei conflitti di interesse, degli obblighi di informazione nei confronti degli iscritti anche in relazione agli investimenti e alla gestione del rischio. Gli ulteriori aspetti evidenziati dagli interroganti sono di stretta competenza dei ministeri competenti per materia, fermo restando che il MEF valuterà gli effetti delle eventuali riforme di settore sulla sostenibilità del sistema previdenziale.
2: Grazie, facoltà di intervenire in replica il vicepresidente Castellone, prego.
8: Grazie Presidente. Ministro, chiaramente non possiamo essere soddisfatti di questa sua risposta, che in realtà non chiarisce nessuna delle tre questioni fondamentali che le abbiamo posto, e non può dire che è vigilante solo il Ministero del Lavoro, perché sugli investimenti EMPAM è vigilante il MEF, e se non lo sa glielo dico in questo momento. La prima risposta che non abbiamo avuto riguarda appunto la governance della Fondazione, in particolare perché i ministeri vigilanti, i due ministeri vigilanti, abbiano permesso all'attuale Consiglio di Presidenza modifiche statutarie che aumentano il numero dei mandati. Io le vorrei ricordare che l'attuale Presidente è Presidente da 14 anni, dal 2012, e prima era Vicepresidente, quando invece la Corte Costituzionale, come diceva la collega Pirro, chiede di non cristallizzare le cariche e favorire il ricambio e la trasparenza nei confronti degli iscritti. Su questo non ci ha risposto. La seconda domanda molto pertinente riguarda gli investimenti fatti nel settore bancario di EMPAM. Anche qui vorrei ricordare che non si parla di investimenti privati, si parla di contributi che i medici e gli odontoiatri, oltre 300.000, devono versare obbligatoriamente con un indirizzo, quello di garantire le pensioni. Noi vogliamo essere rassicurati sul fatto che questo risico bancario, che ha coinvolto anche gli investimenti EMPAM, non metta a rischio le pensioni dei medici, e le vorrei ricordare che c'è un'inchiesta in questo ambito aperta dalla Procura di Milano, quindi quello che le chiediamo non è campato in aria. Il terzo punto che ci inquieta e che viene da dichiarazioni politiche fatte da questa maggioranza è l'interferenza di fondazioni bancarie attraverso EMPAM rispetto a riforme che sono necessarie per il nostro Paese. Nessun ente previdenziale può interferire con riforme che sono necessarie non solo per il Paese e per i cittadini, ma in questo caso per tutto il Servizio Sanitario Nazionale e per gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale.
2: Grazie. Il senatore Misiani illustra l'interrogazione numero 2645 concernente gli interventi per contrastare l'aumento del costo dei carburanti. Prego.
9: Grazie Presidente. Oggi è il 4 giugno e mancano due giorni alla scadenza dell'ennesimo taglio delle accise. In questi tre mesi il governo oggettivamente ha navigato a vista, decreti dopo decreti, misure a tampone, aiuti a tempo. Ieri invece, come è stato ricordato, la Commissione europea ha aperto alla flessibilità di bilancio sull'energia. Ministro, secondo noi è una scelta positiva, una scelta utile. Certo, leggere alcuni titoli di giornale oggi che sembrava avessimo vinto il derby Italia contro Europa fa un po' sorridere, e devo dire che probabilmente qualcuno a destra non ha letto le carte fino in fondo. Primo, perché non è un piano europeo finanziato con debito comune, e ci sarebbe bisogno di questo per affrontare questa crisi. Stiamo parlando di debito nazionale, nostro debito. Ministro, lei sa che in Lombardia diciamo piuttosto che niente, meglio piuttosto, per l'amor di Dio, però siamo lontani veramente tanto da quello che servirebbe per affrontare in Europa la crisi energetica. Secondo motivo per stare con i piedi per terra: la Commissione offre spazio di bilancio, sì, ma per fare investimenti, non per tagliare le accise. E per la precisione, diciamolo fino in fondo, offre spazio per gli investimenti di quel Green Deal che il suo governo ha combattuto per 4 anni. Questo è il punto, perché secondo noi questi investimenti servono, lo abbiamo sempre detto e lo diciamo anche in questa sede. Siete d'accordo anche voi? Bene. Benvenuti, non possiamo che essere contenti. Ministro, lei ha dichiarato poche ore fa: valuteremo con calma come usare la flessibilità. Va bene tutto, però datevi una mossa, perché la flessibilità può servire a tagliare le bollette di famiglie e imprese se questi investimenti si fanno, se si fanno davvero le rinnovabili, l'efficienza energetica e le reti, non chiacchiere o battaglie ideologiche come la destra ha fatto in questi anni. Detto questo, tre rapide domande molto concrete. Primo, che cosa accade dal 7 giugno, perché non abbiamo capito. Ha parlato di un decreto ministeriale, ma per fare cosa? Prorogare il taglio, prorogare solo per le accise mobili, non fare nulla? Secondo, chi pensate di aiutare con quali risorse per gli aiuti selettivi che tutti giustamente invocano? Non penserete, ministro, di cavarvela dando 100 euro alle famiglie della social card, che ne hanno bisogno, ma sono un milione di famiglie su 26. La povertà energetica in questo paese è arrivata al record storico, colpisce 3 milioni di famiglie. Questa è la scala minima sindacale di aiuti per le famiglie italiane. Terzo, dove trovare i soldi? E ho finito. E ministro, io mi ispiro a lei. Il 4 di aprile di quest'anno lei ha firmato insieme a 4 colleghi europei una lettera per chiedere la tassazione degli extraprofitti delle società energetiche. Ministro, noi siamo d'accordo, iniziate a farla in Italia e utilizzate questi soldi per aiutare davvero le famiglie e le imprese come è necessario fare. Grazie.
2: Grazie. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'onorevole Giancarlo Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione illustrata.
4: Grazie signor Presidente, senatori, senatore Milesiani, non è che si è vinto un derby. Io posso essere soddisfatto di aver lavorato seriamente, silenziosamente, aver girato mezza Europa per portare questo risultato a favore delle famiglie e delle imprese italiane. Sì, sono soddisfatto. È finita? No. E mi dice fatto in fretta, ho detto con calma, non perché vorrei prendermi tempo, semplicemente perché questo è l'annuncio della Commissione, deve essere approvato al Consiglio europeo, ci sono altri passaggi da fare. Quello che ho detto e che ho ribadito è che dovremo usare saggiamente queste disponibilità e valutare nel modo migliore possibile le imprese che più soffrono questo shock, nonché le famiglie più vulnerabili. È chiaro che la durata e l'intensità dello shock causato dal conflitto in Medio Oriente, in cui ogni giorno speriamo arrivino buone notizie, condizionerà e anche l'evoluzione della dimensione dell'entità di questo, di questa possibilità. Per quanto riguarda le accise, io ho precisato e vorrei precisare, il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili. Dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e fino al giorno 6 non l'abbiamo per i motivi tecnici che lei conosce e in base a quello vedremo in qualche modo e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento. E poi è chiaro che questa crisi pone a tutti noi, prima di tutto all'Italia, che si è presa la responsabilità di porre un tema che altri paesi, pur condividendo, non osavano fare perché non volevano mettere, diciamo così, a rischio la reputazione del paese. La realtà è questa e la realtà noi l'abbiamo in qualche modo portata in Europa e sono contento che l'approccio da parte dell'Unione Europea, in questo caso della Commissione, non sia stato meramente burocratico. Dove prenderemo i soldi? È chiaro che come è chiara la definizione stessa della clausola di deroga, questa significa in qualche modo aumentare i livelli di deficit. Noi siamo tra i pochi paesi, confermato dalla raccomandazione ieri dall'Unione Europea, che ha rispettato, sta rispettando e sta più che rispettando il sentiero di spesa nel 2026. E quindi questo ci offre paradossalmente un'ulteriore possibilità per venire incontro ai problemi di famiglie ed imprese. E come ho avuto modo di dire in risposta alla precedente interrogazione, questo non sarà fatto chiaramente nel chiuso delle stanze di un ministero del governo. La richiesta di una clausola di esclusione dal patto imporrà evidentemente anche un confronto col Parlamento. Io spero che quando verrà e quindi quando sarà effettiva la decisione annunciata dall'Unione Europea, questo confronto in Parlamento sarà fatto e sarà ispirato dalle migliori, diciamo, intenzioni, dalle migliori prassi e delle migliori, diciamo così, intelligenze che con serietà si metteranno a lavorare su questo dossier. Grazie.
2: Grazie Ministro. Interviene in replica il senatore Misiani, prego.
9: Grazie Presidente. Ministro, lei naturalmente ha tutto il diritto di essere soddisfatto del suo lavoro, ci perdonerà, noi abbiamo il diritto di non essere soddisfatti dalle risposte che abbiamo ascoltato e più in generale dall'azione del governo. C'è un motivo preciso per cui l'Italia tra i grandi paesi europei è il più esposto a questa crisi energetica, perché siamo i più dipendenti dal gas e dal petrolio, che coprono l'80% dei nostri consumi. Dopo la crisi energetica del 2022, questo paese e questo governo doveva accelerare la transizione verde per ridurre il più possibile questa dipendenza. Avete fatto una battaglia ideologica, avete perso tempo oggettivamente, avevate a disposizione 200 miliardi di PNRR, avete preferito fare la guerra al Green Deal, tagliare gli incentivi per le comunità energetiche, indebolire gli incentivi per l'efficienza e adottare provvedimenti contraddittori, per essere gentili, sulle rinnovabili. Ora i nodi sono venuti al pettine. E quello che abbiamo ascoltato, quello che state facendo nell'immediato, non può vederci soddisfatti. C'è bisogno di maggiore determinazione, abbiamo indicato una strada, ve ne indichiamo un'altra: 4 miliardi di introiti da ETS che questo Stato incassa, che dovrebbero andare tutti alla transizione verde e finiscono invece nel calderone del bilancio pubblico. Prendeteli e utilizzateli per quello che servono. Purtroppo oggi abbiamo ascoltato risposte reticenti, non bastano a noi, ma soprattutto non possono bastare agli italiani.
2: La Presidenza ringrazia il Ministro Giorgetti e passiamo alle interrogazioni per il Ministro Schillaci. Il senatore Bergesio illustra l'interrogazione numero 2643 concernente il contrasto alla diffusione della peste suina africana. Prego.
10: Grazie Presidente, signor Ministro. Nel territorio della provincia di Cuneo è stato recentemente accertato il primo caso di cinghiale positivo alla peste suina africana. Come confermato dal Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus, la peste suina africana, pur non essendo, lo ribadiamo sempre, trasmissibile all'uomo, rappresenta una delle più gravi minacce sanitarie ed economiche per il comparto suinicolo nazionale, con pesanti ripercussioni sugli allevamenti, sulla trasformazione alimentare, sull'export e sull'occupazione. Il patrimonio suinicolo nazionale conta circa 8 milioni di capi allevati, quasi 26.000 allevamenti concentrati prevalentemente nelle regioni del nord, dove si sviluppano le principali produzioni DOP, IGP della filiera agroalimentare italiana. La filiera delle carni e dei salumi suini costituisce uno dei settori più rilevanti dell'agroalimentare nazionale, generando un valore economico, come lei ben sa, che rappresenta un asset strategico per l'economia e l'export del paese. Il settore suinicolo ha un fatturato di circa 3 miliardi di euro per la fase agricola di allevamenti, 8 miliardi di euro per quella industriale, incidendo per quasi il 6% sul totale agricolo e agroindustriale nazionale. Il Piemonte, soprattutto il territorio della provincia di Cuneo, rivestono un ruolo particolarmente importante sia per la presenza di allevamenti sia per il collegamento con aree ad alta densità suinicola, rendendo indispensabile un'efficace azione di monitoraggio e di contenimenti, e anche per la presenza di aziende importanti nel campo della trasformazione. È necessario dunque garantire la continuità dell'attività di coordinamento nazionale, rafforzando gli strumenti normativi, organizzativi e finanziari destinati alla prevenzione e alla gestione dell'emergenza. Allora, signor Ministro, noi le chiediamo se non ritenga necessario intervenire ancora una volta per rafforzare il coordinamento operativo con tutti i soggetti coinvolti al fine di assicurare degli interventi rapidi, omogenei su questa emergenza, tutelando anche attraverso strumenti compensativi gli allevatori e le imprese della filiera suinicola. E se poi, soprattutto sul tema della biosicurezza degli allevamenti, sul monitoraggio, sul controllo della popolazione dei cinghiali attraverso l'implementazione dell'abbattimento selettivo, che cosa avete intenzione di fare? Grazie signor Ministro, grazie Presidente.
2: Grazie. Il Ministro della Salute, il Professor Schillaci, risponde all'interrogazione illustrata. Prego.
11: Grazie Presidente, ringrazio i senatori interroganti. Il caso di Cuneo non ci ha colto di sorpresa. Il sistema di sorveglianza nazionale ha rilevato la positività del cinghiale alla peste suina africana, ha attivato immediatamente le procedure previste. Seguiamo con la massima attenzione l'evoluzione epidemiologica in quella provincia. Sappiamo essere un territorio di straordinaria importanza per il nostro patrimonio suinicolo. Ma prima di parlare di Cuneo vorrei che i cittadini, gli operatori della filiera conoscano un dato. Nel 2024 i focolai degli allevamenti di suini domestici erano 31, nel 2025 1, nel 2026 1. Questo non è un risultato ordinario, è frutto di anni di lavoro coordinato, capillare, spesso silenzioso, che oggi ci permette di affrontare il caso di Cuneo con strumenti collaudati e con una catena di comando che funziona. Cosa stiamo facendo? Il Ministero opera in stretto contatto con il commissario straordinario della PSA, la Regione Piemonte, le autorità territoriali competenti. Su Cuneo stiamo definendo una strategia dedicata che tiene conto delle specificità epidemiologiche, ambientali e produttive del territorio. Sul fronte operativo il commissario straordinario ha attivato la collaborazione con l'ENCI per l'impiego di cani molecolari nella ricerca delle carcasse. È uno strumento prezioso per individuare in anticipo la circolazione del virus nella fauna selvatica. Sono stati chiusi i varchi critici lungo l'autostrada Aosti-Cuneo, uno dei principali corridoi di attraversamento dei cinghiali. Proseguono poi le attività di depopolamento del cinghiale selvatico con 1 milione di euro già stanziato alle regioni per rafforzare questi interventi e la sorveglianza negli allevamenti è stata ulteriormente intensificata. Vorrei essere chiaro su un punto politico fondamentale: la peste suina africana non è, come diceva lei, solo una questione veterinaria, è una questione di sovranità alimentare e di economia nazionale. Stiamo parlando di 8 milioni di capi allevati, quasi 23.000 allevamenti, un fatturato di 3 miliardi nella fase agricola e 8 miliardi in quella industriale. Stiamo parlando di prosciutti, salami, produzioni DOP e IGP che sono il simbolo del Made in Italy nel mondo. Un cedimento in questo fronte non sarebbe solo un danno sanitario, sarebbe una ferita all'identità produttiva della nazione. Per questo non ci limitiamo a gestire l'emergenza, la preveniamo. Quando l'emergenza colpisce comunque come a Cuneo, rispondiamo con tempestività, con risorse, con un sistema che negli ultimi anni abbiamo rafforzato. Sul fronte economico il Ministero dell'Agricoltura ha già stanziato nel corso del 2025 25 milioni di euro in favore delle imprese suinicole che hanno subito danni indiretti e abbiamo chiesto alla Commissione europea l'attivazione delle misure eccezionali di sostegno al mercato previste per le emergenze da malattie animali. Gli allevatori quindi non sono soli, i numeri ci dicono che la strada imboccata è quella giusta, da 31 focolai a 1, non per fortuna ma per metodo. Continueremo su questa strada con la stessa determinazione anche nel caso di Cuneo. Grazie.
2: Grazie Ministro, interviene in replica il senatore Bergesio.
10: Grazie Presidente, grazie Ministro Schillaci, ho avuto modo più volte di apprezzare il suo lavoro non solo su questo fronte, però questo in particolare voglio anche ringraziare con questo messaggio il commissario straordinario Filippini che naturalmente sta svolgendo un grande lavoro col Ministero della Salute, coordinato con le regioni, col territorio. Ecco, di quegli 8 milioni di capi, 1 milione 250 mila sono in Piemonte, 940 mila in provincia di Cuneo. Ed è per questo che io credo che oggi la risposta che lei ha dato riesca anche ad aprire un varco importante, perché lei sa che noi due terzi della suinicoltura italiana riescono a soddisfare il fabbisogno, ma non coprono totalmente il fabbisogno di carne suina, perciò dobbiamo proteggere i nostri allevatori che noi definiamo anche custodi dell'ambiente e del territorio. Noi lo facciamo anche attraverso la modifica alla 157 del 92 per rendere più facile anche l'abbattimento selettivo degli ungulati, l'uso dei cani molecolari sicuramente una forma importante. Le ordinanze di ripristino dell'abbattimento sono sicuramente un altro strumento forte, insieme alle risorse per non lasciare soli gli allevatori, ma soprattutto una filiera straordinaria come quella italiana, che questo governo e questo Parlamento ha più volte sostenuto sia attraverso le leggi di bilancio, ma anche le misure idonee come attualmente in fase di discussione il Coltiva Italia alla Camera dei Deputati, e credo che sarà un altro strumento di sostegno agli allevamenti e soprattutto agli allevatori come presidio straordinario, non dimentichiamocelo mai, delle aree interne del nostro paese. Se non ci fossero loro sarebbero deserte. Grazie signor Ministro, grazie Presidente.
2: Il senatore Zullo illustra l'interrogazione numero 2644 concernente le misure per contenere la diffusione del virus Ebola e Antanavirus in Italia. Prego.
12: Grazie Presidente. Signor Ministro, nelle ultime settimane alcuni organi di informazione hanno riportato allarmanti notizie relative a due agenti patogeni, l'antivirus di tipo Andes e il virus Ebola nella sua variante Bundibugyo, alimentando in una parte dell'opinione pubblica timori di nuove emergenze sanitarie internazionali. Il 2 maggio del 2026 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ricevuto la segnalazione di un focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera MV Ondius nell'Atlantico, con 7 casi identificati, di cui 3 decessi. In Africa centrale si sta aggravando la situazione epidemiologica collegata al virus Ebola Bundibugyo, a causa del focolaio registratosi nella Repubblica Democratica del Congo in Uganda. Nonostante le autorità sanitarie internazionali valutino basso il rischio a livello mondiale per la popolazione e molto basso in Europa, il Ministero della Salute italiano, seguendo il principio della massima precauzione, ha allertato anche le compagnie aeree marittime per fronteggiare il rischio di importazione dei virus. L'11 maggio il Ministero della Salute ha aggiornato le definizioni operative dei casi e dei contatti, definendo le strategie di testing e rafforzando le indicazioni per gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, mentre il 18 maggio ha emanato una circolare relativa all'epidemia di malattia da virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo in Uganda, disponendo l'attivazione della sorveglianza sanitaria sul personale impiegato in attività di cooperazione e assistenza nelle zone interessate dal focolaio. A fine maggio 2026 non risultano casi confermati in Italia, dove il rischio resta contenuto, come valutato dal Ministero secondo le indicazioni del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Si chiede di sapere, signor Ministro, quali siano le considerazioni del Ministro in indirizzo in merito all'attuale livello di rischio per la popolazione italiana connesso ai focolai di antivirus e di Ebola in corso, e come valuta la capacità di risposta del Servizio Sanitario di Sorveglianza e Risposta Rapida alle minacce infettive emergenti attualmente monitorate a livello internazionale.
13: Grazie. Interviene il Ministro della Salute che risponde all'interrogazione illustrata. Prego.
11: Grazie Presidente, ringrazio i senatori interroganti perché mi consentono di fare ulteriore chiarezza, di farlo in Parlamento nell'interesse dei cittadini. La risposta è netta, non c'è alcuna emergenza sanitaria in corso per la popolazione italiana, è un dato chiaro, incontrovertibile. Questo non significa che siamo stati a guardare, tutt'altro. Partiamo dall'antivirus. Il focolaio è stato segnalato il 2 maggio a bordo della nave da crociera MV Ondius, monitorato dal primo momento. Appena ricevuto la segnalazione di 4 persone che erano su un volo dove è salita, seppure per poco, una persona contagiata, abbiamo immediatamente attivato le regioni competenti, avviato la sorveglianza attiva sui contatti presenti in Italia e emanato l'11 maggio una circolare dedicata. Il rischio per la popolazione italiana è sempre stato e rimane molto basso, il capitolo è quindi sotto controllo. Su Ebola, anche qui voglio rassicurare, non c'è emergenza nella nostra nazione, poi voglio dare un'informazione ai cittadini che ritengo fondamentale: non è un virus respiratorio, non si trasmette per via aerea come il Covid. Questo non significa sottovalutare la situazione, significa averne conoscenza e trasmetterla. Ed è la differenza che passa tra chi gestisce la sanità pubblica con competenza e chi alimenta l'allarme senza informare. Su certe questioni lasciarsi andare a facili allarmismi significa usare le paure dei cittadini per tornaconto personale. Torniamo ai dati. Al 3 giugno si contano 344 casi confermati, 60 decessi in Congo, 15 casi e un decesso in Uganda. L'Italia ha risposto con ordine e con anticipo. Il 18 maggio abbiamo emanato una circolare di sorveglianza sul personale di cooperazione proveniente dalle aree a rischio. Il 29 maggio il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato una lettera all'Unione Europea per sollecitare un coordinamento rafforzato nella vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite. Nello stesso giorno ho firmato un'ordinanza ministeriale valida 120 giorni che obbliga chiunque provenga da Congo o Uganda a segnalarsi alle ASL entro 24 ore dall'ingresso in Italia. Vettori aerei e marittimi sono allertati. Abbiamo lo Spallanzani di Roma e il Sacco di Milano che sono in grado di fare i test per patogeni di classe 4. I posti letto, le capacità diagnostiche dei laboratori su tutto il territorio nazionale sono state censite. Domani si svolgerà una riunione informale dei ministri europei della salute a cui prenderò parte in vista della riunione formale del prossimo 16 giugno in Lussemburgo. Questo si chiama prevenire e non rincorrere. La risposta a questi focolai non è improvvisata, è il frutto di un metodo che questo governo ha scelto sin dal primo giorno. Per troppi anni abbiamo visto piani a volte fotocopiati, procedure che erano già vecchie quando venivano firmati. Abbiamo cambiato rotta, siamo passati da una sanità pubblica che aspettava che il pericolo bussasse alla porta a una che quella porta la presidia sempre. Il Sistema Nazionale di Sorveglianza e Risposta Rapida è pienamente integrato con OMS, CDC e tutti i meccanismi internazionali di allerta. Non siamo spettatori di quello che accade altrove, siamo parte attiva di una rete globale. Continueremo a monitorare l'evoluzione sia su hantavirus che su Ebola, pronti ad aggiornare le misure in funzione delle evidenze scientifiche disponibili, con la tempestività dimostrata fino ad oggi. Uno Stato serio non si misura da come gestisce la calma, si misura da come risponde quando il mondo intorno diventa imprevedibile. E noi stiamo rispondendo bene. Grazie.
13: Grazie Ministro. Interviene in replica il senatore Zullo.
12: Sì, grazie Presidente. Una replica per dichiarare la piena soddisfazione. È un giudizio che formulo, signor Ministro, non solo nella qualità di politico, ma anche sul piano professionale, perché lei sa qual è la mia

0: Questo nostro paese veniva fuori dalla pandemia Covid e quindi era facile innestarsi nella popolazione segnali di allarmismo, peraltro portate avanti, come lei ha detto, in maniera subdola. Però tutto l'apparato che ella dirige evidentemente ha risposto, ma non solo ha risposto, ma lei dice bene, ha presidiato prima ancora che rispondere. Quindi di questo noi la ringraziamo e saremo latori di questa tranquillità, nel senso che non è una tranquillità che ci lascia dormienti, ma tranquillità che il sistema è pronto e preparato per prevenire tutto quello che potrebbe accadere. Bene ha fatto con le circolari che ha emanato, soprattutto sulla segnalazione dei casi che rientrano da quei paesi a rischio, per poter intervenire precocemente e in maniera immediata su eventuali situazioni di casi che possano essere identificate o meno. Grazie.
1: Grazie senatore Zullo, la Presidenza ringrazia il Ministro Schillaci e si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Interventi di fine seduta, uno, senatrice Camusso, prego, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Abbiamo chiesto questo intervento per ricordare Marajan Satrapi, che ci ha lasciato stanotte, che ha molti ricordano, come dire, essere in parte morta di dolore per la recentissima scomparsa di suo marito e, come dire, della dimensione di una famiglia. Ma vogliamo ricordarla soprattutto in realtà per ciò che fu lei: artista, regista, ma innanzitutto attivista, difensora della libertà del suo paese, da cui era in esilio da un tempo lunghissimo, costretta, come dire, a vivere in Europa come una straniera. È la prima artista che decide di fare un fumetto autobiografico in cui racconta che cosa voleva dire essere giovane donna a Teheran dopo la rivoluzione del 79. E forse le prime informazioni davvero su cosa stava succedendo in quel paese, sulla trasformazione del regime e soprattutto sul tema della libertà delle donne, l'abbiamo avuta proprio da lei. Persepolis fu pubblicato in due volumi tra il 2000 e il 2001, diventa un film poi nel 2007, diventa, come dire, la conoscenza di tutti, in particolare dei giovani e delle giovani, di che cosa voleva dire essere in Iran, essere una donna in Iran, essere una giovane donna in Iran. Ma non ha mai abbandonato il rapporto col suo paese. È del 2023 un nuovo, in parte fumetto, in parte libro, che racconta insieme ad altri 17 artisti, racconta Donna Vita Libertà, racconta il movimento, racconta la reazione del paese dopo la morte di Mahsa Amini, racconta, come dire, la sua sofferenza innanzitutto a un paese che continua a non trovare una risposta e una capacità di parola delle donne e di libertà delle donne. Era forte il suo dolore ed è evidente in quel libro il dolore di una donna che continua a vivere da straniera, che non trova risposte, ma credo sia fosse evidente anche il dolore in questi giorni di un paese che è stretto tra una guerra dichiarata da altri e la continua repressione del popolo, anche in nome del fatto che si difende, che il Pasdaran e i guardiani della rivoluzione pensano così di difendere il paese e continuare a sottrarlo alla libertà. La ricordiamo come una straordinaria artista, ma soprattutto come una che ci ha ricordato che cosa vuol dire donna, vita, libertà.
1: Grazie, la seduta è tolta.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva, diretta al cuore.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Il filo di Arianna.
2: Donne fuori dal labirinto.
3: Un requiem in memoria di tutte le donne vittime di violenza. Requiem per Giulia, contra violentiam in feminas. Un'opera in prima assoluta commissionata dall'Accademia Musicale Chigiana a Siena. Buon pomeriggio da Arianna Voto e in questo scorcio di mezza estate torniamo su un festival musicale molto importante, quello dell'Accademia Chigiana di Siena, che dedica appunto un'opera in prima assoluta, una commissione del direttore artistico Nicola Sani al compositore Andrea Mannucci, dedicata a un tema a noi molto caro, quello della violenza contro le donne. Un'opera che ovviamente richiama alla memoria il femminicidio di Giulia Cecchettin, ma che si estende a tutte le donne vittima di violenza, vittima di questi brutali assassini per mano di un uomo. E allora abbiamo in collegamento con noi la professoressa Marina Calloni, docente di filosofia politica e sociale all'Università Milano Bicocca. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti voi.
3: Lei è anche coordinatrice della rete delle università contro la violenza di genere. Marina Calloni, partiamo proprio dal caso di Giulia Cecchettin, che più di altri femminicidi ha scosso l'opinione pubblica e ha mobilitato le giovani e i giovani. Tra l'altro un femminicidio maturato nel contesto universitario. Giulia stava per laurearsi, anche il suo fidanzato, ex fidanzato, seguiva uno stesso iter di studi, quindi ci chiediamo anche come è possibile in questo humus culturale delle università, che devono promuovere i temi della parità di genere, dell'uguaglianza, ma anche più in generale di una cultura umanistica, di relazioni fra le persone, di comunità, come sia possibile maturare un simile efferato delitto.
4: Certamente il caso di Giulia Cecchettin ha scosso le anime, perché anche ha incrementato quella che era la percezione, la gravità di queste forme di femminicidio che caratterizzavano anche le morti di giovani donne, peraltro universitarie, e chiaramente ha introdotto un nuovo elemento nel dibattito pubblico. Perché? Perché naturalmente la sorella di Giulia Cecchettin ha parlato anche delle radici del patriarcato, ma soprattutto perché le vittime volevano essere ricordate non con il silenzio, il minuto di silenzio, ma con il baccano, col prendere anche posizione. Ma soprattutto è entrato in scena anche il padre di Giulia Cecchettin, che ha mostrato la necessità, poi fondando una fondazione, di prendere consapevolezza che il problema dell'uccisione non era un problema delle donne, ma era un problema degli uomini, anche giovani uomini che esercitavano questa forma di mascolinità aggressiva, che non accettavano l'abbandono, non accettavano il fatto di essere rifiutati. E quindi quello di Giulia Cecchettin è emblematico anche per la sua storia universitaria. Purtroppo anche l'Università di Milano Bicocca ha avuto un femminicidio, Sofia Castelli, uccisa a 20 anni nel Solno, accoltellata da un suo ex, non accettava l'abbandono. Ma purtroppo ci sono molti casi che abbiamo ricordato anche in
3: Ricordiamo anche quello di Ilaria Sula alla Sapienza Università di Roma e di Sara Campanella all'Università di Messina, che hanno mobilitato la comunità studentesca.
4: Certo, anche Emma Pezzemo a Bologna, Sara di Pierantonio alla Sapienza, e sono anche storie che ci pongono gravi tanti quesiti, perché noi da anni all'Università di Milano Bicocca facciamo dei corsi, abbiamo scritto un libro sulla prevenzione. Dopo la morte di Sofia Castelli mi sono sentita di dover scrivere una sorta di decalogo sulla autovalutazione del rischio, e cioè quando di fatto c'è pericolo. Il pericolo è quando si comincia a aver paura, ma soprattutto il pericolo è non quando una relazione sta diventando tossica, ma soprattutto quando questa relazione cessa. Allora bisogna riconoscere i segnali che possono portare poi appunto a un femminicidio, a situazioni gravissime che portano poi mutilazioni psicofisiche per tutta la vita. Quindi bisogna essere consapevoli e rivolgersi naturalmente a centri antiviolenza o alla polizia di Stato, alle forze dell'ordine. Ci sono naturalmente degli elementi di reato, però bisogna mettersi assolutamente in guardia quando i segnali soprattutto creano la paura, paura che trasforma assolutamente la qualità della vita e porta stress, depressione e anche altre cose. Quindi bisogna essere molto consapevoli, soprattutto perché la violenza di genere, come viene perpetrata, è transculturale, transnazionale, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è una pandemia presente in tutto il mondo, ma soprattutto in tutte le culture, quindi naturalmente anche in ragazze così pronte e preparate come quelle universitarie.
3: Professoressa Calloni, lei parlava anche di una novità nel caso di Giulia Cecchettin, l'entrata in scena del padre Gino Cecchettin, che ha anche istituito la fondazione intitolata al nome di sua figlia per creare consapevolezza nelle scuole, nelle comunità, con conferenze, con un libro, con la sua testimonianza contro il patriarcato. E è importante che anche gli uomini prendano posizione rispetto al fenomeno del femminicidio.
4: Certo, questo è fondamentale, anche perché Gino Cecchettin l'ha fatto anche in nome del figlio, perché oltre aver perso la moglie, aver perso la figlia, la madre, insomma, una generazione di donne, e avere una figlia che appunto aveva preso le posizioni a favore di Giulia, c'era anche questo giovane ragazzo, anzi il padre si era anche scusato per poi non essersi preso cura fino ad allora. Il padre era un ingegnere che quindi lascia il suo lavoro e si dedica a questa missione, e quindi questo ha indicato la necessità che per contrastare un simile fenomeno è necessario fortificare un'alleanza tra uomini, donne, generazioni diverse, culture diverse, e quindi soprattutto capire come è necessario prevenire e non punire, quindi capire i segnali, lavorare sulla parte culturale fin dalla prima infanzia, perché la grammatica dei sentimenti morali si ottiene quando si è piccoli, non certamente quando la personalità, l'identità del bambino e della bambina sono già fatti, perché ricerche dimostrano che il bambino cercherà di riperpetuare quello che è il canone comportamentale del padre, del maschio, così come la ragazza tenterà di assumere anche delle posizioni di vittima, se questo è quello che ha visto nelle situazioni familiari o nelle relazioni anche tra pari, che è il problema enorme che sta emergendo anche con un uso dei mass media, e quindi questa violenza che viene a perpetrarsi anche nelle giovani generazioni tramite un abuso che viene fatto dei social media, e quindi anche dei messaggi nocivi che li portano poi a essere violenti, a attuare violenza anche in età adulta o dall'altra parte a subirla.
3: E quindi un'assunzione di responsabilità intergenerazionale è necessaria, un'assunzione di responsabilità anche da parte maschile, e noi abbiamo in collegamento il compositore Andrea Mannucci. Buon pomeriggio, maestro.
5: Buon pomeriggio a tutti.
3: Ecco, è importante anche che appunto la commissione di quest'opera parta da un uomo, il direttore artistico dell'Accademia Musicale Chigiana, Nicola Sani, a un compositore uomo, Andrea Mannucci. Come ha accolto questa commissione e perché ha voluto dedicare la sua opera contro la violenza sulle donne?
5: Sì, allora, il Requiem non è un'opera di cronaca, no? È un'opera sulla coscienza, e io sono proprio convinto che oggi l'arte abbia ancora un'importante funzione sociale, non quella di fornire risposte o quantomeno di sostituirsi alla politica o alla giustizia, ecco, ma quella di creare sicuramente uno spazio di ascolto e di riflessione, quasi di rallentare il tempo e di restituire una specie di dignità della memoria. Per cui questo Requiem per Giulia nasce certamente da una vicenda che ha profondamente colpito la coscienza collettiva del nostro paese, appunto quella di Giulia Cecchettin, ma nel corso della composizione ho capito che questo Requiem non poteva fermarsi, no, a quella storia, ma doveva, anche come avviene, no, spesso nella storia dell'arte, alcuni nomi finiscono quasi per oltrepassare, no, la propria dimensione individuale, no, diventando quasi dei simboli universali. Ad esempio, Antigone non è soltanto Antigone, ecco, è la coscienza che si oppone alla legge ingiusta, ecco. Oppure un altro personaggio a me particolarmente caro, Don Chisciotte, non è soltanto un cavaliere errante, ma è un uomo che continua a inseguire un ideale, ecco. Ecco, per cui Giulia in questo Requiem non indica più soltanto una persona, ma diventa memoria di tutte le donne vittime di violenza.
3: Un'opera contemporanea, questo tipo di linguaggio, secondo lei, è in grado di arrivare comunque al grande pubblico, e che tipo di strumentazione anche ha utilizzato per l'opera che, lo ricordiamo, andrà in scena in prima esecuzione assoluta il 15 luglio prossimo a Siena nell'ambito della Summer Academy?
5: L'opera, dal punto di vista strumentale, ovviamente è organizzato secondo un requiem classico, no? Abbiamo un coro che è il vero protagonista dell'opera, ma abbiamo anche una voce di soprano, due voci recitanti, una femminile e una maschile, e un ensemble, un'orchestra molto articolata in cui primeggia, non so, un corno che ha una voce quasi eroica, un ensemble d'archi, ma soprattutto, appunto, a questo rilievo importantissimo, questa orchestra di percussioni. Abbiamo a disposizione un ensemble con 10 percussionisti, per cui avremo sul palco una marea di percussioni. Ecco, sono tutti elementi timbrici fondamentali proprio per creare, no, quella drammaturgia fondamentale per esprimere, no, tutta questa grande passione che il Requiem comporta. Ecco, dal punto di vista compositivo, il Requiem è diviso in due grandi parti. Ecco, la prima è un vero e proprio teatro della frattura, ecco, racconta ad esempio il progressivo degrado delle relazioni umane attraverso materiali poetici, ma anche frammenti di linguaggio quotidiano molto crudo e realistico, ecco, per cui è una scrittura volutamente aspra, frammentaria, quasi teatrale, ecco. Invece la seconda parte invece cambia completamente prospettiva, e i testi dialogano con quella della grande tradizione latina del Requiem, ecco, e ne seguono il percorso spirituale. Per cui, insomma, ci sono due momenti molto forti che spiegano, appunto, il senso del dolore, della memoria, ma anche della rinascita.
3: E quindi anche con una capacità di coinvolgimento molto importante. Professoressa Calloni, secondo lei, da filosofa sociale e politica, l'arte, questo linguaggio, è uno strumento in più anche per veicolare dei messaggi, dei valori?
4: Ecco, più che uno strumento in più, è uno strumento assolutamente necessario. Senza l'arte non potremmo neanche pensare a un qualcosa di diverso, oltre a ripetere, riprendere la memoria, rielaborarla, lasciarla attraverso le generazioni, come nel caso non solo di Antigone, ma anche di tante altre vittime che sono state dimenticate, che è giusto ricordarle attraverso l'arte, attraverso queste voci inascoltate, attraverso quello che non era stato detto quando era in vita. Quindi è fondamentale anche il lavoro che farà, appunto, il maestro, il compositore, proprio perché le voci devono riportare alla memoria ciò che non è stato possibile fare, perché le morti non siano inutili, perché non possa più avvenire, purtroppo, anche rispetto invece a una violenza che viene riperpetrata. Quindi l'arte è un elemento non solo di memoria, ma per pensare ad un mondo migliore. Cioè, tutte le grandi opere ci danno l'idea che qualcosa può essere diverso rispetto a quello che accade, non solo su questa terra, ma anche che su questa terra le cose possono cambiare. Che quindi un esempio, un ricordo può diventare una forma di mobilitazione per tante altre persone che credano negli stessi principi, negli stessi ideali di giustizia, di libertà, di rispetto, di consenso, e quindi di un'alleanza costitutiva tra uomini e donne, tra esseri umani e tra culture.
3: E allora ringraziamo il compositore Andrea Mannucci per essere stato con noi e per offrirci in questo momento anche un'anteprima di ascolto con Deriva per ensemble e voci registrate, che costituisce il culmine drammatico della prima parte dell'opera, vero maestro?
5: Sì. sì, è veramente un impulso ritmico ostinato, quasi inesorabile, no? Che sostiene un intreccio di voci registrate attraverso una elaborazione elettronica di Alvise Vidolin e Luca Richelli, che deformano progressivamente queste voci fino a perdere la loro identità. Ecco, non è un semplice effetto sonoro, è una, veramente una rappresentazione musicale di una coscienza che si frantuma sotto il peso della violenza. Ecco, per cui è un frammento molto breve, ma molto significativo.
3: Lo ascoltiamo insieme, grazie maestro, buona
5: grazie
3: giornata e in
5: grazie
3: bocca al lupo, si dice, per la prima il 15
5: grazie
3: luglio prossimo.
5: Allora. La ringrazio.

Thank you.

0: Sulle note di Deriva per ensemble voci registrate, tratto dal Requiem per Giulia contra violentiam in femmine, ci ha raggiunto al telefono il direttore artistico dell'Accademia Musicale Chigiana, il maestro Nicola Sani. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Arianna e grazie per questo incontro e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Una commissione, dicevamo, una prima esecuzione assoluta il prossimo 15 luglio, parlavamo della violenza contro le donne e dell'impegno necessario anche da parte degli uomini. Dunque, perché questa commissione?
1: Intanto questo mi dà la possibilità di raccontare quello che è lo sviluppo dell'Accademia Chigiana in questi anni, e cioè la volontà di utilizzare un'accademia come laboratorio anche di attività legate al contemporaneo e quindi non solo alla musica del nostro tempo, ma anche all'incontro tra la musica del nostro tempo e i temi centrali della vita sociale, civile che affrontiamo tutti i giorni. Quindi la musica come impegno etico, come rapporto con una società in cui rappresenta un elemento fondamentale di crescita e di consapevolezza. Per questo chiediamo ai musicisti e ai compositori che lavorano con noi e con i corsi dell'Accademia Chigiana, che sono corsi di alto perfezionamento, chiediamo di accogliere questa nostra proposta di lavorare con noi su temi, su tematiche che riguardano da vicino anche le problematiche della società. Quindi la musica non come svago, non come evasione, non come abbellimento, ma la musica come impegno e come progetto per una società diversa, più giusta e in tutti i sensi più civile. Da questo punto di vista il Requiem per Giulia di Andrea Mannucci coglie, come diceva lei prima, un elemento centrale che ci sta molto a cuore, e cioè un messaggio chiaro, una presa di posizione molto forte da parte di tutto il mondo della musica, in primis l'Accademia Chigiana, contro la violenza sulle donne, contra violentiam in feminas. Quindi il Requiem è qualcosa che parte ovviamente da una Giulia emblematica, sappiamo bene a chi ci riferiamo, ma non vuole essere una commemorazione, ecco, di Giulia, ma vuole essere un Giulia siamo noi, appropriarsi di questo tema perché possa essere davvero un momento di riflessione forte contro la violenza sulle donne.
0: Quindi anche il ruolo del compositore torna a essere un po' quello che era anche nel passato, durante l'epoca dei moti rivoluzionari per l'Unità d'Italia, cioè un compositore calato nella storia, nel suo tempo, portavoce anche di istanze sociali, politiche. Nicola Sani, anche lei
1: sì,
0: compositore.
1: Certamente, ma anche Ludwig van Beethoven a suo modo, insomma, e tanti altri, come ha detto lei. E per arrivare chiaramente al secondo Novecento, quando c'è stato un momento molto importante di rapporto fra la musica e l'impegno, penso a compositori come Luigi Nono, Cornelio Scadio, Stefan Volpe.
0: Tutta la scuola di Francoforte anche. Qui abbiamo con noi anche la professoressa, la filosofa Marina Calloni, epigona di Habermas e sua traduttrice in Italia, rispetto alla scuola di Francoforte e al suo importante legame con la musica.
2: Sì, Adorno con la sua teoria estetica aveva proprio cercato di risolvere quelli che erano i problemi anche legati alle nuove forme di sfruttamento del capitalismo attraverso appunto una teoria della musica che superasse quelli che erano i problemi del capitalismo contemporaneo attraverso la teoria critica, ma soprattutto legandosi alle avanguardie come Alan Berg. E volevo ricordare che appunto Habermas, che è venuto a mancare nel marzo di quest'anno, è stato ricordato alla Paulskirche a Francoforte appunto il 19 giugno, non soltanto dal sindaco ma anche naturalmente al Presidente della Repubblica Steinmeier, e appunto il suo ricordo è stato accompagnato da una Lyrische Suite, la quarta e la sesta di Alan Berg, che sono anche le musiche che aveva voluto avere al suo funerale, quindi mostrando anche questo raccordo fondamentale tra le avanguardie musicali, che appunto sperimentavano nuovi modi di espressività, con la teoria critica e soprattutto con una concezione di critica della società contro ogni violazione.
1: Certamente, ma la lezione di Adorno e di Horkheimer, Fromm, eccetera, ha avuto un impatto molto importante sull'avanguardia musicale di quegli anni, e quindi questo rapporto si è andato un po' perdendo negli ultimi decenni. Ecco, a mio avviso è molto importante che questo rapporto rinasca, in senso però non dogmatico, non ideologico. Questo, e da questo punto di vista Andrea Mannucci, che ha composto quest'opera che verrà realizzata in prima esecuzione il 15 di luglio alla Calenechigiana nella chiesa di Sant'Agostino, è davvero un'opera emblematica in questo senso, perché Mannucci utilizza testi di Khalil Gibran, materiali poetici e drammaturgici da lui stesso curati, assemblati, e testi della tradizione liturgica latina del Requiem, quindi è un vasto affresco che utilizza tanti elementi tipici anche della liturgia, se vogliamo, del Requiem, per invece dare un messaggio di grande forza, di grande reazione, di grande risposta civile e, a questo punto, in questo senso vorrei dire proprio corale, un testo che mette insieme questi materiali e anche testimonianze che rivelano l'arroganza, l'ignoranza, la brutalità di una cultura che riduce la donna a oggetto per riportarla poi in una dimensione invece di grande reazione. Ecco.
0: Ecco, parliamo anche di questa cultura patriarcale che vuole la donna sottomessa, segregata. Non è stato ancora sconfitto il patriarcato?
2: No, ma quello che è più, diciamo, preoccupante è come invece delle forme di mascolinità aggressiva e tossica stia per passare anche a giovani generazioni. Sappiamo che c'è la manosfera, cioè ci sono questi gruppi come gli incel che si uniscono attraverso appunto chat chiuse e sere pubbliche, chiusissime, sere pubbliche no, ma sere chiuse, in cui invece di fatto la loro frustrazione, la loro idea di questa forza fisica viene alimentata, rispetto invece a quelle che potrebbe essere un elemento di liberazione anche per gli uomini, il prendere coscienza che probabilmente anche la liberazione, l'emancipazione delle donne può portare anche un aiuto a loro essere necessariamente maschi come li voleva il soldato, come li voleva l'eroe, quindi invece di fatto ricongiungersi con la propria anima, la propria coscienza, che è quello l'elemento centrale anche del Requiem, che è quello di capire quali sono le proprie emozioni, quali sono le proprie preferenze, senza quindi uniformarsi a degli stereotipi, a ciò che è già stato scritto dalla storia e dalle generazioni precedenti. E quindi io penso che quest'opera che viene presentata è fondamentale come un atto, una presa di coscienza, di consapevolezza che anche i maschi sono necessariamente non violenti, non forti fisicamente, ma che devono condividere.
0: Come fa anche Nicola Sani, se vogliamo, anche per geni di famiglia, lo voglio ricordare, il padre Massimo, storico regista della RAI, quindi calato anche nella documentazione della storia, e la mamma Antonia Sani, grande femminista, pacifista, è veramente un riferimento per tutte noi.
1: La ringrazio moltissimo per questo ricordo, è vero, sono molto presenti sempre nella mia vita, nel mio insegnamento, perché entrambi hanno concepito la loro vita mettendo l'impegno per gli altri al centro, in maniera diversa naturalmente, però questo rapporto, con l'idea di unire il proprio lavoro e l'impegno per una società più giusta, che però fosse consapevole, quindi far crescere la consapevolezza negli altri, per me è quello che ovviamente mi guida sia nel mio lavoro di compositore, e le cose che ho scritto vanno in questa direzione, come l'opera su Falcone, ad esempio Il tempo sospeso del volo, che ho scritto con Franco Di Parimiana, e come l'opera che andrà in scena il 19 maggio dell'anno prossimo grazie al Teatro dell'Opera di Roma, che la produrrà, e si intitola Code Unknown, codice sconosciuto, ed è un'opera basata sul tema dell'autismo nella società di oggi e come era considerato nelle società che ci hanno preceduto. Sempre un progetto che realizzo con Franco Di Parimiana come autore e librettista, ma anche di cui Di Parimiana realizzerà la regia di questa nuova produzione. Quindi sono sempre temi che uniscono la musica e il senso di essere musicisti nell'essere anche protagonisti di una società che deve cambiare in senso migliore, che deve renderci migliori. E credo che Andrea Mannucci, da questo punto di vista, abbia realizzato davvero un capolavoro. Ha scritto Renzo Cresti, il musicologo, insigne nelle sue note di presentazione dell'opera di Mannucci, ha scritto che si tratta di un suono affettivo e di un silenzio ricco di senso che acquistano un valore profondo quando il linguaggio razionale viene meno. Sono molto d'accordo con queste sue parole.
0: Ricordiamo in chiusura di trasmissione che il Festival dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena, la Summer School, si è aperta il 7 luglio scorso nella chiesa di Sant'Agostino con un altro requiem, il requiem di Hans, di cui celebriamo il centenario della nascita, altro compositore calato nel suo tempo. E un concerto importante con la prima TV su Rai 3, la diretta su Radio 3 e la produzione televisiva di Rai Cultura, il concerto per l'Italia del 18 luglio prossimo in Piazza del Campo con l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Daniel Harding e Stefano Bollani al pianoforte. Non mi resta che ringraziare il compositore Nicola Sani per essere stato con noi.
1: Grazie a lei Arianna e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: E grazie anche a Marina Calloni, cui sulle note di chiusura affidiamo una riflessione.
2: L'arte, la musica, le voci, la scrittura, lo studio, la ricerca e la partecipazione del pubblico possono creare un mondo che possiamo prospettare, possiamo sperare essere migliore.
0: Grazie a Massimo Vasciaveo ed Emanuele Rinaudo alla console, da Arianna Voto l'appuntamento a domenica prossima. Vi lascio al notiziario parlamentare delle 17:00.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio dalla redazione del GR Parlamento. L'inizio della settimana parlamentare sarà martedì per entrambe le assemblee e non domani. Domani verranno invece ascoltati dalle commissioni riunite affari costituzionali di Camera e Senato due ministri, Musumeci della Protezione Civile e Schillaci della Salute. Le audizioni alle 15.30. Alla Camera i deputati rientreranno il 14 alle 11 per il sindacato ispettivo. Poi all'inizio della seduta pomeridiana l'approdo della legge elettorale. Successivamente sono iscritti all'ordine del giorno altri provvedimenti: le mozioni relative alla prevenzione degli effetti sulla salute per l'aumento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico e il seguito dell'esame del testo di ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione in vari settori tra Italia e Albania. All'esame dell'Assemblea anche la proposta di legge per istituire, in memoria delle vittime degli errori giudiziari, una giornata nazionale intitolata a Enzo Tortora. Palazzo Madama, la seduta è invece convocata alle 10. In calendario, tra gli altri provvedimenti, il disegno di legge per la modifica del codice sulla protezione dei dati per l'acquisizione del traffico telefonico e telematico. All'esame dell'Aula anche documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relativi ai procedimenti penali nei confronti dell'ex ministro del turismo Santanchè e del senatore Lotito. E martedì inizia la due giorni di colloqui tra Israele e Libano a Roma, capitale della pace rispetto al teatro medio orientale, ha dichiarato al Corriere della Sera il ministro degli esteri Tajani. Ieri, continuando l'invasione del sud del Libano, i militari di Tel Aviv hanno appiccato incendi danneggiando abitazioni e coltivazioni di ulivi, mentre con un attacco aereo hanno fatto esplodere diverse case nel distretto di Nabatieh. Nella striscia di Gaza, nelle ultime 48 ore, le forze israeliane hanno ucciso 6 palestinesi, tra cui una bimba di 9 anni. Nell'enclave palestinese, l'esercito dello Stato ebraico sta costruendo postazioni militari permanenti, invece di ritirarsi come previsto dall'accordo di cessate il fuoco dello scorso ottobre. E da quella data hanno ucciso quasi 2.100 Gazawi. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato stamani in Puglia alla cerimonia per il decennale della strage ferroviaria sulla linea Andria-Corato, che provocò il 12 luglio del 2016 23 morti e 51 feriti. Presidente, grazie, la sua presenza è una carezza umana per questa comunità, per questa regione. Così la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha accolto il capo dello Stato. E un'altra celebrazione si è svolta in provincia di Modena. 82 anni fa 67 internati politici furono assassinati dalle SS al poligono di tiro di Cibeno il 12 luglio del 1944. Si tratta della più grave strage di civili compiuta all'interno di un campo di concentramento italiano durante la Seconda Guerra Mondiale. Le vittime provenivano da 27 province e 7 avevano meno di 20 anni. I loro nomi sono stati scanditi dai familiari al campo di Fossoli a Carpi. È tutto per questa edizione curata da Francesco Ciavardini in regia e buona domenica a tutti.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: però le spine ci tagliano. Oh, oh, oh.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top Week di questa settimana. Siamo alla classifica della Top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse questa settimana dalle radio italiane. C'è grande movimento tra le prime 10 posizioni e iniziamo proprio con la 10ª posizione. Pensate che solo 2 settimane fa era prima posizione in classifica, quindi una classifica decisamente molto ma molto fluida. Iniziamo con Irama con Cabana.

0: ottava posizione, per molti, anche per me, la canzone preferita di quest'estate 2026, comunque di grande attualità, di grande qualità e non necessariamente un tormentone estivo, quindi ottimo lavoro quello di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

e siamo quasi a metà classifica, la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, la top 10. Ricordiamo, sesta posizione, in discesa anche questa, una canzone scritta da Gaia con Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari, che quindi è nelle prime sei posizioni del top 10 come autore e anche come interprete con il proprio gruppo. È una canzone che ha dei suoni molto belli, molto estivi, e sta andando tantissimo, soprattutto molto molto ascoltata sulle spiagge italiane. Bossa Nostra.

Ed ecco qui la prima sorpresa della top 10. Era primo in classifica la settimana scorsa, invece è sceso in quinta posizione l'amico di Disco Rai, e lo vedrete tra poco anche ai Team Samerizzo come protagonista assoluto anche sui nostri social, quindi seguiteci da oggi, perché faremo un'anticipazione di quella che sarà la Team Samerizzo proprio sui nostri social con alcuni dei protagonisti che si sono fermati nella nostra postazione insieme a Rebecca Mangarano. E allora Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E vedete che anche nella classifica delle top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio c'è un certo movimento, risale dopo una discesa notevole della scorsa settimana, invece risale Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E siamo arrivati al podio della classifica top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana Stabile. Una delle canzoni che abbiamo detto sin dall'inizio che avrebbe caratterizzato quest'estate, Partenope di Marc Cremon, Serena Brancale e The Colors. Tra l'altro Serena Brancale è stata protagonista questa settimana di un'ospitata molto bella allo stadio San Nicola di Bari, una delle date di Tiziano del Tour di Tiziano Ferro, che è stato accolto con grandissimo amore sia dai colleghi e sia dal suo pubblico. Hanno duettato insieme con non me lo so sulla canzone Non me lo so spiegare, ma soprattutto su Anima e Core. C'è stato anche un balletto che è diventato virale sui social, ma soprattutto è stato un atto d'amore molto molto bello tra Serena Brancale e Tiziano Ferro. Quindi Serena si riconferma come un'amica ovviamente anche di Rai Radio Tutta Italiana, di Disco Rai, ma soprattutto come un'artista che riesce a declinare la propria arte, la propria musica con tanti partner e tanti colleghi, e questo sicuramente è un segno di grande apertura, un segno di mentalità mediterranea che va verso l'apertura totale anche in campo musicale.

Ed ora siamo alla seconda posizione. Sono praticamente stabili nella top 10 tra la terza e la prima, in questo caso seconda posizione per i Super Pinguini Tattici Nucleari, che hanno annunciato ovviamente il tour dell'anno prossimo. Pur non essendo in questo momento in giro con un tour e con un album vero e proprio, sono amatissimi dal pubblico di ogni età. Sorry, scusa, lo sento.

questa è la sorpresa di questa settimana, perché J-Ax vola praticamente in primissima posizione con IPO, perché anche no, quindi inaspettata questa prima posizione di J-Ax, ma insomma il suo country pop già dal Festival di Sanremo di quest'anno ha avuto una certa presa, fino a conquistare per questa settimana la prima posizione della top 10, che come vedete ancora non racconta quella che è la canzone regina di quest'estate. Sarà bello scoprirlo con voi, insomma, man mano che l'estate va avanti. Vi ricordo l'appuntamento con il Team Summer Hits a partire dal 17 luglio su Rai 1. Noi faremo breve anteprime sui social di Rai Radio Tutta Italiana, mentre vi ricordo l'appuntamento proprio con la Top Week Dischi Caldi il sabato e la domenica alle 15, mentre Top Week Top 10 il sabato e la domenica alle 18, e in replica il lunedì, martedì e mercoledì alle 21, alle 22 e alle 23, e poi anche tardo pomeriggio alle 19 e alle 20. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

non sorge il sole. Come? Come sai, non so come. Quando? Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 12 luglio. Sole e caldo su gran parte del territorio, con temporali che si svilupperanno nel pomeriggio ma che rimarranno confinati all'arco alpino e alla dorsale appenninica. Probabilità di pioggia più elevata per l'Appennino tosco-emiliano e centro-meridionale. Temperature minime in calo sulla pianura padana e sulle Marche, dove saranno però ancora di 24-25 gradi. Massime che subiranno una lieve flessione sulla fascia adriatica, ma che continueranno ad aumentare nelle zone interne della Sardegna, dove sfioreranno i 40 gradi. Venti generalmente deboli, più vivaci però tra le due isole maggiori, con rinforzi da sud lungo le coste occidentali della Sicilia. Per lo più mossi i mari ad ovest del paese, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Basta già a farmi chiedere se io vivo.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo.

posto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio

Sono le 4 del mattino, guardi la TV, abbracciato ad un cuscino, che cos'è che vuoi di più? Lei che dorme lì al tuo fianco, chissà cosa sta sognando, le accarezzi un po' i capelli, poi cerchi il telecomando.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

problema. Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come quello.

0: se la chiedo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: se segna di sti nomi. Radio tutta italiana.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora attraverso le canzoni più belle e naturalmente i fatti principali del 1972. Era il 5 gennaio, il presidente statunitense Richard Nixon ordina lo sviluppo del programma Space Shuttle. Il 2 febbraio l'ambasciata britannica a Dublino viene distrutta per protesta contro la Domenica di Sangue. Il 21 febbraio il presidente americano Nixon visita la Repubblica Popolare Cinese per normalizzare le relazioni cino-americane. Era il 5 maggio, a Palermo precipita un aereo in fase di atterraggio. Le vittime sono 115. Il 17 maggio a Milano viene assassinato il commissario Luigi Calabresi. Il 21 maggio a Roma la Pietà di Michelangelo viene deturpata a martellate da un folle, Laszlo Thot, australiano. Il 18 giugno negli Stati Uniti scoppia lo scandalo Watergate. L'11 agosto l'ultima unità di combattimento terrestre degli Stati Uniti lascia il Vietnam del Sud. Il 16 agosto vengono ritrovati i bronzi di Riace. È stato un giovane sub-romano, Sergio Mariottini, che li ritrova casualmente. Il 23 dicembre a Managua un terremoto di eccezionale violenza causa più di 10.000 morti. Moriva il 28 gennaio del 1972 lo scrittore e giornalista Dino Buzzati e Ennio Flaviano, celebre scrittore, si spegneva il 20 novembre del 72. Nel 1972 Sanremo lo vinceva Nicola Di Bari con I giorni dell'arcobaleno. Al secondo posto Peppino Gagliardi come Le viole e al terzo posto Nada, Re di denari. E adesso un anno di musica, il 1972, mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna